Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: io, occhi a fanale tu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

0: perché ci fa stare insieme nel bene e nel male.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Ci sono giorni che non passano più, ci sono amori da portare con sé, ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

Milani. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: La costruzione.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

Detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: E tu? E noi? E lei? Fra noi?

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Oggi iniziamo una nuova avventura letteraria e spero che siate pronti per seguirmi in questa nuova avventura. E sarà una vera e propria avventura mitica, perché questo scrittore che vi presenterò tra poco ci racconterà qualcosa di Ulisse. Sto parlando di Luigi Malerba, pseudonimo dello scrittore italiano Luigi Bonardi, che è nato a Berceto, in provincia di Parma, nel 1927 ed è morto a Roma nel 2008. Soggettista e sceneggiatore cinematografico, oltre che narratore, il suo lavoro mostra l'adesione a un realismo concreto che si arricchisce tuttavia di un intenso timbro surreale e onirico. Tra le opere vogliamo ricordare La scoperta dell'alfabeto del 1963, Il patafio del 1978 e Il pianeta azzurro del 1986. Laureatosi in legge, diresse a Parma la rivista di cinema Sequenze. Nel 1950 si trasferì a Roma, dove cominciò a collaborare a numerose sceneggiature di film. Nel 1963, lo stesso anno in cui Malerba aderì al Gruppo 63, la più nota delle avanguardie letterarie del dopoguerra, uscì il suo primo volume di racconti. Esordì come narratore con una raccolta di racconti, La scoperta dell'alfabeto, nel 63. Precocemente ispirandosi nel clima della neo-avanguardia a cui aderì, a un ideale stilizzato di realismo contadino tra scorci violenti e soluzioni francamente comiche, rese possibili dall'adozione di un filtro linguistico basso e paradialettale. Nei successivi romanzi Il serpente del 66 e Salto mortale del 68, in cui l'inclinazione surrealista si esaspera con l'abbandono dell'orizzonte contadino, venne poi precisando la sua vocazione satirica e protestantaria, dando vita a una figura di sottoproletario intellettuale e psicologico che subisce la propria alienazione linguistica come una perdita del centro. Mentre all'iniziale realismo contadino vanno ancora ascritti i racconti per ragazzi del ciclo di Mille Mosche del 69-74, in parte confluiti poi in Storie dell'anno 1000 del 72, nati dalla collaborazione con Tonino Guerra, nonché il romanzo Il patafio del 78. Nelle altre opere emerge l'attitudine di Malerba a esplorare in diverse direzioni e con esiti diversi le possibilità della narrazione, riprendendo, ma con diminuita carica eversiva, i temi a lui congeniali del disordine e dell'illeggibilità del mondo. Troviamo così il protagonista nel 73, Le rose imperiali del 74, dopo Il pescecane del 79, Diario di un sognatore dell'81, Il pianeta azzurro dell'86, Testa d'argento dell'89, Fuoco greco del 1990, Le pietre volanti del 92, Il viaggiatore sedentario del 94, Le maschere del 95, Itaca per sempre, che leggeremo insieme, del 97, La superficie di Eliane del 1999, Il circolo di Granada del 2002, Ti saluto filosofia del 2005, Fantasmi romani del 2006. Da ricordare pure Le parole abbandonate, un repertorio dialettale emiliano del 77. Postumi sono stati pubblicati Il diario delle illusioni nel 2009 e la raccolta di disegni e scritti inediti Profili nel 2012 e Consigli utili del 2014. Ci siamo letti
questo memorandum della vita di Luigi Malerba, attingendo al sito della Treccani, e adesso ci apprestiamo a iniziare la lettura di questo Itaca per sempre. Naturalmente nei prossimi appuntamenti ci addentreremo più dettagliatamente nella vita e nell'opera di questo grande scrittore che, come abbiamo visto, ha nel suo corollario tantissimi romanzi. Questo è Itaca per sempre. Ulisse,

sono domandato tante volte come mai l'acqua del mare è salata, mentre l'acqua dei fiumi che si versano nel mare non lo è, e nemmeno la pioggia che cade dal cielo è salata. Non ho mai trovato una risposta, e mi faccio di nuovo questa domanda mentre, risvegliato dal vento dopo un lungo sonno, sto seduto sulla costa sassosa di questa terra che dovrebbe essere Itaca, ma che ora non riconosco. Mi guardo intorno smarrito perché non riconosco né la costa sassosa, né questa terra arida coperta di alberi spogliati dai venti marini, né l'orizzonte delle montagne, né questo cielo colore del mare. E mi domando ancora da dove vengano questi frammenti di pietra rossa e porosa portati qui dalle piogge che scendono a precipizio lungo la montagna. A ogni temporale c'è un pezzetto di mondo che se ne va portato in mare dall'acqua, che trascina giù terra e sassi, che scava fossi e mette a nudo le radici degli alberi. A un certo punto scompariranno le isole e le montagne, e colmato di terra il mare diventerà una grande pianura. Molti anni fa ho battuto palmo a palmo le montagne della mia Itaca alla caccia del cervo e del cinghiale, ma non ricordo di avere mai calpestato questa roccia rossa e spugnosa di cui trovo qui i frammenti arrotondati dal vento e dalle onde del mare. Da dove viene il sale dell'acqua marina? Da dove vengono questi sassi rossi e spugnosi che abbondano qui in riva al mare? E allora, dove mi trovo? Mi hanno sbarcato sulla costa di Itaca i marinai feaci, o dove? Non mi sono mai fidato dei marinai che conosco come i più mentitori uomini del mondo. Le tribolazioni della guerra e poi il lungo viaggio mi fanno sospettare di ogni cosa. E ora sospetto che i marinai feaci che mi hanno portato fin qui si siano impossessati dei doni che generosamente il loro re Alcino aveva fatto caricare per me sulla nave e mi abbiano deposto addormentato sulla prima costa di un qualsiasi isolotto deserto per liberarsi di un ospite ingombrante. Lo avevo capito dalle loro facce inquiete che non desideravano altro che finalmente percorrere il mare all'avventura prima di ritornare in patria. Ma se avessero voluto impossessarsi del mio tesoro, mi avrebbero gettato di notte nel profondo mare salato invece di approdare in questa terra scoscesa. Oppure semplicemente avevano deciso di rubare il tesoro, ma non volevano darmi la morte con le loro mani per la pietà che qualche volta sopravvive ancora nei cuori più aridi. Ma ecco che vedo luccicare qualcosa là sotto. Là sotto, quelle frasche ai piedi di un cespuglioso olivastro sull'ingresso di una grotta profonda. Sono proprio le coppe e i bacili d'oro e argento che il re dei feaci mi ha donato prima della mia partenza. Ora li coprirò con altre frasche e con solide pietre per evitare che qualche vagabondo se ne impadronisca. Ancora non so se questa terra è la mia Itaca, o un isolotto sperduto nell'oceano, o la costa di una regione sconosciuta. Non so se questa terra è abitata da gente ospitale o da giganti con un solo occhio in mezzo alla fronte. Guardo intorno e ancora non so se questa è la mia patria. Mi domando come può questa arida terra e selvatica essere la patria che ho sognato per 9 lunghi anni di guerra e per altri 10 di viaggio fra pericoli e avventure di ogni sorta. So bene che il ricordo della patria è ingannevole. Negli anni dell'allontananza e del pericolo ho immaginato verde e fiorita come un giardino la mia isola pietrosa, che per la verità può nutrire solo greggi di pecore e capre che brucano le aride erbe sulla dura roccia, a branchi di porci che ingrassano con le ghiande nella parte più alta e boscosa. Ho imparato finalmente che non bisogna mai mettere a confronto i sogni con la realtà. Ma non sono sincero quando mi dipingo come lunghi gli anni dell'assedio di Troia, perché quelli sono stati gli anni più veloci che ho mai attraversato, anni tribolati e felici.
e posso perfino vantarmi che la mia presenza è stata decisiva per la vittoria degli Achei. La chiamo vittoria, ma chissà se si può chiamare con questa parola la distruzione di una città e i fatti atroci che sono avvenuti sotto le sue mura, e che io stesso ho raccontato 100 volte come eventi gloriosi durante le soste del mio lungo viaggio di ritorno. Sono partito come il re di Itaca e mi accingo a ritornare nella mia casa, nascosto sotto gli stracci di mendicante che ho trovato in questa grotta in riva al mare e che mi consentiranno una ispezione segreta e perciò veritiera su quanto è avvenuto durante la mia assenza. Se è vero, come ho sentito, che la mia casa è piena di pretendenti che insidiano Penelope e vogliono prendere il mio posto nel regno e nel letto coniugale, come si comporta Penelope con questi pretendenti? Come è cresciuto Telemaco che ho lasciato bambino? Come sono state conservate le mie proprietà? Come si sono condotti in mia assenza i dispensieri, i servi, le ancelle della casa? 20 anni gettati al vento? 20 anni senza memoria? Chissà se qualcuno raccoglierà le testimonianze dei reduci sulle imprese di Achille, di Ettore Troiano e Agamennone Miceneo, guerrieri di animo forte ma di corto pensiero, le loro ire e crudeltà, soprattutto la storia del cavallo di legno da me ideato, che ci ha permesso di espugnare Troia e consegnare a Menelao di Sparta la bella Elena. Se penso alle fatiche, alle ferite e alle vite perdute a causa di una donna infedele come Elena, il mio pensiero si confonde. Ma se dimentico il pretesto che ha dato origine alla più stupida guerra del mondo, vorrei anch'io che restassero scritti nelle tavole della memoria, per le generazioni che verranno, eventi che non si potranno mai più ripetere e che già appartengono all'antichità. Nessuna donna metterà più al mondo uomini come Achille, Ettore e Agamennone. La Sparta di Menelao e la Micene di Agamennone sono cresciute con il fragore delle armi e dureranno quanto le pietre con cui sono costruite, un misero frammento dell'eternità. Ma la memoria è fallace e la storia è bugiarda, perché gli uomini vogliono ricordare e ascoltare le favole, non la cruda e stupida realtà. Tante cose sono successe in me in questi 20 anni. Ma quante altre cose saranno successe a Itaca durante la mia assenza? Se non riconosco più nemmeno la mia terra che è rimasta immobile nei secoli, mi domando come sarà cambiata Penelope e come potrò riconoscere mio figlio Telemaco, lasciato nella culla e che dovrei trovare già uomo. Quanto potrà contare sui loro sentimenti un marito e padre che è stato lontano dalla patria e dalla famiglia per tanti anni? Sarò dunque guardingo. Mi avvicinerò alla reggia senza farmi riconoscere e con tutte le cautele che l'esperienza mi suggerisce. Chissà se potrò contare su Telemaco e sulla fedeltà di Penelope, alla quale ho rivolto ogni giorno i miei pensieri migliori, anche in mezzo al rumore delle armi e all'infuriare delle tempeste di mare. I figli restano tuoi figli anche se non ti conoscono, perfino se le circostanze te li rendono ostili. Ma una moglie che ti tradisce diventa un'estranea, non avendo legami di parentela e di sangue. Non ho mai dubitato di Penelope in tutti questi anni, ma i dubbi mi assalgono proprio ora che i miei piedi calpestano, così spero, l'arido suolo della mia Itaca. Quando le onde tempestose hanno messo in pericolo la mia nave, quando i venti hanno spezzato i robusti alberi che reggevano le vele, il mio pensiero correva a Penelope che aspettava il mio ritorno. E questo pensiero mi ha dato la forza di combattere le avversità con cui gli dèi, invidiosi dei miei successi, hanno voluto rendere difficile il mio ritorno. Perché temo ora di avere perduto lo scopo del mio travagliato ritorno.
Perché proprio quando la fiducia sarebbe di conforto alla mia stanchezza, gli dèi si accaniscono ancora contro di me e opprimono la mia mente con tutti questi dubbi? Per anni ho avuto nelle orecchie l'esuberanza rumorosa della loro gioia lassù in Olimpo, dopo il banchetto quotidiano, ma ora non sento più le loro voci ed è rimasta sulla nave la luminosa conchiglia dentro la quale ascoltavo la voce di Penelope. Mi manca questa conchiglia, più che la voce degli dèi ubriachi. Ma perché rimpiangere la conchiglia quando fra poco potrò udire la viva voce della stessa Penelope? Se alzo gli occhi al cielo, vedo altissimi i falchi neri con le loro ali squadrate e il loro volo librato che li fa apparire immobili contro l'azzurro profondo. Se ho buona memoria, i falchi si vedevano molto raramente nel cielo di Itaca. Devo pensare che le terre sono rimaste incolte e le serpi, preda degli avvoltoi, si sono moltiplicate. Penelope. Ho contato i giorni, i mesi e gli anni e la somma mi sgomenta. Ogni giorno ho indirizzato i miei pensieri all'amato Ulisse. Ho ripercorso mille volte i giorni felici e le notti amorosi che ho fatto rivivere nella memoria notte dopo notte. In giorni ormai remoti ho cercato di condividere anche le sue inquietudini e alla fine ho accolto con forza d'animo la sua partenza per una guerra forse giusta per Sparta e Micene, ma ingiusta per il nostro matrimonio e sicuramente perniciosa per Itaca. Troia era così lontana dalla nostra mente e dalla nostra isola felice e la guerra così estranea ai nostri interessi che Ulisse più volentieri sarebbe rimasto in patria con la famiglia e i sudditi che lo adoravano. Ma come impedire la sua partenza per una guerra alla quale tutti gli altri popoli dell'Ellade lo chiamavano? Ho tentato di fermarlo. La sua vecchia nutrice Euriclea me lo ha impedito rifiutandomi il suo aiuto. Sarebbe bastato rompergli un braccio o una gamba con il manico di una scure. Non sarebbe stata una tragedia, mentre è stata una tragedia la sua partenza. La nostra piccola Itaca navigava felice e prospera nelle acque dell'oceano. Le nostre greggi pascolavano sulle montagne al riparo dai predoni. I proci governavano pacificamente ognuno il proprio territorio. Ma quando l'assenza del loro re Ulisse si è prolungata per troppi anni oltre il tempo previsto, hanno cominciato a dare segni di inquietudine e infine si sono insediati qui nella reggia a gozzovigliare e a pretendere che io tradissi il mio sposo con uno di loro e che mi preparassi a un nuovo matrimonio. La maledizione degli dèi è caduta sulla mia casa, che si è trasformata per me in una prigione e per i proci in un volgare festino. Non riuscirò mai a tradire il letto coniugale e quando pure ne fossi obbligata nascerebbero fra i pretendenti delle tali contese che porterebbero Itaca alla rovina. Mai ho sentito come ora il desiderio di avere al mio fianco un uomo forte e coraggioso come Ulisse. Troppo si è prolungata la sua assenza, mio amato Ulisse, e prego gli dèi che il mio amore si tramuti in rancore per la tua assenza che non ha giustificazione. Da molti anni si è conclusa la guerra di Troia e sul tuo ritorno sono arrivate notizie incerte e a volte precipitose come il vento di Borea. Ho scacciato dalla mia mente il pensiero che tu sia rimasto vittima delle tempeste che sconvolgono i mari e non so se devo credere a chi ti dice ancora vivo in balia di sirene o di maghe o a chi addirittura annuncia ormai prossimo il tuo arrivo a Itaca. Ciò che temo invece, più delle sirene e delle maghe, è che tu sia stato sedotto dalle arti di una delle tante femmine perverse che gli dèi spargono sul cammino degli uomini e che sia questa la vera spiegazione della tua lunga assenza. Anche gli uomini più solidi sono facile preda delle tentazioni. Molte voci sono giunte alle mie orecchie
e io ho cercato di soffocarle con la fiducia e con l'amore. Sono una donna debole e sola, ma in questi anni ho trasformato il mio letto in una fortezza inespugnabile, mentre tu vai in giro e non si sa dove per il vasto mondo. Ho ingannato questi proci ingordi e prepotenti con la favola della tela che continuo a tessere di giorno e a disfare durante la notte, ma già sento crescere i loro sospetti e mi preoccupo quando parlottano fra loro da orecchio a orecchio e fanno strani sorrisi di compatimento. So che non devo mostrarlo, ma questi anni di attesa hanno logorato i miei buoni spiriti. Mi sono accorta che piango durante il sonno e quando improvvisamente mi sveglio di notte per disfare sul telaio il lavoro del giorno prima, il mio guanciale è bagnato per le lacrime versate nel sonno. E qui ci fermiamo per questo primo appuntamento di Itaca per sempre, scritto da Luigi Malerba. Sappiamo tanto, forse tutto, molti di noi, di Ulisse, di Penelope, della loro storia mitica, ma è sempre molto bello e interessante leggere anche come gli autori in tutti i secoli che hanno seguito le vicende hanno dato una loro lettura psicologica a questi personaggi e riscritto le loro storie, arricchendole di dettagli, forse anche di qualche ricostruzione storica in più, circostanziandoli meglio nei loro contesti. Bene, ci aspetta veramente un viaggio avventuroso per le prossime settimane. Io vi ringrazio di essere stati con me anche oggi e vi lascio la mia mail morena@radionuova.com per comunicare con me qualsiasi cosa voi vogliate, vi faccia piacere. Vi aspetto domani per un altro nuovo appuntamento. Ciao ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
5: La radio

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: con il tuo spirito.
1: Celebriamo oggi la festa della trasfigurazione del Signore. Ecco che anche noi oggi, ogni giorno, possiamo sperimentare quello che hanno sperimentato i discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, e dire anche noi: è bello essere qui. Nella celebrazione eucaristica ogni giorno sperimentiamo l'incontro con il Padre trasfigurato. Allora, all'inizio di questa celebrazione chiediamo perdono al Signore per tutte quelle volte che ci siamo allontanati da Lui e ci siamo allontanati anche dagli altri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni.
0: Per mia colpa, mia grandissima
1: colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Kyrie eleison.

0: Preghiamo, o Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito hai confermato i misteri della fede con la testimonianza di Mosè ed Elia, nostri padri, e hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa che, ascoltando la parola del tuo amato Figlio, diventiamo coeredi della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti.

Una prima sottolineatura che è primariamente del Vangelo la troviamo riguardo al tempo in cui si compie la trasfigurazione. Il testo liturgico che la Chiesa ci propone dice semplicemente in quel tempo, ma in realtà Matteo quando scrive dice e dopo sei giorni. Questo vuol dire che il settimo giorno si compie la creazione, cioè quello che la terra che geme e soffre le doglie del parto, tutta la creazione si compie il settimo giorno e noi possiamo dare gloria al Signore, dare compimento a tutta la scrittura. Possiamo glorificare il Signore nella nostra vita, con la nostra vita. Gesù si manifesta. La seconda sottolineatura che si può porre a questo, ascoltando il brano evangelico, e che possiamo meditare durante il giorno, riguarda il fatto che il Padre parla poco, parla pochissimo. In Matteo parla due volte, dopo il battesimo e dopo, appunto, qui in questo brano evangelico, dopo che ha annunciato la passione e la morte. E allora la trasfigurazione è la conferma che la vita in Cristo è profezia della gloria futura, che in maniera mirabile, terzo elemento, tutti i cristiani possono vivere. Giovanni Paolo II, 30 anni esatti fa, scrive l'esortazione apostolica dopo il sinodo sulla vita consacrata e sottolinea il fatto che tutti i cristiani sono chiamati a vivere la profezia del regno dei cieli, essere profeti. In maniera particolare però i consacrati tutti sono chiamati a vivere quella parola che in Matteo ascoltiamo, che dice «Signore, è bello per noi essere qui», che vengono messe in bocca a Pietro. Ecco che allora la vita consacrata, che non è solo una vita contemplativa ma anche una vita attiva, è chiamata in maniera particolare, non unica, esclusiva, ma particolare, a vivere quella parola di Pietro che dice che riconosce che nel Signore è bello essere lì, essere qui, essere nel Signore. E questa vita, questa esperienza che fanno i tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, è una vita che è chiamata a essere trasmessa a tutti, a ognuno. E allora i consacrati sono chiamati a essere e trasmettere oggi, qui e ora, quel regno dei cieli. Maria Santissima, la Madre di Gesù, ci accompagni a vivere quell'esperienza di fede e a trasmetterla a tutti e a dire che è bello per noi essere qui insieme a te.

0: Fratelli e sorelle, invochiamo Dio nostro Padre che ci ha rivelato nel Figlio il servo fedele, nel quale ha posto la sua compiacenza.
1: Diciamo insieme: Signore nostra luce, ascoltaci.
2: Signore nostra luce, ascoltaci.
1: Padre misericordioso, che in Cristo tuo Figlio ci hai detto e ci hai dato tutto, fa che la tua Chiesa cammini nella verità e nell'amore. Per essere luce di salvezza al mondo intero, noi ti preghiamo.
2: Signore nostra luce, ascoltaci.
1: Dio giusto e santo, che hai chiamato l'umanità all'ascolto della tua parola vivente, fa che mediante la sapienza dello Spirito diveniamo veri discepoli del tuo Figlio, noi ti preghiamo.
2: Signore nostra luce, ascoltaci.
1: Dio paziente e ricco di grazia, che mai ti stanchi di cercare gli uomini dispersi a causa del peccato, fa che siano attenti a ogni segno della tua paternità per essere trasfigurati a immagine del tuo Figlio, noi ti preghiamo.
2: Signore nostra luce, ascoltaci.
1: Dio di consolazione, che sulla croce hai glorificato il tuo Figlio, fa che ogni cristiano sappia rendere conto della beata speranza che porta nel cuore, noi ti preghiamo.
2: Signore nostra luce, ascoltaci.
1: Dio della gloria, che chiami ogni uomo a vivere alla tua presenza, fa che coltiviamo lo spirito di contemplazione per pregustare la gioia che ci attende nel cielo, noi ti preghiamo.
2: Signore nostra luce, ascoltaci.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Roberto, preghiamo.
2: Signore nostra luce, ascoltaci.
0: Per tutti i consacrati, perché possano essere testimoni del regno dei cieli, della vita futura, e annunciare a ognuno e a tutti che è bello essere con il Signore. Preghiamo.
2: Signore nostra luce, ascoltaci.
0: Ascolta la nostra preghiera, o Padre, irradia su di noi la luce della Santa Montagna, perché siamo pienamente configurati a Cristo tuo Figlio, nel quale ci ha donato l'immagine splendente del tuo volto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria nel suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifica queste offerte, o Padre, per il mistero della gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito, e cancella i nostri peccati con lo splendore della sua luce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Dinanzi a testimoni da Lui prescelti, Egli rivelò la Sua gloria, e nella Sua umanità in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile per preparare il cuore dei discepoli a sostenere lo scandalo della croce e a preannunziare il compimento nel corpo di tutta la Chiesa della gloria che rifulse in Lui, suo Capo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Amo la tua morte, Signore. Amo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i Santi Apostoli, i gloriosi Martiri e tutti i Santi, nostri intercessori, presso di te.
3: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i Presbiteri, i Diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
6: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non son degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola, io sono stato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo, preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto ci trasformi, o Padre, a immagine di Cristo, che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace, il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Riversa con abbondanza sui tuoi fedeli, o Signore, la grazia del cielo. Ti lodino le nostre labbra, ti lodi la nostra anima e ti lodino anche le nostre opere. E poiché è tuo dono ciò che siamo, appartenga a te tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Messa è finita, andate in pace.
3: E diamo grazie
0: a Dio.

0: Radio Nuova, in blu.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di circa 80 metri all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in entrambe le direzioni, nella provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
1: Il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione promossa dalla Fondazione Claudi propone sabato 8 agosto al

0: presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariumba Targa, Ambatar nel ruolo del titolo e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Pronti per partire con il buongiorno naturalmente in questo giovedì 6 agosto 2026. Noi siamo qui sempre negli studi di Via Cincinelli 4 a Macerata. La nostra radio, Radio Nuova in Blu, trasmette malgrado tutto questo caldo. Bisogna andare avanti. 31 gradi che ci accompagnano in questo momento, ce li teniamo magari refrigerati con un po' di aria condizionata, per chi può. Insomma, questa è sicuramente la cosa migliore, se non altro in questo momento così caldo, anche perché ne avremo ancora per diversi giorni. Le notizie sono protagoniste come ogni mattina a quest'ora. Noi oggi vogliamo iniziare con la lettera pastorale del nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi. È stata appena pubblicata, diffusa su tutti i quotidiani e anche sulla nostra pagina online radionuova.com. Custodire l'umano, con la lettera pastorale si apre il dibattito sull'intelligenza artificiale. È molto molto importante questo tema. Presentata la lettera pastorale 2026-2027 del vescovo di Macerata Monsignor Nazareno Marconi, non un documento per gli addetti ai lavori della fede, ma una riflessione che riguarda chiunque si stia interrogando su cosa significhi restare umani nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Mentre il dibattito pubblico su intelligenza artificiale e trasformazione digitale si concentra spesso sul lavoro, produttività ed efficienza, la diocesi di Macerata prova a spostare la domanda: che ne sarà di noi, delle nostre relazioni, del nostro tempo? Una domanda che non è solo religiosa. Il vero rischio del nostro tempo non è la tecnologia, il vero rischio è dimenticare ciò che rende umano l'uomo, afferma Monsignor Marconi, rivolgendosi esplicitamente anche a chi la Chiesa non la frequenta. E poi va avanti, per chi vuole è possibile leggerla appunto sulla nostra pagina online, o poi andando anche sul sito della diocesi, in molti altri appunto spazi. Freccia rossa fermata a Civitanova Marche dal 31 agosto in via sperimentale. Questo può essere insomma un'opportunità per tanti che viaggiano col treno e che vogliono insomma non dover fare dei viaggi lunghi, vogliono farli in modo più veloce. Bene, dal 31 agosto Trenitalia attiverà in via sperimentale la fermata di Civitanova Marche per due collegamenti Frecciarossa della direttrice adriatica Milano-Pescara. Si tratta dei Frecciarossa 9802 Pescara-Milano Centrale e 9811 Milano Centrale-Pescara, che fermeranno nella stazione di Civitanova Marche rispettivamente alle 5.49 e alle 20.55.

0: iniziativa è stata appena illustrata in una conferenza stampa a Palazzo Raffaello, nella sede della Regione Marche, e da vari referenti. L'introduzione della fermata comporterà un adeguamento dei tempi di percorrenza, con un allungamento complessivo di circa 5 minuti per il treno 9802 in direzione Milano e di circa 7 minuti per il treno 9811 in direzione Pescara. I biglietti saranno in vendita a partire qui dal 20 giugno. E beh, insomma, evidentemente c'è un errore, comunque insomma sono in vendita evidentemente. Poi ancora tratto dalla nostra pagina online radionuova.com, i 30 anni del 118 di Macerata, un servizio al territorio sempre più innovativo. Beh, ieri c'è stata la festa per 30 anni, insomma è un bel traguardo, ma non è tanto e solo il traguardo, dire quanto sono importanti questi angeli. 30 anni di attività al servizio della comunità, segnati da una costante evoluzione organizzativa e tecnologica, ma soprattutto dall'impegno quotidiano di medici, infermieri, operatori e volontari. Il sistema di emergenza territoriale 118 di Macerata ha celebrato ieri il 30° anniversario della sua istituzione, ripercorrendo una storia fatta di professionalità, innovazione e capacità di rispondere alle emergenze che hanno interessato il territorio, dalle grandi calamità alla pandemia. La cerimonia si è svolta nella sala biblioteca dell'ospedale, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari e dei rappresentanti di 16 associazioni di volontariato del territorio intervenute con i propri stendardi. Grazie per tutto quello che fate per tutta la nostra comunità. Appena c'è un problema si chiama il 118 e arrivano subito gli operatori. Sferisterio Live Plus, venduti 20.000 biglietti in arena, 10 artisti dal 24 agosto al 22 settembre. Allora, ieri c'è stata anche qui una conferenza stampa per presentare la stagione di Sferisterio Live Plus, cioè i tanti concerti in programma dal 24 agosto. Perché? Perché insomma siamo quasi ormai al termine del Macerata Opera Festival, che vede proprio le ultime serate in questo fine settimana, a partire da venerdì 7 agosto, quindi domani Carmina Burana, l'abbiamo detto tante volte, è sold out, quindi non c'è nessuna possibilità ormai di poterlo andare a vedere, e questo testimonia quanto sia insomma atteso. Poi l'ultima replica del Barbiere di Siviglia l'8 agosto, infine l'ultima replica del Nabucco il 9 agosto, sabato e domenica. Queste sono le ultime due proposizioni di opere di questo 62° Macerata Opera Festival. Dicevamo, poi subito dopo, o quasi subito dopo, passano circa una decina di giorni, ma nemmeno una settimana, 9 giorni, e arrivano i concerti di Sferisterio Live. E ieri in conferenza stampa sono stati anche dati alcuni numeri. Sono stati venduti 20.000 biglietti per 11 serate, 10 gli artisti o comunque i gruppi che arriveranno. Si comincerà appunto il 24 agosto con Max Angioni, la stand up comedy che sale sul palco dello Sferisterio. Poi il 28 agosto avremo Il Volo, qui insomma non c'è da presentare nessuno. Fiorella Mannoia il 30 agosto, idem. Ancora i Pooh il 1° settembre e poi Coez il 2 e 3 settembre, questa è la doppia data. È stata appunto creata una doppia data perché la prima era andata già al completo e in breve tempo. Serena Brancale il 4 settembre, Arisa il 6 settembre, il 12 settembre arriva Riccardo Cocciante, il 13 Luca Carboni, e il 22 settembre chiude Gianni Morandi. Alcuni biglietti sono ancora disponibili per chi vuole, non è solamente andare ad assistere al concerto di un proprio beniamino, ma andare ad assistere un concerto del proprio beniamino allo Sferisterio. È una cosa ben diversa, insomma, altro che stadi e via di seguito. Lo Sferisterio è speciale di per sé, una bellissima cornice. Quindi, insomma, ci aspetta veramente una stagione di concerti, musica pop, ma anche altri tipi di spettacoli qui a Macerata, appunto, nell'arena, nella splendida arena arena che abbiamo a disposizione. Ora proseguiamo con le notizie di Picchio News. Anche qui in primo piano il lavoro del 118, la festa per i 30 anni, ma poi in primo piano nella notizia di spalla abbiamo quest'altro titolo: Civitanova colto da malore in mare, il defibrillatore dello chalet e i soccorsi fanno la differenza. È andata bene in questo caso, grazie proprio alla prontezza appunto dei soccorsi che sono giunti. Poi ancora scorrendo la pagina di Picchio News troviamo quest'altro titolo: Porto Recanati, beni e denaro spostati per evitare il fisco, denunciato per oltre 1 milione di euro. È una bella cifra, a dire la verità. Nell'ambito invece degli appuntamenti ce n'è uno molto interessante a Monte Cassiano con il Maxi Festival. Gran finale sabato, arriva Chiara Galeazzo, una bellissima voce per chi vuole, insomma, questa è la proposta che arriva da Monte Cassiano. In realtà si doveva esibire, la cantante si doveva esibire alcune settimane fa, poi a causa del maltempo il suo spettacolo è stato spostato appunto a sabato prossimo 8 agosto. Proseguiamo sempre con i titoli di Picchio News: raccolta funghi, cambiano le regole nelle Marche, tassa da 20 euro per i residenti. E poi ancora concessioni balneari, la sfida dei bandi nelle Marche, il 28% di spiagge è libero. Sono dati di interesse questi. Il futuro delle concessioni balneari torna al centro del dibattito politico regionale. A riaccendere la discussione il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Corrado Canafoglia, che ha presentato un'interrogazione a risposta immediata chiedendo alla Regione Marche di fare chiarezza sull'applicazione delle nuove regole e sulla disponibilità effettiva di spiagge libere lungo il litorale. Abbiamo detto sono il 28% del totale, insomma, del totale delle spiagge che abbiamo nella nostra bellissima riviera. Ancora un titolo, questa volta tratto da Il Resto del Carlino.it: mattatoio, indagine esplorativa per trovare un nuovo gestore. Sul piatto ci sono 75.000 euro e la questione torna ad essere veramente focale a Macerata dopo che il comune si è aggiudicato l'asta, la mossa della giunta per dare un futuro all'impianto. Poi l'ultimo saluto a Lucernoni, Ateneo di Macerata in lutto. A nome dell'intera comunità accademica e mio personale esprimo il mio più profondo dolore per la scomparsa di Matilde Lucernoni, dice così il rettore John McCourt. Per 37 anni ho lavorato in vari ambiti nell'università di Macerata, purtroppo si è spenta nei giorni scorsi a 60 anni, condoglianze alla famiglia. Da in escandescenze dopo una lite, si barrica dentro l'appartamento, donna portata al pronto soccorso. Momenti di tensione l'altro giorno all'interno di un palazzo di via Pancalducci a Macerata, i pompieri chiamati per staccare il gas ed evitare guai peggiori. Poi insomma la donna si è calmata. Cronache maceratesi, anche qui alcuni titoli, magari cerchiamo notizie, vi proponiamo notizie diverse rispetto a quelle che abbiamo affrontato finora. Escherichia Coli, oltre i limiti, stop bagni in 3 chalet. Civitanova, l'ARPAM ha rilevato il superamento dei parametri nel corso di controlli di routine. Stop ai bagni nel tratto a 400 metri a nord della foce. Interessati gli stabilimenti Antonio, Rafael Beach e parte del Caracoles. Un altro titolo sempre che troviamo sempre CM, a proposito di appuntamenti: San Ginesio verso il palio della Pacca, si avvicina la sfida tra le 4 contrade. A Ferragosto la sfida con in palio il drappo realizzato quest'anno da Paola Imposimato e la porchetta in memoria del premio di origine medievale che dà il nome alla rivocazione. Si attende Ferragosto proprio per questa bellissima iniziativa, ma ce ne sono tantissime nel nostro territorio, come diciamo sempre, anche molto molto originali. A Maestà, per esempio, la settimana prossima avremo la gara con gli asini, poi magari ne riparleremo, torneremo a parlarne, perché questa pure è singolare davvero. Corneto e Vergini, rush finale per le scuole, aggiudicata la gara per gli arredi, una nuova sede per l'ambito sociale. Il comune di Macerata ha vinto un bando per 462.000 euro che ha consentito di acquistare il materiale sia per le aule che per l'esterno. Approvata la delibera per sistemare la palazzina di via Gramsci, già sede di azienda elettrica comunale e polizia locale. Insomma, vanno avanti, come si suol dire, i lavori a Macerata. A Civitanova, impianto rifiuti a Santa Maria Apparente, Belletti rafforza il no del comune. Inviata una nota alla conferenza dei servizi con cui l'assessore all'urbanistica spiega le motivazioni politiche da aggiungersi al parere sfavorevole emesso dagli uffici al progetto. In gioco ci sono il futuro dell'area, il paesaggio e la tutela del santuario. Che dire, insomma, siamo sempre lì, è quello che diciamo ormai da tantissimo tempo. C'è bisogno di una discarica di appoggio, ma nessuno la vuole, nessuno nemmeno, naturalmente, soprattutto nessuno dei siti individuati con determinati criteri. Beh, lo capiamo, nessuno vorrebbe una discarica nel proprio territorio, nessun comune, però vedremo come si districheranno in questo ambito. Per il momento il dato di fatto che si va avanti con difficoltà, naturalmente, perché non si possono portare sempre i rifiuti a Cingoli. Cingoli ha già dato tantissimo, basta, ovviamente, e l'alternativa è portarli fuori. Quando li si porta fuori, poi aumenta la tassa e naturalmente i cittadini qui protestano. È un giro che è difficile da fermare, effettivamente. Farmaci refrigerati a domicilio, un nuovo servizio gratuito per anziani e fragili. A Macerata il Banco Marchigiano ha donato alla Croce Verde una panda attrezzata per il trasporto dei medicinali. Dal prossimo autunno partirà la sperimentazione per il trasporto, coinvolti anche AST, Comune, Ordine dei Medici e dei farmacisti. Chiudiamo con quest'ultimo titolo, tratto sempre da CM, e il riferimento è a una questione che vede in primo piano, naturalmente, in questo caso i sindacati. 6 autisti dei pulmini pagati in maniera irregolare e discontinua, non escludiamo lo stato di agitazione. Morrovalle, Angelo Ceccarelli, segretario di Filt CGL, mette nel mirino la situazione della ditta Agos 1, che si occupa del servizio di trasporto per conto del comune. I lavoratori hanno garantito il servizio con grande senso di responsabilità, ma ora si cambi passo o intraprenderemo, dicono appunto dal sindacato. E ci fermiamo con l'informazione locale, che ritornerà subito dopo le 10 con l'intervista del giorno.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
2: Giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno, insieme a Eldo, arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.

0: Dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In corso, mentre andiamo in onda ad Assisi, la visita di Papa Leone, che in piazza Santa Maria degli Angeli incontra i giovani. Il Santo Padre risponde a tre domande dei ragazzi giunti da tutta Europa in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Alle 10.30 in Basilica la celebrazione della Santa Messa. Il Papa poi farà ritorno poco prima delle 13 in Vaticano. Ascoltiamo Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo, Tadino e Foligno, al microfono di Rita Salerno.
2: Come dire, visitati dal padre comune, quindi è chiaro che è una gioia per la città, per tutti. Poi sapere che Assisi diventa un luogo di incontro, questo credo mette sui cittadini una consapevolezza maggiore, al tempo stesso di una responsabilità che è anche sulle loro spalle.
3: Cosa che avete però approfondito nel grande raduno con i giovani, perché parlando un po' con loro è venuto a galla che la figura di Francesco è stata più volte richiamata.
2: Certo, la figura di Francesco è centrale in questi giorni per i giovani. Capire e direi cosa questa lezione può dire alla mia vita per i giovani è straordinariamente importante.
1: La visita del Papa ad Assisi in diretta a partire dalle 10, poi la messa alle 10.30 su TV 2000. L'Iran nega di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale, lo ha dichiarato ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Trump intanto aveva invece parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui diretti con Teheran. La Germania parla di attacco ibrido dopo la scoperta ieri all'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina, di un drone con esplosivo vicino a un cargo di Kiev. Un altro drone è entrato in collisione con un volo di DHL, poi atterrato in sicurezza ad Hannover. La guerra continua in Ucraina, stanotte tre morti nei raid russi su Kharkiv. Polemiche, bagarre ieri in aula alla Camera dopo il no all'uso delle chat del mastro Carroccia, con le opposizioni che hanno aspramente attaccato la maggioranza. Il caldo non dà tregua, l'Italia continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto, oggi comunque bollino rosso per tutte 27 le città monitorate. Arrivano anche i primi temporali con allerte gialle in alcune regioni. Noi torniamo insieme alle 10.
4: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: giving waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno in studio, Ugo Scali. In corso ad Assisi la visita di Papa Leone, che in piazza Santa Maria degli Angeli ha incontrato i giovani, ai cristiani. Dice il Papa, sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate da strumentalizzazione della religione nella contrapposizione delle identità. Il pontefice ha risposto ad alcune domande rivoltegli dai ragazzi giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Tra poco alle 10:30 la messa in basilica diretta su TV 2000, poco prima delle 13 il Papa farà rientro in Vaticano. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi il bollino rosso per tutte 27 le città monitorate, domani torna arancione Bolzano, allerta gialla intanto anche per isolati temporali previsti in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo dice il Ministero degli Esteri di Teheran. Trump aveva parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Dopo il vertice europeo restano notevoli le distanze tra Spagna e Italia sul caso dei migranti a Ceuta, nell'enclave spagnolo incerta, complessa la situazione per le persone ancora presenti sul posto.
2: Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, la scorsa settimana sarebbero entrate nell'exclave sul territorio africano oltre 72.000 persone, delle quali 70.000 già ritornate in Marocco. Ne rimarrebbero in città circa 2.500, di cui occorre stabilire l'eventuale diritto all'asilo e alla protezione internazionale. Tra di loro è notevole la presenza di minori non accompagnati. La polizia ne avrebbe identificati già 528, ma secondo il presidente dell'exclave, Juan Jesús Vivas, a Ceuta ce ne sarebbero 1.100, una situazione insostenibile visto che i centri di accoglienza per minori in loco hanno una capienza di una trentina di posti. Insomma, una crisi nella crisi di cui le autorità dovrebbero farsi carico smistando i ragazzi stranieri nelle apposite strutture nel resto della Spagna. Intanto, adulti e adolescenti bivaccano come possono tra aiuti della Croce Rossa e la carità di qualche abitante locale. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Nuovo e pressante appello all'immediata eliminazione di tutte le armi nucleari è stato lanciato oggi dal sindaco di Hiroshima nell'81esimo anniversario dello sgancio della bomba atomica. È tutto, torniamo alle 11.
3: Il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
3: Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Informazione locale, soprattutto interviste in questo nostro spazio di approfondimento. Oggi ci occupiamo dei 30 anni del 118 di Macerata. Ieri ci sono stati festeggiamenti, giustamente un servizio che è importantissimo per il territorio, per la comunità. Peraltro un servizio segnato da una costante evoluzione organizzativa e tecnologica, ma soprattutto caratterizzato dall'impegno quotidiano di medici, infermieri, operatori e volontari. Dunque il sistema di emergenza territoriale 118 di Macerata ha ripercorso questa sua storia fatta di professionalità, innovazione e capacità di rispondere alle emergenze che hanno interessato il territorio, dalle grandi calamità alla pandemia. La celebrazione si è svolta nella sala biblioteca dell'ospedale, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari e dei rappresentanti di 16 associazioni di volontariato del territorio, intervenute con i propri stendardi. Per l'occasione all'esterno è stato anche allestito il punto medico avanzato, una struttura sanitaria da campo attivabile rapidamente nelle maxi emergenze per stabilizzare e gestire sul posto un numero elevato di feriti prima del trasferimento in ospedale, fondamentale per organizzare l'accoglienza dei pazienti. Noi però vogliamo passare subito alle interviste realizzate in questa occasione da Tiziana Tiberi a Paolo Calcinaro, assessore alla sanità della Regione Marche, quindi ad Alessandro Marini, direttore dell'AST di Macerata, Ermanno Zamponi, direttore del 118 dell'AST di Macerata e infine a Daniela Corsi, direttore sanitario dell'AST di Macerata.
10: Il messaggio è che questo giustissimo orgoglio di non farlo terminare in questa giornata, ma di portarlo fuori, di portare la consapevolezza veramente a tutti quanti che ogni giorno il mondo del 118 e del volontariato collegato al 118, questo ci tengo veramente anche a dirlo, può veramente portare tanto e lo fa a tanti cittadini. Poi dopo la cosa brutta è che magari emerge quel caso che fisiologicamente quando tu te ne occupi veramente di tante prese in carico poi magari sfugge da come dovrebbe andare e non va, e questo credo che oggi una consapevolezza invece della forza, della passione, della professionalità debba anche uscire insomma da queste mura.
11: In 30 anni, in questi anni il 118 è diventato un simbolo. Ognuno di noi riferisce a quel luogo le preoccupazioni, le aspettative, la speranza. Ma noi oggi non abbiamo festeggiato un simbolo, oggi noi vogliamo celebrare un mondo di professionisti, di competenze, di abnegazione, di senso di responsabilità, di dedizione. Questa è la vera risorsa del 118 e di tutto il sistema dell'emergenza. Macerata è stata tra i primi 118 istituiti in Italia, ha fatto un percorso di evoluzione importante che oggi con le moderne tecnologie e con l'integrazione soprattutto con la rete ospedaliera, ma anche con le nuove installazioni nel territorio come le case di comunità, è un valore aggiunto. È chiaro, ci sono problematiche, ma su queste stiamo lavorando e la risposta che avremo nel futuro sarà soprattutto se ricordiamo che questo sistema va sostenuto, difeso e rispettato.
12: Sono passati 30 anni, ma non sembrerebbero. Rispetto a 30 anni fa siamo diversi, siamo cambiati, siamo cresciuti, siamo maturati tutti quanti, però è un bellissimo ricordo. Il nostro è un ricordo di squadra, perché il nostro è un lavoro di squadra, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che operano nel 118, che hanno operato nel 118, e quando parlo di tutti quanti parlo di medici, infermieri, operatori radio, autisti soccorritori e anche tutto il mondo del volontariato con cui strettamente lavoriamo da sempre, dal primo giorno che abbiamo aperto. Il 118 nella provincia di Macerata è partito il 1° luglio del 1996, all'epoca eravamo veramente pionieri, eravamo 4 medici e 4 infermieri e avventuravamo un mondo che non conoscevamo, ci siamo improvvisati un po' in tutto, poi piano piano siamo cresciuti e siamo arrivati al momento attuale dove nella unità operativa della 718 di Macerata siamo 96 operatori e 6 medici, 36 infermieri, 34 autisti soccorritori e 10 operatori radiotelefonici. Muoviamo tutti i mezzi di soccorso della provincia di Macerata, che in questo momento sono rappresentati da 6 medicalizzate più quella di Cingoli che fa parte della provincia, quindi la muoviamo anche noi, 4 mezzi con infermiere a bordo e 12 mezzi con i volontari chiamati MSB. Questo è il nostro parco auto e collaboriamo anche con il soccorso regionale che attiviamo quando ce n'è l'indicazione per farlo. Nell'anno precedente, 2025, ma poi i dati si sono stabilizzati in tutti gli anni anche precedenti, abbiamo ricevuto e gestito 125.000 chiamate come centrale operativa, abbiamo fatto 38.000 interventi sul territorio con i mezzi di soccorso, le varie tipologie MSA, MSI, MSB, ospedalizzato 22.000 pazienti. Oltre a questo la CCT gestisce anche i trasporti programmati e gestito nell'anno sempre 25, 20.000 trasporti con ambulanza programmata a carico del sistema sanitario regionale, 18.000 trasporti con bulbino per dialisi e oltre a questo abbiamo un centro di formazione che garantisce le esigenze e i fabbisogni dell'azienda stessa ma anche a chi ce lo dovesse chiedere di esterno, che riguarda prevalentemente il BLSD ma anche altre materie come la rianimazione cardiopulmonare avanzata, il trauma, la legge 81 e altro. Poi siamo dotati di un posto medico avanzato che lo è aperto presso la centrale operativa per le situazioni più critiche, quelle di maxi emergenza, che per fortuna sono rare, però quando capitano siamo organizzati anche per dare una risposta in quel senso.
13: Beh, diciamo che questa giornata per me è molto emozionante, perché io vengo dal mondo dell'emergenza, per cui festeggiare questo traguardo è stata veramente una cosa meravigliosa. Io devo ringraziare tutto il personale che contribuisce ogni giorno a portare a casa dei risultati veramente eccezionali. Mi dispiace che a volte il mondo del 118 non sia sottolineata l'importanza del lavoro che fa, perché generalmente no, si tende a mettere in evidenza le unità operative, i pronti soccorsi, però dietro c'è un mondo veramente di grandi professionisti, di persone che si appassionano al lavoro che stanno facendo, ma che studiano e si preparano, come ho detto nel discorso di ringraziamento, perché ne so qualcosa avendoci lavorato e quindi sono veramente particolarmente legata a loro e so qual è il loro spessore e il loro valore. Naturalmente è indelebile la passione, perché chi aderisce al 118, all'emergenza territoriale, ha una passione sviscerata verso veramente l'emergenza, perché lavorano in condizioni veramente difficili. È cambiata la tecnologia, sono cambiate anche tutte le procedure, molte delle procedure che venivano svolte dal punto di vista del proprio soccorso. Ecco perché dico, c'è continuamente un aggiornamento, ci sono questi corsi che migliorano certe prestazioni sanitarie, ma naturalmente la tecnologia è stata veramente quello che è l'elemento che ha dato molto e ha determinato un passo veramente avanti nell'emergenza.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nasceva

della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.

0: Castrato. Dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, in blu.
2: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino. Voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

tristezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Marche, infinita cultura.
10: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lotizzi per la nostra consueta rubrica Caccia di eventi e manifestazioni nel nostro territorio. Oggi qui con voi per presentarvi le notti di San Lorenzo. Dal 6 al 10 agosto infatti tornano le notti di San Lorenzo, la manifestazione promossa dalla Proloco Montecosaro con il patrocinio del comune di Montecosaro e la collaborazione del Centro Studi Montecosaresi, in occasione delle festività dedicate al patrono San Lorenzo Martire. 5 giorni spettacoli, cultura, tradizione e convivialità. Il programma si aprirà giovedì 6 agosto alle ore 21:15 con un gesto performativo, un progetto curato da Nicolas Baffoni e Camilla Perugini, che trasformerà strade e piazze in un palcoscenico diffuso. Al termine la serata proseguirà con il DJ set. Venerdì 7 agosto alle ore 17 il Centro Studi Montecosaresi proporrà invece una visita guidata nel centro storico con ritrovo in Piazza Trieste. Alle 21:30 nella stessa piazza Paolo Petrini porterà in scena Italianissimi, un viaggio musicale tra le canzoni italiane che hanno accompagnato generazioni diverse. Sabato 8 agosto alle 17 sarà inaugurata al Palazzo Comunale la mostra fotografica dedicata ai personaggi montecosaresi. Alle 21:30 Piazza Trieste accoglierà Lando e Dino con i Marchisciani, spettacolo che intreccia barzellette, gag, racconti quotidiani e l'inconfondibile dialetto maceratese. Domenica 9 agosto alle 17 nella Chiesa di Sant'Agostino saranno presentati i quaderni montecosaresi, Montecosaro, personaggi e persone. Alle 21 nella chiesa di San Lorenzo si terranno la messa solenne e la processione in onore del patrono. Gran finale lunedì 10 agosto dalle 17 in via Antonio Gatti, spazio al mercatino dell'artigianato e dell'antiquariato. Alle 21 al Palazzo Comunale sarà proiettato il lavoro fotografico di personaggi montecosaresi. Alle 21:30 piazza Trieste si accenderà con Giovanotte, spettacolo dedicato ai grandi successi di Lorenzo Giovanotti, seguito alle 22:30 dal DJ set di Nicola Figini, producer e speaker originario di Recanati. Altra manifestazione, quella di Apiro. Dal 9 al 15 agosto Apiro tornerà ad essere il cuore pulsante del folklore internazionale con la 53esima edizione del Festival Terra Nostra, uno dei più antichi e prestigiosi appuntamenti d'Italia, organizzato dal Comune e dall'Associazione Culturale Folkloristica Urbanitas. L'edizione 2026 vede protagonisti gruppi provenienti da Argentina, Colombia, Francia, Isola di Pasqua, Serbia e Ucraina, affiancati come da tradizione al gruppo Urbanitas di Apiro, custode delle radici popolari marchigiane e anima storica della manifestazione. Ogni paese porterà sul palco il meglio della propria tradizione artistica. L'Argentina, ad esempio, sarà rappresentata dal ballet argentino Calden Gaucho Ensemble, che proporrà uno spettacolo tra tango e le grandi tradizioni dei gauchos delle Pampa. Ci sarà anche la Francia, che porterà ad Apiro il ballet de Savoie, giovane formazione che reinterpreta con eleganza le antiche danze delle Alpi francesi. Anche dall'isola di Pasqua giungerà la Agrupación Cultural Maya Maoi, che accompagnerà il pubblico in un viaggio nella spiritualità e nelle tradizioni della cultura polinesiana, e così molte altre. A presentare l'Italia sarà infine il gruppo Urbani, Caritas, fondato nel 1983 e riconosciuto tra le realtà più autorevoli del panorama nazionale, che continua a custodire le tradizioni popolari marchigiane. Il programma prenderà il via invece il 9 agosto alle ore 21:30 con la cerimonia di apertura, in cui i gruppi saliranno sul palco per offrire una

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni.

0: Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
3: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
2: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
3: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
2: Quante cose può significare un abbraccio?
3: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
2: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
4: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Corso ad Assisi, la visita di Papa Leone, al momento sta celebrando la messa nella Basilica, in precedenza l'incontro con i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Ascoltiamo un passaggio delle parole del Pontefice in risposta ad una delle domande dei ragazzi.
1: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali. Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia.
0: La guerra in Ucraina, stanotte tre morti nei raid russi su Kharkiv. Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di fornire i nuovi missili Patriot per fermare i raid di Mosca. Kiev fa sapere di aver colpito nella notte strutture russe, in particolare due raffinerie a più di 1300 chilometri dalla linea del fronte sul Mar Nero. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi il bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate dal Ministero, domani tornerà in arancione per Bolzano, allerta gialla intanto anche per isolati temporali di calore, oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco. L'organo di governo del calcio mondiale ha tuttavia ammesso che sono stati commessi negli ultimi tempi degli errori. Prima di chiudere, uno sguardo alla borsa di Milano, che con il FTSE MIB guadagna l'1,01%. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento alle 12.
2: Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareth.

arrivato il momento, è arrivato il momento di parlare un po', di cantare un po'. C'è fuori è caldo, ragazzi, caldo. State con una radio a casa, in macchina, però si sta sotto l'ombra, insomma. Cercate di fare qualcosa, ascoltare noi, perché siamo andati così a girare qua su e giù e lù, tutta questa cosa qua, tutto questo caldo, che si fa dopo? Bene, salutiamo tutti e salutiamo tutti con un, diciamo, anche faremo qualcosa, diremo qualcosa e anche qualche belle canzoni che ascolteremo in queste belle cose in cui c'è un po' di tranquillità, ecco, non si fa molto. Non si fa molto, per carità, perché è troppo caldo. Allora, andiamo a vedere un po' come cominciare qui, naturalmente vogliamo cantare una canzone, facciamo una canzone e poi dopo vediamo che cosa tiriamo fuori. Vai, agire.

0: Abbiamo sentito questa bella canzone, una bella canzone che tutto sommato era carina, molto bella e tranquilla, pian piano ci ha fatto cominciare l'appuntamento di oggi, che con tanto sole, qui non c'è voluto più nessuno a chiacchierare per noi. Insomma, noi però ci siamo, quello è importante. Molti sono dentro casa? Forse sì. Altri sono al mare? Ecco, con questo sole, qualcuno diceva che con questo sole è andare al mare, e non lo so, fino anche questa è una cosa che dice sì, forse, però, tante cose, insomma, dice chi sì, chi no, chi va, chi non ci va, eccetera, eccetera. Noi, come sempre, diremo qualcosa, non so, voi che cosa vorreste sapere? Se volete dire a noi, chiamateci allo 0733 23 75 75. Allora, vogliamo vedere un pochettino se Gigliola ha qualcosa da dire? Che cosa c'ha, Gigliola?
1: Sì, buongiorno, buongiorno. Siamo alle 11:12 ecco. Minuti di questa mattina di giovedì 6 agosto e purtroppo qualche minuto fa è stata battuta una notizia dalle agenzie nazionali, che è stata insomma ripresa dai vari quotidiani, e riguarda la scomparsa di Francesco Guccini, che è morto proprio questa notte, aveva 86 anni. Francesco Guccini è stato uno dei cantori dell'Italia degli anni 70-80, insomma della protesta, ed è morto questa mattina nella sua casa di Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella e della figlia Teresa. L'ha reso noto direttamente la famiglia. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni, ma in forma strettamente privata. Poi, per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. Diciamo, questa è la notizia scarna che abbiamo preso stamattina, pochi minuti fa, veramente qualche minuto fa, battuta e ritrasmessa dai vari quotidiani online della scomparsa di Francesco Guccini. Quindi io, Nazareno, se tu sei d'accordo, metterei una delle canzoni simbolo proprio di Francesco Guccini, che andiamo così a ricordare.
0: Tu le canzoni bene, Gio, le canzoni?
1: Non ho capito.
0: Le canzoni bene, le canzoni che lui dava.
1: Ma le canzoni di Guccini hanno sempre, diciamo, un testo molto profondo, molto attinente alla realtà dell'epoca, ma come potrete sentire anche da questa canzone, che Dio è morto, che praticamente è proprio un po' il manifesto, no, delle canzoni di Francesco Guccini, è attuale anche oggi, perché insomma, pur essendo stata scritta, adesso non so, 50 anni fa, forse anche di più, ecco, tutto quello che è scritto in questa canzone, ma anche in altre, magari tra poco ascolteremo, non so, anche Auschwitz, altre canzoni di Guccini in questa prima parte, ecco, questi testi possono essere tranquillamente traslati alla realtà di oggi.
0: Ecco, ma lui che faceva? Faceva le canzoni o cantava pure?
1: Tutte e due. Era autore, diciamo, di canzoni, cantante, ha collaborato per tantissimi anni con i Nomadi e qua, diciamo, andiamo ad ascoltare proprio una registrazione che è stata fatta Live Club 77 proprio di Pavana, dove lui poi in realtà, la cittadina dove è morto, nel 1977, proprio la canzone tratta dall'album Guccini e i Nomadi, album concerto, che appunto è Dio è morto.
0: Ecco,
1: andiamo ad ascoltare.
0: Ascoltiamolo allora.

0: applauso molto bello, una bella canzone, l'abbiamo tutti sentita tante volte e l'abbiamo sentita adesso, e quindi diciamo a chi l'ha fatta, bravissimo, adesso sarà in cielo e in cielo gli diranno hai fatto belle canzoni. Allora vediamo un po' se qualcuno di voi vuole far sentire qualche canzone, chiamateci allo 0733 23 75 75, magari possiamo fare qualcosa anche per questo. Vediamo Giola che cosa ci dice adesso.
1: Sì, allora io parlerei ancora qualche minuto di Francesco Guccini, poi c'è anche Elisa che interverrà più tardi probabilmente su altri temi. Ricordiamo che Francesco Guccini aveva pubblicato nella sua carriera tantissimi album, tante canzoni che sono anche delle vere e proprie poesie, diciamo, per la profondità anche dei testi, di quello che lui insomma ha scritto in tutti questi anni di carriera. Ricordiamo che era nato nel 1940, 14 giugno 1940, e ha pubblicato, lo ricordiamo, durante la sua lunghissima carriera 30 album, di cui 17 in studio, ma è stato anche scrittore, attore, insegnante di lingua italiana al campus bolognese del Dickinson College, e tra i brani più famosi possiamo ricordare, abbiamo già sentito Dio è morto, La locomotiva del 1972, Canzone per un'amica del 1968, Autogrid del 1983 e quest'altra che andiamo ad ascoltare, che si chiama Auschwitz. Ascoltiamo.

0: Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: E dopo questa bella canzone che abbiamo ascoltato, vi dico una cosa grandissima. E verrà, anzi viene adesso, Elisa anche. È vero?
4: Eccomi.
3: Ci sei, vero Elisa?
4: Sì, ci sono. Eccomi Nazareno, buongiorno. Buongiorno a tutti i nostri carissimi ascoltatori.
3: Ecco, adesso però tu non ti facciamo far subito e andiamo ancora a vedere che ci dice ancora Gigliola. Vediamo.
5: Sì, sempre ritornando alla scomparsa di Francesco Guccini, adesso Elisa aggiungerà anche qualcosa. Io vorrei diciamo dire che chi magari volesse approfondire l'opera di Francesco Guccini, c'è proprio in questo periodo una mostra dedicata a lui che si chiama Canterò soltanto il tempo a Reggio Emilia, aperta fino al 18 ottobre con una piccola pausa tra il 1 e il 4 settembre, e appunto in questa mostra viene in tutto il percorso espositivo che si sviluppa sui quattro piani di Spazio Gerra a Reggio Emilia, diciamo c'è grandissimo materiale d'archivio, nuove opere di illustratori e fotografi, tutto ispirato ovviamente a Francesco Guccini, illustrazioni, cultura popolare, lettura, letteratura, storia, radici, Francesco Guccini a tutto tondo, insomma ecco, si può visitare questa mostra che è aperta fino al 18 ottobre a Reggio Emilia, quindi lascio la parola a Elisa.
3: Bene, sì, bene. Ecco, no, una cosa bella è che tanti ci possono andare a vederlo, perché adesso è estate e quindi si può andare da dove volete, ecco.
4: A questo punto, senza aggiungere altro perché Giola è stata abbastanza completa, io direi, sempre se siete d'accordo, di ascoltare un brano di Francesco Guccini che si intitola Una canzone.
3: Una canzone?
4: Mm-hmm.
3: Una sola, però.
6: La canzone una penna in foglio, così fragile fra queste dita, e quel che non è, è l'erba voglio. Ma può essere complessa come la vita. La canzone una vaga farfalla che vola via nell'aria leggera, una macchia azzurra, una rosa gialla,

0: Vedete, vedete, no? Quante canzoni belle abbiamo e stiamo ascoltando. Elisa!
1: Eccoci!
0: Una bella canzone questa, vero?
1: Sì, sì, ecco, sì, assolutamente. Infatti io l'ho scelta e ve l'ho fatta ascoltare, ecco.
0: Ecco, ecco, tu, si vede che tu con le orecchie sei attenta.
1: Grazie, Nazareno.
0: Senti, devi aggiungere qualcosa su questa pure?
1: Tutto no, no, no, no, no, tanto, cioè, come dicevo prima, Giola è stata abbastanza completa, quindi per me va bene così. Che dici, Nazareno? Vogliamo parlare di...
0: Di cosa? Dici un po'? Di?
1: Cosa ti piacerebbe dire?
0: Vai, vai, dimmi quello che sai, che per me va benissimo tutto, che io, ah, io capisco pure un fuoco, perché sa com'è d'estate, uno non passa molto a sentire, allora... Allora, sì. Dici, dici.
1: Allora, per esempio, qua io ho trovato sempre dei consigli, no, per quanto riguarda anche l'estate. Ci sono dei segreti, no, della nonna. Per esempio, qui ce n'è... Della nonna, sì.
0: Mm.
1: E qui, per esempio, ci parla dei costumi da bagno, per renderli sempre, per farli mantenere sempre elastici più a lungo. Dice, i costumi da bagno, per renderli più elastici, bisogna risciacquarli sempre con acqua dolce subito dopo l'uso, così da eliminare il cloro, il sale e i residui di crema solare. Lavateli a mano con un detergente delicato senza strizzarli con forza e fateli asciugare all'ombra, lontano dal sole, diretto o da fonti di calore. Evitate sempre di riporli ancora umidi, perché le fibre elastiche si conserveranno così meglio nel tempo.
0: Qui ci devo lavorare, perché non è mettere giù molta roba, hai detto tu.
1: Sì, qui, no, a parte che bisogna comunque sia, dato che abbiamo toccato il tema dell'estate, sicuramente i nostri ascoltatori andranno al mare e penso che vanno senza il costume, quindi questo serve appunto, questo è un consiglio della nonna per mantenerlo più a lungo elastico e bello questo costume da bagno.
0: Ma tu sai tutto su queste cose, Isabel.
1: Ecco. Poi per esempio, come favorire il sonno quando fa caldo, Nazareno.
0: Ah, quando fa caldo, come adesso, per esempio.
1: Esatto, esatto. Non so se tu la notte riesci a dormire, ma...
0: Io dormo, però... però insomma.
1: Perché hai l'aria condizionata a casa?
0: Ma no, sto in un posto che non è tantissimo sta roba che arriva.
1: Ah, non è caldo, insomma.
0: Esatto.
1: Comunque, per chi magari no, non gliela fa dormire, dice, nelle notti più afose un vecchio rimedio consiste nel fare un pediluvio con acqua fresca ma non gelata per qualche minuto prima di coricarsi. Favorisce la dispersione e dona una sensazione di sollievo. Praticamente la dispersione del calore che viene accumulato appunto durante la giornata, e questa sensazione appunto genera sollievo, insomma.
0: Vabbè, questo è vero.
1: Dice, anche passare brevemente a polsi e nuca sotto, anche passare brevemente polsi e nuca sotto l'acqua fresca può essere d'aiuto. Evitate invece cene abbondanti e bevande alcoliche nelle ore serali, che possono rendere il sonno più disturbato.
0: Ecco, diciamola simpatica, se qualcuno la notte c'ha troppo caldo, però voi non vestite sopra nessun cosa, ecco, andate lì tranquilli, senza nessun posto forte, e quindi siete un po' bene. Ecco.
1: Senza copertina.
0: Senza copertina, senza queste cose qui. Quindi,
1: No, ma penso che alcuni dormono anche senza... a parte che ogni tanto sento qualcuno che piace dormire con l'insulino, io per esempio no.
0: Per te va bene, allora
1: fa veramente caldo, però ecco, se proprio dovesse fare leggermente fresco, allora ho una piccola copertina, ma se no sto bene anche così.
0: Vedi, tu sei una che sei pronta a tutto.
1: Ma fa veramente caldo, Nazareno, quindi è... Sono temperature abbastanza bollenti.
0: Però di notte un pochino, insomma, un po' meno, non lo fa.
1: Dipende, io ieri sera sono uscita un po', c'era una leggera arietta, ma niente di particolare, insomma.
0: Quindi tu hai detto già cosa devono fare, ecco, se devi ancora sì. dire qualcosa, cioè, ecco, chi sta la notte, c'è un sacco di non può, che deve fare?
1: Per chi la notte non riesce a dormire?
0: Esatto.
1: Sì. Adesso cerchiamo altri rimedi, dai.
0: Perché almeno qualcosa...
1: Rimedi per dormire meglio.
0: Oh, benissimo. Vediamo per un po'.
1: Meglio tutta la notte.
0: Che cosa sarà?
1: Allora, ecco, qui appunto ci dice la stessa cosa, dice: per dormire tutta la notte senza risvegli è utile mantenere orari regolari, evitare schermi luminosi prima di coricarsi e cenare con cibi leggeri. Quindi, avere orari fissi, quindi andare a dormire e svegliarci alla stessa ora ogni giorno, anche nel fine settimana. Stop agli schermi, quindi spegnere gli smartphone, PC e TV almeno un'ora prima di andare a letto.
0: E niente?
1: Niente, no. Poi, ambiente ideale è tenere la camera fresca circa 18

0: vino, che aiutano a mantenere la calma e a migliorare le qualità del sonno.
1: Ma come si fa una pianta? Mica la puoi mettere dentro la...
0: No, aspetta. Se sono in farmacia, no?
1: Queste compresse
0: magari a base, no, di biancospino, di passiflora, di valeriana, ma ci sono anche gli infusi in alzareno, no, come dicevamo prima.
1: Certo.
0: Poi è utile anche la melatonina, che serve appunto per regolare il ritmo e favorire l'addormentamento.
1: Come fa sta questa melatonina?
0: La melatonina? Nella melatonina ci sono anche le camomille, no? Nel supermercato, che c'è una piccola percentuale di melatonina. Melatonina per dormire, adesso ti diciamo quello che è la zona, no?
1: Vediamo bene, così tutti quanti dicono forse per andare a prenderle.
0: Allora, la melatonina non lo abbiamo dentro di noi, perché è un ormone naturale prodotto dalla ghiandola pineale che regola il ciclo sonno-veglia, ideale principalmente per ridurre il tempo di addormentamento e per alleviare gli effetti di jet lag. Non funziona come un sonnifero farmacologico che forza il sonno, ma agisce come sincronizzatore biologico che segnala al corpo l'arrivo della notte. Per ottenere la massima efficacia da questo integratore è fondamentale seguire le linee guida sui dosaggi e sul momento ideale appunto per assumere questo integratore. In Italia il dosaggio massimo per l'integratore alimentare è definito dalle autorità competenti. I dosaggi superiori richiedono addirittura, cosa molto importante, una prescrizione medica, quindi non è che possiamo andare in farmacia senza ricetta, quindi dobbiamo farlo tramite il nostro medico di base.
1: Per bene, quindi?
0: Sì.
1: Ecco.
0: Orario di assunzione: si assume solitamente prima di andare a dormire questa melatonina. Alcuni studi clinici suggeriscono che assumerla diverse ore prima di coricarsi può ottimizzare la riduzione della latenza del sonno. Uso notturno: generalmente è sconsigliato assumerla nel cuore della notte per non alterare il ritmo del giorno dopo.
1: Come si chiama?
0: Melatonina.
1: Melatonina.
0: La melatonina è efficace anche in contesti specifici, ma non è la soluzione universale per ogni disturbo del sonno. Accelera l'addormentamento riducendo il tempo trascorso sveglio a letto, aiuta a rialienare l'orologio biologico di chi lavora la notte, mitica rapidamente i disturbi legati al cambio di fuso orario, dimostra una scarsa efficacia nel trattamento dei disturbi del sonno a lungo termine. Ovviamente anche la melatonina può avere delle controindicazioni, anche se è una sostanza naturale e considerata sicura. L'uso della melatonina richiede però alcune precauzioni importanti. Ad esempio, può ridurre la vigilanza del giorno successivo richiedendo cautela a chi guida. Può causare mal di testa transitori, vertigini, nausea e leggeri sbalzi d'umore. Può interagire con farmaci anticoagulanti, immunosoppressori e antidepressivi. È sconsigliata senza parere medico in caso di malattie autoimmuni, epatiche, renali o in gravidanza.
1: Questo fa male, qua che è?
0: Ci sono appunto i pro e i contro, ecco. Per ogni cosa, Nazareno. Poi l'inibizione luminosa: l'uso di smartphone e schermi luminosi a letto blocca l'efficacia sia della melatonina naturale che di quella assunta.
1: Quindi attenzione a come ha detto, perché dovete stare attenti che non vi fanno un po', insomma, qualcosa che non va, però se no vanno bene, ecco, questa è la cosa.
0: Cosa fare se non si dorme tutta la notte? Allora, dopo una notte insonne, per affrontare al meglio la giornata bisogna alzarsi alla solita ora, uscire alla luce del sole e bere molta acqua. Consigli pratici: alzati subito, evita di restare a letto e a rigirarti, alzati appena suona la sveglia per non alterare il ritmo del corpo. Esci all'aperto, apri le finestre, la luce del sole aiuta il cervello a capire che è giorno. Bevi tanta acqua e prendi un solo caffè senza esagerare, evitando bevande zuccherate o energetiche. Scegli cibi semplici come cereali integrali.

0: zucchine, frutta o uno yogurt senza esagerare con i grassi. Fate attenzione se guidate, i vostri riflessi sono più lenti, quindi in questi casi appunto se uno non ha dormito la notte, quindi evitare di mettersi alla guida se una persona si sente proprio stanco. Come gestire il riposo della sera? Se proprio non resisti, fai un pisolino di massimo 20 minuti nel primo pomeriggio per non rovinare il sonno della notte seguente. Vai a letto un'ora normale, la sera stessa cerca di andare a dormire al solito orario senza anticipare troppo per non peggiorare il sonno.
1: Accipiglio, questo c'è delle cose molto, molto forti, dicendo non fate altre, andate ecco. Dopo l'altra notte, ecco.
0: Qui per esempio dice, che vitamina manca quando si soffre di insonnia? L'insonnia e i disturbi del sonno sono spesso legati alla carenza di vitamina D come domodossola, e alcune vitamine del gruppo B come Bologna, in particolare la B12 e la B6. La vitamina D, come appunto domodossola, i recettori di questa vitamina si trovano nelle zone del cervello che controllano il sonno. Se manca si dorme meno e male. La vitamina B12 aiuta a regolare i ritmi del corpo e la produzione di melatonina, ormone del sonno. Invece la B6 trasforma il triptofano in serotonina, utile per il buon umore e il buon riposo.
1: Scrivetevi tutto perché queste possono essere utili.
0: Quindi. Poi abbiamo la vitamina B3 o anche niacina. Per la sua mancanza causa sonno agitato unito a tristezza e ansia leggera.
1: Ecco, questa è leggera questa.
0: Ansia leggera, sì.
1: Leggera, bene.
0: Poi c'è come sconfiggere l'insonnia? Per sconfiggere l'insonnia serve un cambio abitudini, infatti come dicevamo prima, alzarsi sempre alla stessa ora, spegnendo appunto gli schermi un'ora prima di andare a dormire. Allora il letto viene usato solo per riposare, evitando addirittura di prendere il caffè nel pomeriggio. Gestire lo stress quotidiano comporta la guarigione.
1: Per quello che io non sono mai andato, io sempre alla stessa ora quindi è così, bisogna fare alla stessa via subito. Se volete andare sempre a dormire non si può fare.
0: Allora,
1: per esempio qua, dimmi, c'è pubblicità? Beh sì, giusto, vediamo se io c'è la pubblicità, andiamo subito.
2: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova Macerata ancora con voi. Elisa, sei ancora qui?
0: Sì, ci sono. Allora, qui c'è una tecnica militare addirittura per addormentarsi in 2 minuti. È un metodo nato per i piloti e i soldati e si divide in 2 parti, il rilassamento del corpo e lo svuotamento della mente. Richiede di rilassare il viso, abbassare le spalle e immaginare immagini calme per azzerare i pensieri.
1: Oh, ecco, azzerare i pensieri?
0: Azzerare i pensieri, sì.
1: Ma perché uno c'è un pensiero buono?
0: Vabbè, quello è normale, i pensieri, penso quelli che non...
1: Pensavo che dovevano andare via pure quello, dico,
0: No,
1: sono bello, sono bene, se lo tiene,
0: tranquillo.
1: No? Ecco.
0: Mm-hmm. Per esempio qua ci dice rilassare il viso, rilassa tutti i muscoli della faccia, inclusi la lingua, dentro la bocca, e la mascella e i piccoli muscoli intorno agli occhi. Poi dopo ci dice di lasciar cadere le spalle il più possibile verso il letto. Poi rilassa il braccio destro e quello sinistro, partendo dai bicipiti fino alle mani.
1: Ecco.
0: Poi torace e gambe, fai un profondo respiro e espira lentamente per rilassare il petto. Poi passa alle gambe, rilassando le cosce, i polpacci e i piedi. Svuotamento della mente per circa 10 secondi, prova a non pensare a nulla. Se non ci riesci, immagina una scena rilassante come essere sdraiato su una canoa in un lago calmo sotto un cielo blu, oppure cullato da un'amaca nera in una stanza buia. Ripeti mentalmente la frase "non pensare a nulla, non pensare a nulla" per 10 secondi ogni volta che il pensiero ti distrai.
1: Ecco, se va dato tante cose, se non ve le ricordate chiamate Elisa e vi dice tutto, quindi non c'è problema.
0: Ecco qua.
1: Vogliamo andare adesso a dove?
0: Allora adesso vediamo dove ci porteranno altre domande. Allora, ecco qui per esempio addirittura si dice come dormire, no, con la pressione alta, perché c'è anche chi purtroppo soffre di pressione alta. Dormire bene con la pressione alta, ovvero prova a riposare su un fianco sinistro o destro per alleggerire il carico sul cuore. Usa un cuscino che non sia troppo basso per favorire la respirazione. Evita cene pesanti o ricche di sale prima di coricarti e riduci lo stress serale per favorire il calo respiratorio notturno. Fianco destro sinistro, quindi dormire su un fianco riduce la pressione sul torace e migliora la circolazione rispetto alla posizione supina, quindi sulla schiena. Evitare cuscini troppo bassi, un rialzo adeguato della testa aiuta la respirazione e previene apnee notturne o russamento che fanno salire la pressione. Le apnee notturne, Nazareno.
1: Quando c'è una cosa un po' alto,
0: che respira
1: con la testa,
0: male.
1: Sì, ma va bene, sì, va bene, la notte si dorme.
0: Evitare cuscini troppo bassi, sì, quindi.
1: No, quando sono alti, dico.
0: Se no, troppo alti, no, quindi una giusta.
1: Va bene, dici tu.
0: Sì. A trovare appunto un giusto rialzo appunto per la testa e favorisce anche la respirazione, previene appunto, come dicevamo adesso, le apnee notturne oppure il rustamento, che qui dice che fanno salire addirittura la pressione. Evitare la posizione supina se una persona russa. Sulla schiena le vie aeree possono chiudersi peggiorando l'ossigenazione e alzando i valori cardiaci.
1: Ecco, benissimo.
0: Qui si dice addirittura non alcol, fumo prima di dormire, quello che dicevamo anche poco fa, una cena leggera e povera di sale, questo pure abbiamo detto.
1: Cioè senza sale? Senza sale?
0: Povera di sale, sì.
1: Ah, piccolo, quindi poco sale.
0: Poco sale, sì. E poi creare un ambiente rilassante, quindi spegnendo gli schermi di televisore, cellulari, smartphone.
1: Ah, nemmeno quelli si possono fare?
0: Sì. Per respirare lentamente e respirare lentamente per abbassare il battito cardiaco e favorire il riposo.
1: Cioè uno se non mangia con la televisione è meglio.
0: No, chi va a dormire con la televisione accesa.
1: Ah, chi va a dormire. Mm-hmm.
0: Io per esempio sono la parte che se ho un po' di sottofondo di televisione mi addormento.
1: Ti addormenti se c'è la televisione? Beh, ma questo è anche vero, perché uno se va a dormire e come fa? Non può fare due cose, o dormo o sto qua.
0: Insomma, o guardo la televisione, certo.
1: E questo
0: poi
1: è.
0: Per esempio qua dice la camomilla è buona, perché ha un effetto rilassante e può aiutare ad abbassare leggermente la pressione, soprattutto se alta a causa dello stress. Non alza assolutamente la pressione la camomilla, e ricordiamo che non è un farmaco curativo per l'ipertensione. Quindi rilassa il sistema nervoso, riduce l'ansia che spesso fanno salire appunto i valori della pressione, aiuta a distendere muscoli e vasi sanguigni in modo molto lieve. Chi soffre di pressione bassa dovrebbe fare attenzione a non berne troppa per evitare appunto un maggiore calo. La camomilla non sostituisce medicinali, sai, la pressione alta, la camomilla è solo un aiuto per rilassarti ma non cura la malattia.
1: Che dici, facciamo sentire una canzone e poi dopo riprendiamo?
0: Sì, a parte che sono le 11.52 in Nazareno.
1: Ah, dici che allora potremmo andare oltre qua, in avanti?
0: No, se vuoi mettere una canzone, mettiamo una canzone.
1: Mettiamo una canzone e poi facciamo gli ultimi minuti, via!

0: Qua, eccola qua, siamo al proprio. Dici qualcosa?
1: Allora, Nazaré, un'ultima curiosità, ecco, per abbassare la pressione.
0: Dopo c'è il giornale radio, vai.
1: Sì, è confermato che l'olio di lino può abbassare la pressione. Secondo una meta-analisi di studi pubblicata appunto su una rivista, l'olio di semi di lino è effettivamente in grado di ridurre la pressione del sangue.
0: E se tu sai un sacco di questo...
1: Sì. Dimmi, aiuto con internet, ma... però.
0: Ah no, non è che sapevi tutte tu, no.
1: Vado a vedere perché sono curiosa e mi piace condividerle con voi.
0: Un applauso per tutti, Elisa.
1: Grazie.
0: Ogni vostre pagine fate pa per lei.
1: Grazie. Ecco. Grazie mille.
0: Alla prossima, ciao.
1: Alla
0: a tutti.
1: Prossima. Ciao, ciao Nazaré, ciao a tutti.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Si avvia al termine in questi minuti la visita ad Assisi di Papa Leone, terminata con la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. In mattinata il pontefice aveva incontrato i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Ascoltiamo un passaggio delle parole del Papa in risposta alle domande dei ragazzi.
2: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali. Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia.
1: L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti, lo ha detto Emidia Renani, citato dalla CNN il vice ministro degli esteri. Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Il caldo non dà tregua all'Italia, continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte 27 le città che sono monitorate, domani torna arancione a Bolzano, allerta gialla anche per temporali locali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. È morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni. Aveva 86 anni, l'annuncio è stato dato dalla moglie e dalla figlia nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo, di salutarlo. Verrà organizzato una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La multa dell'antitrust di oltre 2 milioni e mezzo di euro a Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, e provvedimento per aver ostacolato la fruizione di pacchetti di corse gratis per gli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. È tutto, torniamo alle 13.
3: Radio Nuova, in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di circa 80 metri all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in entrambe le direzioni, nella provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Fuoco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo! Sabato 8 agosto, all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia, va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR, presentata la lettera pastorale 2026-2027 del Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Non un documento per gli addetti ai lavori della fede, ma una riflessione che riguarda chiunque si stia interrogando su cosa significhi restare umani nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Mentre il dibattito pubblico su intelligenza artificiale e trasformazione digitale si concentra spesso sul lavoro, produttività ed efficienza, la diocesi di Macerata prova a spostare la domanda: che ne sarà di noi, delle nostre relazioni, del nostro tempo? Una domanda che non è solo religiosa. Il vero rischio del nostro tempo non è la tecnologia, il vero rischio è dimenticare ciò che rende umano l'uomo, afferma Monsignor Marconi, rivolgendosi esplicitamente anche a chi la Chiesa non la frequenta. In pochi anni, intelligenza artificiale, digitale e accelerazione tecnologica hanno cambiato il modo in cui lavoriamo, comunichiamo, apprendiamo, costruiamo relazioni, perfino il modo in cui immaginiamo il futuro. 5 gli impegni concreti indicati dal Vescovo per i prossimi anni come obiettivi umani: fedeltà alla verità, investimento nell'educazione, cura delle relazioni, impegno per giustizia e pace, corresponsabilità e cammino condiviso. 30 anni di attività al servizio della comunità, segnati da una costante evoluzione organizzativa e tecnologica, ma soprattutto dall'impegno quotidiano di medici, infermieri, operatori e volontari. Il sistema di emergenza territoriale 118 di Macerata ha celebrato ieri il 30° anniversario della sua istituzione, ripercorrendo una storia fatta di professionalità, innovazione e capacità di rispondere alle emergenze che hanno interessato il territorio, dalle grandi calamità alla pandemia. La cerimonia si è svolta nella sala biblioteca dell'ospedale, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari e dei rappresentanti di 16 associazioni di volontariato del territorio, intervenute con i propri stendardi. Ascoltiamo Ermanno Zamponi, direttore del 118 di Macerata, intervistato da Tiziana Tiberi.
3: Sono passati 30 anni, ma non sembrerebbero. Rispetto a 30 anni fa siamo diversi, siamo cambiati, siamo cresciuti, siamo maturati tutti quanti, però è un bellissimo ricordo. Il nostro è un ricordo di squadra, perché il nostro è un lavoro di squadra, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che operano nel 118, che hanno operato nel 118, e quando parlo di tutti quanti parlo di medici, infermieri, operatori radio, autisti, soccorritori e anche tutto il mondo del volontariato con cui strettamente lavoriamo da sempre, dal primo giorno che abbiamo aperto. Il 118 nella provincia di Macerata è partito il 1° luglio del 1996, all'epoca eravamo veramente pionieri, eravamo 4 medici e 4 infermieri e avventuravamo un mondo che non conoscevamo, ci siamo improvvisati un po' in tutto, poi piano piano siamo cresciuti e siamo arrivati al momento attuale dove nella unità operativa della 718 di Macerata siamo 96 operatori e 6 medici, 36 infermieri, 34 autisti soccorritori e 10 operatori radiotelefonici. Nell'anno precedente, 2025, abbiamo ricevuto e gestito 125.000 chiamate come centrale operativa, abbiamo fatto 38.000 interventi sul territorio con i mezzi di soccorso, ospedalizzato 22.000 pazienti.
2: Al Montelago Celtic Festival, che si svolge a Taverne di Serravalle di Chienti, i carabinieri della Compagnia di Camerino, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario. I militari hanno denunciato 2 persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti: un 30enne residente a Ponteranica, trovato in possesso di 10 grammi di marijuana, e un 29enne residente a Villa Dalmè. sorpreso con 2,38 grammi di marijuana e 10,38 grammi di hashish. Segnalate alle prefetture competenti 13 persone per uso personale di sostanze stupefacenti. Nelle ispezioni agli stand di preparazione e somministrazione di alimenti presenti nell'area dell'evento sono state riscontrate gravi irregolarità in una ditta con

0: giugno e il 9 agosto 2026. Dopo aver pattuito il canone complessivo di 750 euro, l'indagata ha richiesto e ottenuto da ciascuno dei tre acquirenti un bonifico di 80 euro a titolo di acconto. Stabilito l'appuntamento per il 28 giugno davanti al condominio per la consegna delle chiavi, la donna non si è presentata, rendendosi da quel momento irreperibile. Grazie ai riscontri sui flussi finanziari e sugli account social utilizzati, i carabinieri sono risaliti all'identità della truffatrice. Dal 31 agosto Trenitalia attiverà in via sperimentale la fermata di Civitanova Marche per due collegamenti Frecciarossa della direttrice adriatica Milano-Pescara. Si tratta dei Frecciarossa 9802 Pescara-Milano Centrale e 9811 Milano Centrale-Pescara, che fermeranno nella stazione di Civitanova Marche rispettivamente alle 5:49 e alle 20:55. L'introduzione della fermata comporterà un adeguamento dei tempi di percorrenza con un allungamento complessivo di circa 5 minuti per il treno 9802 in direzione Milano e di circa 7 minuti per il treno 9811 in direzione Pescara. Misura cautelare personale a carico di un 78enne di origini foggiane domiciliato a Montecosaro, gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti della moglie. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Macerata dispone per lui il divieto di dimora nella Regione Marche, misura che va a sostituire quella precedentemente disposta degli arresti domiciliari. Il 78enne si è reso responsabile di continui appostamenti e pesanti minacce verbali ai danni della consorte a Monte San Giusto. La vittima si era già rivolta alle autorità ottenendo nei confronti dell'uomo un ammonimento del questore di Macerata il 9 giugno scorso. A tutela della persona offesa, i carabinieri avevano avanzato alla magistratura la richiesta per l'applicazione del divieto di dimora nel comune di Monte San Giusto, del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi dalla stessa frequentati, insieme al braccialetto elettronico. Il GIP ha infine disposto l'allontanamento definitivo dell'uomo dall'intero territorio regionale per garantire la sicurezza della donna.
1: Il taccuino.
0: Sabato 8 agosto alle 21:30 l'Anfiteatro Romano di Urbisaglia ospita Elettra 1944, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Giancarlo Nicoletti, in scena nell'ambito del TAU, Teatri Antichi Uniti. Protagonista dello spettacolo è Pamela Villoresi, tra le interpreti più autorevoli del teatro italiano, affiancata da Giulio Corso, Francesco Foti, Alice Spisa, Cristina Todaro e Giacomo Andrea Farol. Elettra 1944 propone una intensa rilettura contemporanea dell'Orestea, trasformando il mito classico in un avvincente thriller familiare ambientato nella Roma occupata durante la Seconda Guerra Mondiale. Domani 7 agosto dalle 19:45 Ernesi 1978 celebra la lirica Macerata, un'esclusiva esibizione con la soprano Maria Olimpia Renna e il pianista Davide Massari. Sponsor ufficiale del Macerata Opera Festival, lo storico laboratorio di Cosmesi Farmaceutica ospita nel suo corner in Piazza Mazzini uno spettacolo a ingresso libero. Una serata lirica ideata per accompagnare il pubblico nell'atmosfera del festival prima dell'inizio dello spettacolo serale. A Rafael Gualazzi spetta stasera alle 21:15 l'onore della chiusura dell'edizione 27 di Sant'Elpidio Jazz Festival, rassegna proposta dal comune con Sintonia Jazz e Amat. Rafael Gualazzi trio, che vede Anders Ulrich al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria, affiancare il pianista e cantante, regala un raffinato omaggio alla musica acustica, spaziando dalle ispirazioni del repertorio jazzistico al divertissement su celebri temi della canzone italiana e della tradizione operistica. Un ponte ideale tracciato su note e memorie tra l'Italia e il Sud America, sullo sfondo unico e suggestivo di uno dei borghi più affascinanti delle Marche. Domani dalle 21:30 la piazzetta di El Cito ospiterà il concerto in trio del baritono Giacomo Medici, intitolato Argentina Ida y Vuelta, organizzata dall'associazione Pro El Cito con il patrocinio del comune di San Severino Marche. La serata proporrà un intenso percorso tra musica e canto e ripercorrerà le tappe storiche del tango argentino.
1: Lo sport.

0: Calcio, secondo test del precampionato in archivio al Soverchia la Maceratese supera la Settempe da 2-0 grazie alle reti entrambe nella ripresa di Brunet e Manini. Il DS Spadoni al termine del test con la Settempe ha dichiarato: il test a San Severino è stato un passo in avanti nel nostro processo di crescita verso le partite ufficiali e il campionato. Si sta lavorando tantissimo agli ordini dello staff, sia sulla parte atletica che su quella tecnico-tattica. Il gruppo lo fa a testa bassa, con entusiasmo e voglia di fare bene. Le alte temperature e i ritmi della preparazione rendono ogni giornata particolarmente impegnativa, ma sono sacrifici che si sopportano per poi ritrovarsi più avanti ad avere benzina nelle gambe.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali, in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare da quasi calmo a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 25-35 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Strada è piena di persone che appaiono per un momento e poi scompaiono per sempre. Ognuna porta con sé un pezzo di mondo diverso e ognuna, per quanto breve sia l'incontro, lascia qualcosa dietro di sé.

Nel suo viaggio attraverso l'America, Sully incontra decine di persone, camionisti, vagabondi, agricoltori, musicisti nei locali famosi di Denver e San Francisco. Ogni incontro è un piccolo mondo a parte, una storia che si apre per un capitolo e poi si richiude quando Sully riparte. C'è Terry, una ragazza messicana che raccoglie cotone in California, con cui Sal vive per qualche settimana una vita semplice e povera, quasi una parentesi di quiete in mezzo a tutto quel movimento. Dormono in una tenda tra i campi, lavorano insieme al raccolto e per un momento Sal si illude che quella potrebbe essere una vita possibile, non solo una tappa. Ci sono i musicisti jazz che Sal e Dean ascoltano per ore nei locali notturni. L'improvvisazione del jazz diventa quasi una metafora dello stile di vita che i protagonisti cercano. Qualcosa di spontaneo, non pianificato, vissuto nell'istante, dove ogni nota può prendere una direzione imprevista, senza che questo sia un errore. C'è un'ammirazione profonda in questa storia per le persone ai margini, non gli intellettuali, non la classe media, ma chi viveva ai bordi della società americana, con un'intensità e un'autenticità che a Sal sembravano mancare nella vita che si era lasciato alle spalle. Ci sono anche gli incontri più fugaci, uno sguardo scambiato con uno sconosciuto in una tavola calda, una conversazione di 10 minuti con un vecchio vagabondo che ha attraversato il paese decine di volte. Un autista di camion che racconta la sua intera vita in una sola notte di guida. Ogni incontro aggiunge un pezzo al ritratto di un'America vastissima e contraddittoria, un paese che sembra fatto di infinite vite parallele, ognuno con la propria disperazione e la propria bellezza. La parola di oggi, di piccole grandi parole, speciale pagine d'estate, è incontro. Grazie a tutte le radio che trasmettono quotidianamente la nostra rubrica e ci consentono di raccontare questo viaggio. A domani da Antonio Torretti con un altro frammento di questo libro.

0: In Blu 2000 News.
1: Siate operatori di pace, così stamane il Papa incontrando i giovani di tutta Europa riuniti ad Assisi nel segno di San Francesco. L'Iran smentisce accordi con gli Stati Uniti, ma la trattativa va avanti. Per ora fanno sapere da Teheran l'intesa su Hormuz coinvolge soltanto l'Oman. Oggi la giornata più calda con il bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate. L'AFA resterà in atto almeno fino a Ferragosto. Lutto nel mondo della musica, è morto a 86 anni il cantautore Francesco Guccini a Bologna, lutto cittadino nel giorno dei funerali. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con il nostro radiogiornale con la visita di Papa Leone ad Assisi nel segno di San Francesco insieme ai giovani di tutta Europa. Andiamo in diretta con noi Rita Salerno.
2: Sì, buongiorno. Esattamente, il Papa adesso si trova già in Vaticano, quindi la visita si è conclusa, ma prima di congedarsi il Papa ha presieduto la messa, incontrato i giovani, assistito in preghiera alla Porziuncola e salutato privatamente i membri della famiglia francescana. Nell'omelia Leone si è soffermato sulla festa della Trasfigurazione, di cui oggi la Chiesa fa memoria, per sottolinearne il mistero di luce che rimanda al contrasto tra luce e ombra, settore di incomprensione. Poi il richiamo ad Assisi, dove è iniziata la trasfigurazione di Francesco, e dichiara: e non si può restare spettatori di fronte alla bellezza della gloria di Dio, ha sottolineato il Papa, che ha invitato a prendere decisioni, a vincere rassegnazione e paure e a dare vita ad una civiltà dell'amore, attualizzando la missione di San Francesco, per poi richiamare la sua prima incisività Magnifica Humanitas, per proporre a tutti i giovani di dare forma al proprio tempo ad una missione nel segno di San Francesco. Sentiamo un estratto della sua omelia e poi linea allo studio.
3: La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione, in cui comprendere per chi vivere e come vivere. È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni, e usare quell'obbedienza allo Spirito Santo che ha reso audaci e creativi tutti coloro che hanno accettato di seguire Gesù. Noi ci difiguriamo separandoci da Lui e dagli altri. Ci trasfiguriamo invece nei legami che nutrono e chiamano alla vita. La spiritualità francescana, nella quale siete stati formati, è tra le più attente a riparare i rapporti fondamentali con Dio e con tutte le sue creature, un'armonia da custodire e coltivare oggi più che mai.
1: Andiamo ora in Golfo Persico, raggiunta l'intesa di massima tra Iran e Oman sul passaggio nello stretto di Hormuz. Teheran specifica: al momento nessuna negoziazione con gli Stati Uniti. Franco Rossi.
4: Si sta lavorando ad una dichiarazione congiunta, a patto che terze parti non vengano ad ostacolare il processo. Il riferimento è agli Stati Uniti, a cui tuttavia Teheran riconosce di aver inviato nelle ultime ore messaggi di disponibilità a tornare agli impegni precedenti. L'intesa prevederebbe l'ingresso dal lato iraniano e l'uscita da quello umanita. Nessun pedaggio per 60 giorni e la corsia centrale verrebbe bonificata dalle mine iraniane. Intanto Trump nega le informazioni circolate sui media statunitensi secondo cui Washington sarebbe a corto di missili per la guerra in Iran e minaccia su Social Truth i traditori. Secondo Washington Post, la scorsa settimana a Camp David, in una riunione di gabinetto, Trump avrebbe avuto un diverbio con il segretario alla difesa, Hexet, che lo avrebbe indotto in errore riguardo alle scorte di munizioni americane. Franco Rossi, linea allo studio.
1: In Ucraina è passata un'altra notte di guerra. Marco Bolini.
5: Dopo il pesante bombardamento di ieri su Kiev con parecchi missili balistici, nessuno intercettato, risultato 17 morti e 44 feriti, Zelensky ha chiesto con forza agli alleati sistemi di difesa antiaerea. Sto discutendo con i paesi alleati su come possiamo continuare a fornire ciò di cui l'Ucraina ha urgente bisogno, ha detto il segretario della NATO Rutte dopo aver sentito Zelensky. Ma da quell'orecchio Trump non ci sente. Ha negato a Kiev i Patriot perché gliene restano pochi e servono a lui e ai suoi alleati arabi in Medio Oriente. Ma questa in realtà è sempre più una guerra di droni, piccoli, economici, letali. Mosca dice di averne abbattuti ben 605 la scorsa notte. Ma il drone che oggi riceve tutta l'attenzione è quello esplosivo trovato vicino a un cargo ucraino nello scalo tedesco di Lipsia, rotta principale verso Kiev. Berlino parla di attacco ibrido, un'operazione complicata, certo non opera di dilettanti. Tutto fa pensare al boss del Cremlino che lancia l'ennesimo pizzino all'Europa. Marco Burini, di Nano Studio.
1: La pagina politica, restano gli strascichi dopo la bagarre di ieri in Parlamento sul caso del Mastro. Alessio Orlandi.
6: All'indomani del no di Montecitorio all'uso delle chat tra Del Mastro e Caroccia, non si spegne la polemica tra la maggioranza e i partiti di opposizione. Urla, contestazioni e accuse incrociate hanno trasformato ieri la Camera dei Deputati in un ring che ha portato anche alla sospensione della seduta. Secondo la Procura di Roma, quei messaggi sono necessari per l'indagine sul ristorante di cui l'ex sottosegretario alla giustizia era socio insieme alla figlia di Caroccia, presunto prestanome del clan Senese. È una barbarie impedire le indagini sulla mafia, le parole di AVS, mentre i colleghi rossoverdi hanno inscenato una protesta con gli occhi dati. No allo scudo, pensate agli italiani, ha rincarato la segretaria del PD Schlein. Il capo dei 5 Stelle Conte ha accusato la maggioranza di aver macchiato con disonore le istituzioni, seguito dai parlamentari del movimento che hanno sollevato i cellulari con lo slogan fuori le chat. Compatta la maggioranza, nessuno scudo per ostacolare il lavoro della magistratura, ha ribadito Pittalis di Forza Italia. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine, le parole di Bignami di Fratelli d'Italia rivolte all'ex premier Conte. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Omicidio nel carcere di Prato, dopo una connotazione in cella fra reclusi, è stato trovato morto in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni, originario della Nigeria. Il decesso risale a ieri sera. Parliamo ora dell'ondata di caldo che oggi tocca tutte 27 le città monitorate, quindi bollino rosso. Giuseppe Caporaso.
7: Non molla il gran caldo lungo la penisola, oggi record di bollini rossi con l'afa che dovrebbe restare fino a Ferragosto. Il caldo insomma sembra non dare tregua e stringe una morsa di calore soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso su tutte le 27 città monitorate, mentre scatta l'allerta per il maltempo in 7 regioni: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Insomma, ancora difficoltà e problemi per questo caldo che attanaglia il paese. In tanti ricorrono a strumenti come ventilatori e condizionatori per cercare di alleviare la calura in queste settimane. Il docente di igiene dell'Università Cattolica, Walter Ricciardi, sottolinea i possibili effetti sulla salute delle persone anche in autunno per queste continue andate di calore estive e parla di aria condizionata salvavita in questi mesi. L'estate 2026 rischia così di essere una delle più care per le famiglie italiane. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager nei settori energia e gas, il costo per l'utilizzo di condizionatori e altri dispositivi per il raffrescamento domestico potrà superare i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: È morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie e dalla figlia, nel rispetto delle sue volontà hanno fatto sapere. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. In quel giorno ci sarà il lutto cittadino nella città di Bologna. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo, verrà invece organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La multa dell'antitrust di oltre 2 milioni e mezzo di euro a Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini. Il provvedimento varato per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Prima di chiudere diamo uno sguardo alla borsa di Milano, le incertezze per quanto riguarda lo stretto di Hormuz fanno calare i guadagni rispetto alla giornata di ieri, FTSE MIB che comunque fa segnare un più 0,90%. Vi ricordo che anche questa edizione della Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio può essere riascoltata sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
5: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
1: Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21.30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com. La tua idea di mondo inizia qui. All'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it. Il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21.15. Ingresso gratuito.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Oggi iniziamo una nuova avventura letteraria e spero che siate pronti per seguirmi in questa nuova avventura. E sarà una vera e propria avventura mitica, perché questo scrittore che vi presenterò tra poco ci racconterà qualcosa di Ulisse. Sto parlando di Luigi Malerba, pseudonimo dello scrittore italiano Luigi Bonardi, che è nato a Berceto, in provincia di Parma, nel 1927 ed è morto a Roma nel 2008. Soggettista e sceneggiatore cinematografico, oltre che narratore, il suo lavoro mostra l'adesione a un realismo concreto che si arricchisce tuttavia di un intenso timbro surreale e onirico. Tra le opere vogliamo ricordare La scoperta dell'alfabeto del 1963, Il patafio del 1978 e Il pianeta azzurro del 1986. Laureatosi in legge, diresse a Parma la rivista di cinema Sequenze. Nel 1950 si trasferì a Roma, dove cominciò a collaborare a numerose sceneggiature di film. Nel 1963, lo stesso anno in cui Malerba aderì al Gruppo 63, la più nota delle avanguardie letterarie del dopoguerra, uscì il suo primo volume di racconti. Esordì come narratore con una raccolta di racconti, La scoperta dell'alfabeto, nel 63. Precocemente ispirandosi nel clima della neo-avanguardia a cui aderì, a un ideale stilizzato di realismo contadino tra scorci violenti e soluzioni francamente comiche, rese possibili dall'adozione di un filtro linguistico basso e paradialettale. Nei successivi romanzi Il serpente del 66 e Salto mortale del 68, in cui l'inclinazione surrealista si esaspera con l'abbandono dell'orizzonte contadino, venne poi precisando la sua vocazione satirica e protestantaria, dando vita a una figura di sottoproletario intellettuale e psicologico che subisce la propria alienazione linguistica come una perdita del centro. Mentre all'iniziale realismo contadino vanno ancora ascritti i racconti per ragazzi del ciclo di Mille Mosche del 69-74, in parte confluiti poi in Storie dell'anno 1000 del 72, nati dalla collaborazione con Tonino Guerra, nonché il romanzo Il patafio del 78. Nelle altre opere emerge l'attitudine di Malerba a esplorare in diverse direzioni e con esiti diversi le possibilità della narrazione, riprendendo, ma con diminuita carica eversiva, i temi a lui congeniali del disordine e dell'illeggibilità del mondo. Troviamo così Il protagonista nel 73, Le rose imperiali del 74, dopo Il pesce-cane del 79, Diario di un sognatore dell'81, Il pianeta azzurro dell'86, Testa d'argento dell'89, Fuoco greco del 1990, Le pietre volanti del 92, Il viaggiatore sedentario del 94, Le maschere del 95, Itaca per sempre, che leggeremo insieme, del 97, La superficie di Eliane del 1999, Il circolo di Granada del 2002, Ti saluto filosofia del 2005, Fantasmi romani del 2006. Da ricordare pure Le parole abbandonate, un repertorio dialettale emiliano del 77. Postumi sono stati pubblicati Il diario delle illusioni nel 2009 e la raccolta di disegni e scritti inediti Profili nel 2012 e Consigli utili del 2014. Ci siamo letti
questo memorandum della vita di Luigi Malerba, attingendo al sito della Treccani, e adesso ci apprestiamo a iniziare la lettura di questo Itaca per sempre. Naturalmente nei prossimi appuntamenti ci addentreremo più dettagliatamente nella vita e nell'opera di questo grande scrittore, che, come abbiamo visto, ha nel suo corollario tantissimi romanzi. Questo è Itaca per sempre. Ulisse.

sono domandato tante volte come mai l'acqua del mare è salata, mentre l'acqua dei fiumi che si versano nel mare non lo è, e nemmeno la pioggia che cade dal cielo è salata. Non ho mai trovato una risposta e mi faccio di nuovo questa domanda mentre, risvegliato dal vento dopo un lungo sonno, sto seduto sulla costa sassosa di questa terra che dovrebbe essere Itaca, ma che ora non riconosco. Mi guardo intorno smarrito perché non riconosco né la costa sassosa, né questa terra arida coperta di alberi spogliati dai venti marini, né l'orizzonte delle montagne, né questo cielo colore del mare. E mi domando ancora da dove vengano questi frammenti di pietra rossa e porosa portati qui dalle piogge che scendono a precipizio lungo la montagna. A ogni temporale c'è un pezzetto di mondo che se ne va portato in mare dall'acqua, che trascina giù terra e sassi, che scava fossi e mette a nudo le radici degli alberi. A un certo punto scompariranno le isole e le montagne, e colmato di terra il mare diventerà una grande pianura. Molti anni fa ho battuto palmo a palmo le montagne della mia Itaca alla caccia del cervo e del cinghiale, ma non ricordo di avere mai calpestato questa roccia rossa e spugnosa di cui trovo qui i frammenti arrotondati dal vento e dalle onde del mare. Da dove viene il sale dell'acqua marina? Da dove vengono questi sassi rossi e spugnosi che abbondano qui in riva al mare? E allora, dove mi trovo? Mi hanno sbarcato sulla costa di Itaca i marinai feaci, o dove? Non mi sono mai fidato dei marinai che conosco come i più mentitori uomini del mondo. Le tribolazioni della guerra e poi il lungo viaggio mi fanno sospettare di ogni cosa. E ora sospetto che i marinai feaci che mi hanno portato fin qui si siano impossessati dei doni che generosamente il loro re Alcino aveva fatto caricare per me sulla nave, e mi abbiano deposto addormentato sulla prima costa di un qualsiasi isolotto deserto per liberarsi di un ospite ingombrante. Lo avevo capito dalle loro facce inquiete che non desideravano altro che finalmente percorrere il mare all'avventura prima di ritornare in patria. Ma se avessero voluto impossessarsi del mio tesoro, mi avrebbero gettato di notte nel profondo mare salato invece di approdare in questa terra scoscesa. Oppure semplicemente avevano deciso di rubare il tesoro, ma non volevano darmi la morte con le loro mani per la pietà che qualche volta sopravvive ancora nei cuori più aridi. Ma ecco che vedo luccicare qualcosa là sotto. Là sotto, quelle frasche ai piedi di un cespuglioso olivastro sull'ingresso di una grotta profonda. Sono proprio le coppe e i bacili d'oro e argento che il re dei feaci mi ha donato prima della mia partenza. Ora li coprirò con altre frasche e con solide pietre per evitare che qualche vagabondo se ne impadronisca. Ancora non so se questa terra è la mia Itaca, o un isolotto sperduto nell'oceano, o la costa di una regione sconosciuta. Non so se questa terra è abitata da gente ospitale o da giganti con un solo occhio in mezzo alla fronte. Guardo intorno e ancora non so se questa è la mia patria. Mi domando come può questa arida terra e selvatica essere la patria che ho sognato per 9 lunghi anni di guerra e per altri 10 di viaggio fra pericoli e avventure di ogni sorta.

anni tribolati e felici. E posso perfino vantarmi che la mia presenza è stata decisiva per la vittoria degli Achei. La chiamo vittoria, ma chissà se si può chiamare con questa parola la distruzione di una città e i fatti atroci che sono avvenuti sotto le sue mura, e che io stesso ho raccontato 100 volte come eventi gloriosi durante le soste del mio lungo viaggio di ritorno. Sono partito come il re di Itaca e mi accingo a ritornare nella mia casa, nascosto sotto gli stracci di mendicante che ho trovato in questa grotta in riva al mare e che mi consentiranno una ispezione segreta e perciò veritiera su quanto è avvenuto durante la mia assenza. Se è vero, come ho sentito, che la mia casa è piena di pretendenti che insidiano Penelope e vogliono prendere il mio posto nel regno e nel letto coniugale, come si comporta Penelope con questi pretendenti? Come è cresciuto Telemaco che ho lasciato bambino? Come sono state conservate le mie proprietà? Come si sono condotti in mia assenza i dispensieri, i servi, le ancelle della casa? 20 anni gettati al vento? 20 anni senza memoria? Chissà se qualcuno raccoglierà le testimonianze dei reduci sulle imprese di Achille, di Ettore Troiano e Agamennone Miceneo, guerrieri di animo forte ma di corto pensiero, le loro ire e crudeltà, soprattutto la storia del cavallo di legno da me ideato, che ci ha permesso di espugnare Troia e consegnare a Menelao di Sparta la bella Elena. Se penso alle fatiche, alle ferite e alle vite perdute a causa di una donna infedele come Elena, il mio pensiero si confonde. Ma se dimentico il pretesto che ha dato origine alla più stupida guerra del mondo, vorrei anch'io che restassero scritti nelle tavole della memoria, per le generazioni che verranno, eventi che non si potranno mai più ripetere e che già appartengono all'antichità. Nessuna donna metterà più al mondo uomini come Achille, Ettore e Agamennone. La Sparta di Menelao e la Micene di Agamennone sono cresciute con il fragore delle armi e dureranno quanto le pietre con cui sono costruite, un misero frammento dell'eternità. Ma la memoria è fallace e la storia è bugiarda, perché gli uomini vogliono ricordare e ascoltare le favole, non la cruda e stupida realtà. Tante cose sono successe in me in questi 20 anni. Quante altre cose saranno successe a Itaca durante la mia assenza? Se non riconosco più nemmeno la mia terra che è rimasta immobile nei secoli, mi domando come sarà cambiata Penelope e come potrò riconoscere mio figlio Telemaco lasciato nella culla e che dovrei trovare già uomo. Quanto potrà contare sui loro sentimenti un marito e padre che è stato lontano dalla patria e dalla famiglia per tanti anni? Sarò dunque guardingo. Mi avvicinerò alla reggia senza farmi riconoscere e con tutte le cautele che l'esperienza mi suggerisce. Chissà se potrò contare su Telemaco e sulla fedeltà di Penelope, alla quale ho rivolto ogni giorno i miei pensieri migliori, anche in mezzo al rumore delle armi e all'infuriare delle tempeste di mare. I figli restano tuoi figli anche se non ti conoscono, perfino se le circostanze te li rendono ostili. Ma una moglie che ti tradisce diventa un'estranea, non avendo legami di parentela e di sangue. Non ho mai dubitato di Penelope in tutti questi anni, ma i dubbi mi assalgono proprio ora che i miei piedi calpestano, così spero, l'arido suolo della mia Itaca. Quando le onde tempestose hanno messo in pericolo la mia nave, quando i venti hanno spezzato i robusti alberi che reggevano le vele, il mio pensiero correva a Penelope che aspettava il mio ritorno. E questo pensiero mi ha dato la forza di combattere le avversità con cui gli dèi, invidiosi dei miei successi, hanno voluto rendere difficile il mio ritorno. Perché temo ora di avere perduto lo scopo del mio travagliato ritorno. Perché?

proprio quando la fiducia sarebbe di conforto alla mia stanchezza, gli dèi si accaniscono ancora contro di me e opprimono la mia mente con tutti questi dubbi. Per anni ho avuto nelle orecchie l'esuberanza rumorosa della loro gioia lassù in Olimpo, dopo il banchetto quotidiano, ma ora non sento più le loro voci ed è rimasta sulla nave la luminosa conchiglia dentro la quale ascoltavo la voce di Penelope. Mi manca questa conchiglia, più che la voce degli dèi ubriachi. Ma perché rimpiangere la conchiglia quando fra poco potrò udire la viva voce della stessa Penelope? Se alzo gli occhi al cielo, vedo altissimi i falchi neri con le loro ali squadrate e il loro volo librato che li fa apparire immobili contro l'azzurro profondo. Se ho buona memoria, i falchi si vedevano molto raramente nel cielo di Itaca. Devo pensare che le terre sono rimaste incolte e le serpi, preda degli avvoltoi, si sono moltiplicate. Penelope. Ho contato i giorni, i mesi e gli anni e la somma mi sgomenta. Ogni giorno ho indirizzato i miei pensieri all'amato Ulisse. Ho ripercorso mille volte i giorni felici e le notti amorosi che ho fatto rivivere nella memoria notte dopo notte. In giorni ormai remoti ho cercato di condividere anche le sue inquietudini e alla fine ho accolto con forza d'animo la sua partenza per una guerra forse giusta per Sparta e Micene, ma ingiusta per il nostro matrimonio e sicuramente perniciosa per Itaca. Troia era così lontana dalla nostra mente e dalla nostra isola felice e la guerra così estranea ai nostri interessi che Ulisse più volentieri sarebbe rimasto in patria con la famiglia e i sudditi che lo adoravano. Ma come impedire la sua partenza per una guerra alla quale tutti gli altri popoli dell'Ellade lo chiamavano? Ho tentato di fermarlo. La sua vecchia nutrice Euriclea me lo ha impedito rifiutandomi il suo aiuto. Sarebbe bastato rompergli un braccio o una gamba con il manico di una scure. Non sarebbe stata una tragedia, mentre è stata una tragedia la sua partenza. La nostra piccola Itaca navigava felice e prospera nelle acque dell'oceano. Le nostre greggi pascolavano sulle montagne al riparo dai predoni. I proci governavano pacificamente ognuno il proprio territorio. Ma quando l'assenza del loro re Ulisse si è prolungata per troppi anni oltre il tempo previsto, hanno cominciato a dare segni di inquietudine e infine si sono insediati qui nella reggia a gozzovigliare e a pretendere che io tradissi il mio sposo con uno di loro e che mi preparassi a un nuovo matrimonio. La maledizione degli dèi è caduta sulla mia casa, che si è trasformata per me in una prigione e per i proci in un volgare festino. Non riuscirò mai a tradire il letto coniugale e quando pure ne fossi obbligata nascerebbero fra i pretendenti delle tali contese che porterebbero Itaca alla rovina. Mai ho sentito come ora il desiderio di avere al mio fianco un uomo forte e coraggioso come Ulisse. Troppo si è prolungata la sua assenza, mio amato Ulisse, e prego gli dèi che il mio amore non si tramuti in rancore per la tua assenza che non ha giustificazione. Da molti anni si è conclusa la guerra di Troia e sul tuo ritorno sono arrivate notizie incerte e a volte precipitose come il vento di Borea. Ho scacciato dalla mia mente il pensiero che tu sia rimasto vittima delle tempeste che sconvolgono i mari e non so se devo credere a chi ti dice ancora vivo in balia di sirene o di maghe o a chi addirittura annuncia ormai prossimo il tuo arrivo a Itaca. Ciò che temo invece, più delle sirene e delle maghe, è che tu sia stato sedotto dalle arti di una delle tante femmine perverse che gli dèi spargono sul cammino degli uomini e che sia questa la vera spiegazione della tua lunga assenza. Anche gli uomini più solidi sono facile preda delle tentazioni. Molte voci sono giunte alle mie orecchie,
e io ho cercato di soffocarle con la fiducia e con l'amore. Sono una donna debole e sola, ma in questi anni ho trasformato il mio letto in una fortezza inespugnabile, mentre tu vai in giro e non si sa dove per il vasto mondo. Ho ingannato questi proci ingordi e prepotenti con la favola della tela che continuo a tessere di giorno e a disfare durante la notte, ma già sento crescere i loro sospetti e mi preoccupo quando parlottano fra loro da orecchio a orecchio e fanno strani sorrisi di compatimento. So che non devo mostrarlo, ma questi anni di attesa hanno logorato i miei buoni spiriti. Mi sono accorta che piango durante il sonno e quando improvvisamente mi sveglio di notte per disfare sul telaio il lavoro del giorno prima, il mio guanciale è bagnato per le lacrime versate nel sonno. E qui ci fermiamo per questo primo appuntamento di Itaca per sempre, scritto da Luigi Malerba. Sappiamo tanto, forse tutto, molti di noi, di Ulisse, di Penelope, della loro storia mitica, ma è sempre molto bello e interessante leggere anche come gli autori in tutti i secoli che hanno seguito le vicende hanno dato una loro lettura psicologica a questi personaggi e riscritto le loro storie arricchendole di dettagli, forse anche di qualche ricostruzione storica in più, circostanziandoli meglio nei loro contesti. Bene, ci aspetta veramente un viaggio avventuroso per le prossime settimane. Io vi ringrazio di essere stati con me anche oggi e vi lascio la mia mail morena@radionuova.com per comunicare con me qualsiasi cosa voi vogliate, vi faccia piacere. Vi aspetto domani per un altro nuovo appuntamento. Ciao ciao!

Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com. E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì

0: del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in rete, www.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Crisi nel Golfo Persico. Sono in corso contatti indiretti tra Stati Uniti e Iran attraverso mediatori. A riferirlo è stata una fonte di primo piano di Teheran citata dai canali televisivi Al-Arabiya e Al-Adat. Tali contatti sarebbero entrati nella fase finale. Sempre a quanto riferito dalle stesse emittenti, l'intesa tra l'Iran e l'Oman sullo stretto di Hormuz è pronta. Manca solo il via libera del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo di 60 giorni su Hormuz mira a rompere lo stallo e avviare negoziati tecnici tra Washington e Teheran. Intanto, stamane il Ministero degli Esteri pakistano ha espresso l'auspicio che un patto tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz porti alla ripresa dei colloqui diretti tra gli Stati Uniti e l'Iran. Stamattina si è svolta la visita di Papa Leone XIV ad Assisi. Al termine della messa e prima di uscire da Santa Maria degli Angeli, il pontefice si è fermato qualche istante all'interno della piccola chiesa della Porziuncola, custodita dalla grande basilica ai piedi di Assisi. Nell'omelia della celebrazione eucaristica, così Papa Leone ha parlato della chiesa e della vocazione francescana.
2: È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni, e usare quell'obbedienza allo Spirito Santo che ha reso audaci e creativi tutti coloro che hanno accettato di seguire Gesù. Noi ci difiguriamo separandoci da Lui e dagli altri, ci trasfiguriamo invece nei legami che nutrono e chiamano alla vita. La spiritualità francescana, nella quale siete stati formati, è tra le più attente a riparare i rapporti fondamentali con Dio e con tutte le sue creature. Un'armonia da custodire e coltivare oggi più che mai.
1: E Papa Leone ha nominato arcivescovo di San Juan de Puerto Rico Monsignore Eusebio Ramos Morales, finora vescovo di Caguas. Lo riferisce il bollettino della Sala Stampa Vaticana. Prende il posto di Monsignor Roberto Octavio González Nives, che ha superato i 75 anni d'età. Lutto nel mondo della musica. 86 anni d'età è morto Francesco Guccini, uno tra i più significativi cantautori italiani. Ne ha dato notizia oggi la sua famiglia, questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento appunto a 86 anni d'età, dice questo breve comunicato Francesco Guccini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini.

0: A quest'ora c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche. A condurre questo spazio ci sono io, Riccardo Pellegrini, bentrovati in questo giovedì. Allora, siamo pronti, i nostri ospiti oggi saranno in Lost Station dal Piemonte, più tardi, perché adesso c'è un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1900

Reggae Night, Jimmy Cliff, oggi ad aprire Ora Musica. Ci siamo immersi nel reggae di Jimmy Cliff con questo pezzo che ci ha riportato nel 1983.

della musica indipendente.

0: Oggi chiude Ora Musica, io vi ringrazio per l'ascolto, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica, il mio profilo Instagram, cercate in quel caso Riccardo Pellegrini tutto attaccato, e in radio ci si ritrova domani venerdì per altre novità indipendenti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
8: Radio Nuova.

0: Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali. Informazione locale, soprattutto interviste in questo nostro spazio di approfondimento. Oggi ci occupiamo dei 30 anni del 118 di Macerata. Ieri ci sono stati i festeggiamenti, giustamente un servizio che è importantissimo per il territorio, per la comunità. Peraltro un servizio segnato da una costante evoluzione organizzativa e tecnologica, ma soprattutto caratterizzato dall'impegno quotidiano di medici, infermieri, operatori e volontari. Dunque il sistema di emergenza territoriale 118 di Macerata ha ripercorso questa sua storia fatta di professionalità, innovazione e capacità di rispondere alle emergenze che hanno interessato il territorio, dalle grandi calamità alla pandemia. La celebrazione si è svolta nella sala biblioteca dell'ospedale, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari e dei rappresentanti di 16 associazioni di volontariato del territorio, intervenute con i propri stendardi. Per l'occasione all'esterno è stato anche allestito il punto medico avanzato, una struttura sanitaria da campo attivabile rapidamente nelle maxi emergenze per stabilizzare e gestire sul posto un numero elevato di feriti prima del trasferimento in ospedale, fondamentale per organizzare l'accoglienza dei pazienti. Noi però vogliamo passare subito alle interviste realizzate in questa occasione da Tiziana Tiberi a Paolo Calcinaro, assessore alla sanità della Regione Marche, quindi ad Alessandro Marini, direttore dell'AST di Macerata, Ermanno Zamponi, direttore del 118 dell'AST di Macerata e infine a Daniela Corsi, direttore sanitario dell'AST di Macerata.
1: Il messaggio è che questo giustissimo orgoglio di non farlo terminare in questa giornata, ma di portarlo fuori, di portare la consapevolezza veramente a tutti quanti che ogni giorno il mondo del 118 e del volontariato collegato al 118, questo ci tengo veramente anche a dirlo, può veramente portare tanto e lo fa a tanti cittadini. Poi dopo la cosa brutta è che magari emerge quel caso che fisiologicamente, quando tu te ne occupi veramente di tante tante prese in carico, poi magari sfugge da come dovrebbe andare e non va. E questo credo che oggi una consapevolezza invece della forza, della passione, della professionalità debba anche uscire insomma da queste mura.
2: In 30 anni, in questi anni, il 118 è diventato un simbolo. Ognuno di noi riferisce a quel luogo le preoccupazioni, le aspettative, la speranza. Ma noi oggi non abbiamo festeggiato un simbolo, oggi noi vogliamo celebrare un mondo di professionisti, di competenze, di abnegazione, di senso di responsabilità, di dedizione. Questa è la vera risorsa del 118 e di tutto il sistema dell'emergenza. Macerata è stata tra i primi 118 istituiti in Italia, ha fatto un percorso di evoluzione importante che oggi con le moderne tecnologie e con l'integrazione soprattutto con la rete ospedaliera, ma anche con le nuove installazioni nel territorio come le case di comunità, è un valore aggiunto. È chiaro, ci sono problematiche, ma su queste stiamo lavorando e la risposta che avremo nel futuro sarà soprattutto se ricordiamo che questo sistema va sostenuto, difeso e rispettato.
3: Sono passati 30 anni ma non sembrerebbero. Rispetto a 30 anni fa siamo diversi, siamo cambiati, siamo cresciuti, siamo maturati tutti quanti, però è un bellissimo ricordo. Il nostro è un ricordo di squadra, perché il nostro è un lavoro di squadra, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che operano nel 118, che hanno operato nel 118, e quando parlo di tutti quanti parlo di medici, infermieri, operatori radio, autisti soccorritori e anche tutto il mondo del volontariato con cui strettamente lavoriamo da sempre, dal primo giorno che abbiamo aperto. Il 118 nella provincia di Macerata è partito il 1° luglio del 1996, all'epoca eravamo veramente pionieri, eravamo 4 medici e 4 infermieri avventuravamo un mondo che non conoscevamo, ci siamo improvvisati un po' in tutto, poi piano piano siamo cresciuti e siamo arrivati al momento attuale dove nella unità operativa della 718 di Macerata siamo 96 operatori e 6 medici, 36 infermieri, 34 autisti soccorritori e 10 operatori radiotelefonici. Muoviamo tutti i mezzi di soccorso della provincia di Macerata, che in questo momento sono

0: Oltre a questo, la CCT gestisce anche i trasporti programmati, è gestito nell'anno sempre 25, 20.000 trasporti con ambulanza programmata a carico del sistema sanitario regionale, 18.000 trasporti con pulmino per dialisi, e oltre a questo abbiamo un centro di formazione che garantisce le esigenze e i fabbisogni dell'azienda stessa, ma anche a chi ce lo dovesse chiedere di esterno, che riguarda prevalentemente il BLSD ma anche altre materie come la rianimazione cardiopulmonare avanzata, il trauma, la legge 81 e altro. Poi siamo dotati di un posto medico avanzato che lo è aperto presso la centrale operativa per le situazioni più critiche, quelle di maxi emergenza, che per fortuna sono rare, però quando capitano siamo organizzati anche per dare una risposta in quel senso.
1: Beh, diciamo che questa giornata per me è molto emozionante, perché io vengo dal mondo dell'emergenza, per cui festeggiare questo traguardo è stata veramente una cosa meravigliosa. Io devo ringraziare tutto il personale che contribuisce ogni giorno a portare a casa dei risultati veramente eccezionali. Mi dispiace che a volte il mondo del 118 non sia sottolineata l'importanza del lavoro che fa, perché generalmente, no, si tende a mettere in evidenza le unità operative, i pronti soccorsi, però dietro c'è un mondo veramente di grandi professionisti, di persone che si appassionano al lavoro che stanno facendo, ma che studiano e si preparano, come ho detto nel discorso di ringraziamento, perché ne so qualcosa avendoci lavorato, e quindi sono veramente particolarmente legata a loro e so qual è il loro spessore e il loro valore. Naturalmente è indelebile la passione, perché chi aderisce al 118, all'emergenza territoriale, ha una passione sviscerata verso veramente l'emergenza, perché lavorano in condizioni veramente difficili. È cambiata la tecnologia, sono cambiate anche tutte le procedure, molte delle procedure che venivano svolte dal punto di vista del proprio soccorso. Ecco perché dico, c'è continuamente un aggiornamento, ci sono questi corsi che migliorano certe prestazioni sanitarie, ma naturalmente la tecnologia è stata veramente quello che è l'elemento che ha dato molto e ha determinato un passo veramente avanti nell'emergenza.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Proloco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo! Sabato 8 agosto, all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia, va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie.

0: tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Marche. Infinita cultura.
3: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lotizzi per nostra consueta rubrica caccia di eventi e manifestazioni nel nostro territorio. Oggi qui con voi per presentarvi le notti di San Lorenzo. Dal 6 al 10 agosto infatti tornano le notti di San Lorenzo, la manifestazione promossa dalla Proloco Montecosaro con il patrocinio del comune di Montecosaro e la collaborazione del Centro Studi Montecosaresi. In occasione delle festività dedicate al patrono San Lorenzo Martire. 5 giorni spettacoli, cultura, tradizione e convivialità. Il programma si aprirà giovedì 6 agosto alle ore 21:15 con un gesto performativo, un progetto curato da Nicolas Baffoni e Camilla Perugini che trasformerà strade e piazze in un palcoscenico diffuso. Al termine la serata proseguirà con il DJ set. Venerdì 7 agosto alle ore 17 il Centro Studi Monte Cosaresi proporrà invece una visita guidata nel centro storico con ritrovo in piazza Trieste. Alle 21:30 nella stessa piazza Paolo Petrini porterà in scena Italianissimi, un viaggio musicale tra le canzoni italiane che hanno accompagnato generazioni diverse. Sabato 8 agosto alle 17 sarà inaugurata al Palazzo Comunale la mostra fotografica dedicata ai personaggi montecosaresi. Alle 21:30 Piazza Trieste accoglierà Lando e Dino con i Marchisciani, spettacolo che intreccia barzellette, gag, racconti quotidiani e l'inconfondibile dialetto maceratese. Domenica 9 agosto alle 17 nella Chiesa di Sant'Agostino saranno presentati i quaderni montecosaresi, Montecosaro, personaggi e persone. Alle 21 nella chiesa di San Lorenzo si terranno la messa solenne e la processione in onore del patrono. Gran finale lunedì 10 agosto dalle 17 in via Antonio Gatti, spazio al mercatino dell'artigianato e dell'antiquariato. Alle 21 al Palazzo Comunale sarà proiettato il lavoro fotografico di personaggi montecosaresi. Alle 21:30 piazza Trieste si accenderà con Giovanotte, spettacolo dedicato ai grandi successi di Lorenzo Giovanotti, seguito alle 22:30 dal DJ set di Nicola Figini, producer e speaker originario di Recanati. Altra manifestazione, quella di Apiro. Dal 9 al 15 agosto Apiro tornerà ad essere il cuore pulsante del folklore internazionale con la 53esima edizione del Festival Terra Nostra, uno dei più antichi e prestigiosi appuntamenti d'Italia, organizzato dal Comune e dall'Associazione Culturale Folkloristica Urbanitas. L'edizione 2026 vede protagonisti gruppi provenienti da Argentina, Colombia, Francia, Isola di Pasqua, Serbia e Ucraina, affiancati come da tradizione al gruppo Urbanitas di Apiro, custode delle radici popolari marchigiane e anima storica della manifestazione. Ogni paese porterà sul palco il meglio della propria tradizione artistica. L'Argentina, ad esempio, sarà rappresentata al ballet argentino Calden Gaucho Ensemble, che proporrà uno spettacolo tra tango e le grandi tradizioni dei gauchos delle Pampa. Ci sarà anche la Francia, che porterà ad aprire il ballet de Savoie, giovane formazione che reinterpreta con eleganza le antiche danze delle Alpi francesi. Anche dall'isola di Pasqua giungerà la Agrupación Cultural Maya Maoi, che accompagnerà il pubblico in un viaggio nella spiritualità e nelle tradizioni della cultura polinesiana, e così molte altre. A presentare l'Italia sarà infine il gruppo Urbanitas, fondato nel 1983 e riconosciuto tra le realtà più autorevoli del panorama nazionale, che continua a custodire le tradizioni popolari marchigiane. Il programma prenderà il via invece il 9 agosto alle ore 21:30 con la cerimonia di apertura, in cui i gruppi saliranno sul palco per offrire un assaggio delle tradizioni. Si proseguirà poi con il 10 agosto con Isola di Pasqua Ucraina, martedì 11 agosto Colombia Francia, 12 agosto Argentina e Serbia, giovedì 13 agosto la consueta festa paesana, uno dei momenti più attesi della manifestazione, chiuderà la serata il concerto degli Zio Pecos. Il momento clou ci sarà venerdì 14 agosto con il tradizionale gala del folklore. La rassegna si concluderà sabato 15 con una giornata dedicata alla festa e alle condivisioni. Alle ore 21:30 andrà infine in scena Salutando Terra Nostra, il momento conclusivo durante il quale i gruppi e le autorità si scambieranno simbolicamente i doni, salutando il pubblico e rinnovando il messaggio di amicizia e fratellanza che da oltre 50 anni rappresenta il cuore del festival. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di circa 80 metri all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in entrambe le direzioni, nella provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, mattinata ad Assisi, oggi per Papa Leone nel segno di San Francesco. Nella piccola cittadina umbra il pontefice ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano, poi ha celebrato la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, Papa Leone si è soffermato in preghiera nella chiesetta della Porziuncola, luogo prediletto da San Francesco. Giornata da caldo record praticamente sull'intera Italia, tutte col bollino rosso del massimo rischio di colpi di calore. Oggi le 27 città monitorate costantemente dal Ministero della Salute.
2: Il caldo insomma sembra non dare tregua e stringe una morsa di calore soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso su tutte le 27 città monitorate, mentre scatta l'allerta per il maltempo in 7 regioni: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. In tanti ricorrono a strumenti come ventilatori e condizionatori per cercare di alleviare la calura in queste settimane. Il docente di igiene dell'Università Cattolica Walter Ricciardi sottolinea i possibili effetti sulla salute delle persone anche in autunno per queste continue andate di calore estive e parla di aria condizionata salvavita. In questi mesi l'estate 2026 rischia così di essere una delle più care per le famiglie italiane. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager nei settori energia e gas, il costo per l'utilizzo di condizionatori e altri dispositivi per il raffrescamento domestico potrà superare i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Giuseppe Caporaso linea lo studio.
1: E il caldo incrementa anche i roghi boschivi, in particolare in Lombardia è ancora attivo il vasto incendio che da due giorni nel Lecchese sta devastando i boschi sul monte Moregallo tra Valmadrera e Mandello dell'Ario. Le fiamme ieri sembravano finalmente sotto controllo, ma col passare delle ore hanno ripreso consistenza. I centri abitati sono per fortuna per ora al sicuro. Durante la notte scorsa tuttavia la montagna è tornata a illuminarsi per il fuoco, con fronti visibili anche a molti chilometri di distanza. L'odore del fumo è percepibile in tutta la conca di Lecco. E tragedia sulla sponda veronese del lago di Garda. Un uomo infatti è stato trovato senza vita nelle acque lacustri nel comune di Bardolino, in provincia di Verona. Il cadavere della vittima è stato recuperato dai vigili del fuoco e purtroppo ai sanitari del 118 non è rimasto che stabilirne il decesso, spiega una nota della Guardia Costiera. Sull'episodio a occuparsi del caso sono ora la polizia locale di Bardolino e i carabinieri intervenuti prontamente via terra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Colora la tua estate rosso come il cuore.

effetti speciali, alla fine di questa canzone di Negrita, che ci ha riportati al 1999 in apertura del nostro appuntamento con le parole dell'estate, anche per questo giovedì 6 agosto. Seconda ora insieme, abbiamo anticipato nella prima ora gli amici che vanno in vacanza, ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, in luoghi da sogno magari, mentre noi, a parte un breve weekend fuori porta, mi ci metto dentro anch'io perché anch'io sono vittima in qualche modo di questa non vacanza in casa, però tra le quattro mura domestiche si può essere più che felice. Caro Sabino, che tu te ne sei andato ai Caraibi alla faccia nostra, ecco, sappi che ci sono persone che non hanno bisogno di ostentare l'abbronzatura come fai tu e quindi stanno benissimo anche in casa. Non bisogna ovviamente guardare le foto degli altri sui social per insomma per avere quella punta di gelosia o di invidia, ma dal punto di vista con cui affrontiamo la situazione e le cose si può veramente stare bene anche in casa. Quindi riusciamo a cacciare magari la delusione, attrezzarci mentalmente, è davvero possibile trasformare il periodo a casa durante le vacanze da indispensabile e frustrante ripiego in una vera e propria villeggiatura consapevole anche a chilometro zero, perché siamo a casa nostra, quindi non spendiamo soldi, non andiamo da nessuna parte, insomma ci creiamo il nostro angolo di paradiso anche tra le quattro mura domestiche. Allora, secondo gli esperti, ovviamente tutto questo ha a che fare con la nostra dimensione mentale, quindi bisognerebbe un po' blindare i nostri confini, quindi basta liberarsi della necessità di esibire la propria felicità attraverso post e foto sui social, lo dicevamo, per scoprire che invece il silenzio, lo spazio interiore, la libertà di non fare nulla sono un souvenir quasi raro e prezioso da collezionare. Per arrivare a questa esperienza però occorre ovviamente liberare la nostra mente, guardare il mondo con occhi nuovi. Innanzitutto ricordiamo che nulla può infondere serenità se la mente rimane ancorata ai doveri quotidiani, quindi anche in vacanza in casa bisogna stabilire confini rigorosi, quindi disattivare le notifiche professionali dai nostri smartphone, quindi nessun email di lavoro, messaggio di lavoro, e altrettanto da bandire sono i compiti domestici ordinari, cioè le ferie a casa non sono il momento per dedicarsi alla riorganizzazione degli spazi oppure ai lavori di manutenzione oppure peggio ancora le pulizie, quelle diciamo della stagione da fare, quindi dobbiamo rilassarci, non dobbiamo pensare a nulla. Poi l'esperienza domestica è altrettanto importante, ad esempio in camera da letto, per illuderci, non so, di essere in una sorta di albergo 5 stelle, mettiamo nel letto le nostre lenzuola migliori, quindi regaliamoci il piacere di una colazione pigra senza alzarci la mattina, accompagnata dalla lettura di un buon libro o di una rivista. Poi il bagno può essere anche facilmente trasformato in una piccola spa, in un'oasi di benessere, basta qualche candela profumata, dalla luce soffusa, una selezione musicale rilassante, un po' di tempo da dedicare a noi stessi e ovviamente un lungo bagno tiepido magari arricchito da sali marini e oli essenziali. E poi guardare il nostro territorio magari come non l'abbiamo fatto prima, con gli occhi di un turista, esatto, di un forestiero, trasformare una passeggiata in un'avventura a chilometro zero, quindi basta visitare un museo cittadino, una galleria d'arte, una dimora storica vicino casa nostra, scopriamo quanto è piacevole anche camminare senza meta in un quartiere insolito o in un borgo vicino, anche fare un weekend mordi e fuggi vicino casa nostra. Possiamo anche prenotare una micro avventura di pregio, simile a quella che di solito si fanno in vacanza, come una sorta di degustazione guidata magari in una cantina vinicola del territorio, oppure andare in un percorso benessere, ce ne sono veramente tanti, dedicati alle spa cittadine, oppure dedicare un pomeriggio a esplorare riserve naturali o parchi o giardini che sono vicino a casa nostra. Insomma, tante sono le occasioni per realizzare una mini vacanza in casa veramente coi fiocchi, senza dover per forza andare oltre o partire, perché per mille altri motivi non possiamo farlo. Arrivano gli Oasis.

settimana il nuovo singolo di Edoardo Bennato. Salutiamo il nostro amico Mauro che dice: beh, dovresti dire Max in realtà il perché non si va in vacanza, fondamentalmente perché non ci sono soldi. Ci scrive il nostro amico Mauro: per sua esperienza personale quest'anno ha dovuto rinunciare proprio per questo motivo. Ma in effetti è vero, Mauro, diciamo che la causa principale è proprio quella, poi insomma ci possono essere anche mille altri motivi che non ci fanno andare in vacanza, ma proprio perché forse non ci vogliamo spostare da casa nostra, oppure perché ci sono altre cause di altre esperienze che ci possono raccontare anche i nostri amici che ci seguono, come hai fatto tu, a diretta@radioinblu.it. Ma adesso siamo pronti a vedere cosa cambia nel mondo cinematografico, soprattutto nel box office italiano, con i film del momento e i 5 film più visti in sala negli ultimi 7 giorni nel nostro paese, ma che poi rispecchiano quelli che sono grandi successi internazionali, una volta si chiamavano blockbuster, forse ancora oggi, e che insomma rimangono lì anche stabili dal punto di vista dell'animazione. È il caso di Toy Story numero 5, che è proprio in quinta posizione con un bel bottino anche questa settimana e fa il paio con un'altra avventura a cartoni animati che ha già raggiunto la quota nel nostro paese di quasi 8 milioni di euro di incasso. Parliamo dei Minions and Monsters, questa nuova avventura dei Minions che forse è un po' sottotono rispetto alle altre, quindi non ha conquistato granché pubblico e critica. Entriamo nella top 3, dove troviamo in nuova entrata questo nuovo horror, thriller, horror, un po' di tutto, si intitola Hocum, interpretato da Adam Scott, il nuovo film di Damien McCarthy che è arrivato nei nostri cinema, se ne è parlato tanto, soprattutto gli appassionati del genere, di questo film è stato presentato anche in Italia. C'è stata un'intervista all'ottimo attore Adam Scott che si è calato nella parte anche un po' inquietante di questo esploratore, una tensione costante, importante all'interno di tutto questo film, che ha anche gli effetti che si chiamano jump scare, cioè quei classici momenti in cui salti proprio dalla sedia, e quindi per stomaci forti, diciamo la verità. Hocum è in nuova entrata al numero 3 questa settimana. Rimangono nelle prime due posizioni i film di cui tutti parlano in questo periodo, la rinascita del grande cinema in sala, e nel mese di luglio insperato un incasso del genere e per il film che si trova al numero 2, che è stato anche alla numero 1, ovvero Odissea di Christopher Nolan, che ha raggiunto ha superato la quota di 40 milioni di euro soltanto nel nostro paese e ha raggiunto un altro primato, perché Nolan continua la sua corsa al cinema conquistando pubblico e critica, e anche un altro tassello: ha superato gli incassi di una delle saghe fantasy più amate di sempre, ovvero Il Signore degli Anelli, e adesso punta a nuovi record globali e una possibile sfida agli Oscar. Tra poco vi racconteremo anche aneddoti e curiosità sul film che occupa la prima posizione questa settimana del box office in Italia, ma avrete già capito di chi e soprattutto di cosa stiamo parlando. Intanto una bella canzone che è arrivata nelle ultime settimane a tenerci compagnia durante quest'estate 2026, e quindi la riascoltiamo volentieri in questo pomeriggio di giovedì. Loro sono i Kasabian, Superpowers.

0: di Superpowers con questa canzone di Kasabian potrebbe essere benissimo la colonna sonora di un film dedicato ai supereroi. È proprio un film del supereroe più amato, ovvero Spider-Man, il numero uno questa settimana nel nostro paese ma in tutto il mondo. Il film più visto al mondo in assoluto in questo momento ha raggiunto la quota nel nostro paese di 22 milioni di euro di incasso. Tra l'altro ha avuto un botto record come primo weekend di debutto e migliore in Italia per un film sull'uomo ragno, tanto da praticamente superare anche nel resto del mondo l'altro debutto che deteneva il primato in materia di incassi, che era diciamo degli Avengers con l'ultimo capitolo in ordine d'arrivo, Endgame. Quindi ha avuto anche uno storico debutto mondiale che il film ha realizzato nel suo weekend d'apertura. Ha raggiunto un incasso complessivo in America di 927 milioni di dollari, diventando anche a livello globale Spider-Man Brand New Day il secondo miglior debutto di tutti i tempi, e poi nelle ultime giornate ha superato appunto gli Avengers, diventando in assoluto il miglior debutto di sempre per un film dei supereroi, ma per un film in assoluto. Quindi l'ennesima avventura interpretata da Tom Holland continua a veleggiare verso grandi record e soprattutto consensi da parte di pubblico e critica, che hanno amato tantissimo questo film, questo ultimo capitolo di Spider-Man, che è il film più visto anche in Italia negli ultimi 7 giorni. Allora, una cosa ci accomuna tra me e Sabino: abbiamo visto entrambi il film di Spider-Man, però forse tu non hai visto ancora l'Odissea, Sabino, quindi devi recuperare. Vabbè, recupererà a breve, perché sennò poi insomma gli facciamo le domande, non sa rispondere. È giusto che tu vada al cinema a vedere l'Odissea, e ti tocca, ragazzo, l'hanno visto ormai tutti, anche i sassi.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

bere, da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

E loro sono i The Strokes, i grandi protagonisti del disco blu 2000 della settimana, e siamo pronti anche per parlare di uno spicchio di solidarietà importante, concreto, un aiuto concreto per sostenere le comunità colpite dalla recente emergenza sismica nei campi di Flegrei. La regione Campania infatti ha avviato questa raccolta fondi aperta a tutti i cittadini, le imprese, le associazioni, consentendo di effettuare donazioni di qualsiasi importo tramite la piattaforma PagoPa, e le somme raccolte saranno destinate agli interventi di solidarietà e all'iniziativa fuori dei territori interessati, garantendo così la trasparenza nella gestione anche nell'impiego di queste risorse. E quindi è possibile contribuire con un importo libero, lo dicevamo, si accede direttamente al servizio di pagamento online della Regione Campania accedendo a un link sulla piattaforma MyPay Regione Campania. Quindi l'andamento e i risultati poi di questa raccolta sono monitorati, costantemente resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Campania, e quindi tutto trasparente, tutto alla luce del sole, tutto assolutamente legale e senza altri fini. Quindi mi raccomando, date un aiuto concreto anche voi e non solo dalla Regione Campania. Le 15:38 di questo infuocato giovedì, stavo guardando a proposito di infuocato letteralmente le temperature proprio di queste ore soprattutto a Milano, ma in tante altre città del nord Italia, ma anche a Roma, insomma la canicola, si chiamava una volta canicola, adesso direi che proprio siamo in piena Africa, ecco, questa l'Africa si è trasferita da noi praticamente, ragazzi, e non c'è niente da fare.

Allora, in questa seconda ora ti ho nominato spesso Sabino, che adesso fa dei gesti radiofonici, no? Del tipo guarda che entra la canzone prossima, guarda che arriva la base, questo è un nuovo segno, no? Radiofonico, esatto, poi mi spiegherai. Intanto noi parliamo di musica, lo facciamo con ormai il Festival di Sanremo muove, diciamo, quelli che saranno gli assi da mettere sul campo, anche se non è una partita a carte. La rivoluzione comincia da Sanremo Giovani, in attesa del regolamento ufficiale. Domani è una giornata importante perché uscirà proprio venerdì 7 agosto. La RAI ha svelato la prima grande novità rispetto alle passate edizioni, cioè al termine della selezione sarà proclamato un unico vincitore che entrerà direttamente nella categoria dei campioni. Parliamo di Sanremo Giovani, del Festival di Sanremo 2027. La prima fase prevede l'ascolto ovviamente di tutti i brani che sono arrivati, quelli iscritti da parte della commissione musicale. Tra le candidature ricevute saranno selezionati 60 artisti chiamati a partecipare alle audizioni dal vivo. Al termine di queste audizioni emergeranno 15 artisti poi saranno quelli di Sanremo Giovani, che andranno ad aggiungersi ai 15 artisti che arrivano da Area Sanremo, un po' come accadeva anche nelle passate edizioni, per un totale di 30 giovani talenti. Il percorso continuerà poi con una nuova fase di selezioni dal vivo che si svolgeranno a Sanremo in due weekend alla presenza del direttore artistico Stefano De Martino. Da queste audizioni usciranno i 6 finalisti, equamente suddivisi tra i due percorsi, quindi 3 provenienti da Sanremo Giovani e 3 provenienti da Area Sanremo, e da lì poi verrà scelto il vincitore unico che andrà praticamente dritto dritto al Festival di Sanremo dopo la finalissima che si terrà al Casinò e farà parte proprio della rosa dei Big.

loro al numero uno della classifica di Blue 2000, la nostra chart dei più programmati rispetto a 7 giorni fa. Lo scoprirete nel weekend delle classifiche dell'estate. Domani ci sarà poi una ghiotta anticipazione per quanto riguarda anche la classifica di Air One. Arrivano i Duran Duran, un grande classico degli anni 90, Ordinary World.

i nostri ricordi in musica con i Duran Duran qui su Blu 2000, la nostra ricca programmazione che ci porta anche i ricordi della passata stagione con i contenuti, le interviste e soprattutto i podcast delle parole insieme a Marco Parce nella seconda parte delle parole dell'estate proprio di questa giornata, tra poco dopo le news. Intanto io ringrazio Davide Dede e Sabino D'Alessandro in regia, noi ci risentiamo domani a partire dalle 14, vi lascio con questa di Tiziano Ferro e Stop Dimentica, buon pomeriggio.

0: lo dirò.
1: È tutto ciò. Le parole dell'estate. Dell'estate.
2: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
3: Quando mi fanno cenno.
2: Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
4: Il meglio di
5: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Come un sasso che l'acqua tira giù.
0: In Blu 2000 News.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In apertura, le tensioni nel Golfo Persico. Potrebbe arrivare nei prossimi giorni l'accordo tra Iran e Oman e sono in corso contatti indiretti tra Washington e Teheran tramite mediatori, lo riferisce Al-Arabiya, la televisione satellitare di proprietà saudita, che cita una fonte di alto livello senza però fornire altri dettagli.
5: L'intesa prevederebbe l'ingresso dal lato iraniano e l'uscita da quello umanita, nessun pedaggio per 60 giorni e la corsia centrale verrebbe bonificata dalle mine iraniane. Intanto Trump nega le informazioni circolate sui media statunitensi secondo cui Washington sarebbe a corto di missili per la guerra in Iran e minaccia su Social Truth i traditori. Secondo Washington Post, la scorsa settimana a Camp David, in una riunione di gabinetto, Trump avrebbe avuto un diverbio con il segretario alla difesa, Exet, che lo avrebbe indotto in errore riguardo alle scorte di munizioni americane. Franco Rossi, linea allo studio.
4: E intanto nello Yemen almeno 45 persone sarebbero morte negli attacchi condotti dai ribelli yemeniti Houthi filo iraniani contro le forze governative nelle regioni di Al-Ayaf, Marib e Hadramut nell'est del paese. La notizia è stata riportata poco fa dalla TV Al-Arabiya. Visita pastorale del pontefice stamattina ad Assisi, nella città umbra di San Francesco. Papa Leone XIV ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano e ha celebrato l'Eucarestia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, il Papa ha sostato in preghiera nella chiesetta della Porziuncola, luogo prediletto da San Francesco. Economia, la crescita del reddito reale pro capite nell'area OCSE frena allo 0,2% nel primo trimestre di quest'anno contro lo 0,6% registrato nel quarto trimestre del 2025. In parallelo, il PIL reale pro capite è cresciuto dello 0,3%, registrando una lieve accelerazione rispetto allo 0,2% del quarto trimestre dell'anno scorso. Lutto nel mondo della musica, 86 anni d'età è morto Francesco Guccini, uno tra i più significativi cantautori italiani. Ne ha dato notizia oggi la sua famiglia questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa, dei familiari. Si è spento appunto a 86 anni d'età Francesco Guccini, scrive in questo comunicato la famiglia. Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte a...
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
7: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando però a oggi, ma 35 anni fa, l'alba di una rivoluzione digitale, 6 agosto 1991, in una stanza di Ginevra, il CER, no? Non so se avete presente, questo Tim Berners-Lee pubblicava qualcosa che avrebbe cambiato la storia dell'informazione, ma per sempre. Cioè la prima pagina web accessibile al pubblico, senza cerimonie, senza fanfare, soltanto un link e un'intuizione geniale. Era un sito che, visto con gli occhi di oggi, fa tenerezza, no? Cioè dire che è spartano è poco, niente grafica, niente colori, solo testo. Conte i collegamenti ipertestuali e spiegazioni su cos'era questa nuova idea chiamata World Wide Web, no? This is Hypertext Project, così c'era scritto. E così, quasi in sordina proprio, nasceva l'idea del web come lo conosciamo oggi, o forse come lo conoscevamo fino a poco tempo fa, che oggi internet sembra ormai sinonimo di social e non è così, però siamo quasi in vacanza, no? Non c'è tempo per le polemiche, l'ho promesso anche a Francesco Filippi che segue la regia anche oggi. Insomma, dicevamo di questo Tim Berners-Lee che però tecnicamente non aveva inventato internet, nel senso che la rete che collegava materialmente dei computer lontani tra di loro esisteva già da decenni. Però di sicuro sto Tim Berners-Lee è stato il primo a dare a internet un volto e uno scopo preciso, cioè un'interfaccia semplice, navigabile, coi collegamenti tra i contenuti, cioè cliccavi da una parte e ti riportava dall'altra parte. Quindi gli utenti si ritrovavano questo modo per saltare da un'informazione all'altra e senza bisogno di avere conoscenze avanzate, no, di programmazione, un clic e via. E soprattutto era tutto gratuito, nessun brevetto, nessun abbonamento, nessun firewall, no? Perché Tim Berners-Lee era convinto, allora come oggi, che la conoscenza debba rimanere libera, aperta, un gesto rivoluzionario nella sua modestia che ha permesso la nascita di Google, di Wikipedia, dei social, dei giornali digitali, pezzi della nostra vita di tutti i giorni, al punto che oggi onestamente è difficile proprio immaginarselo, no? Un mondo senza internet, non senza social, dico proprio senza internet. E appunto tutto cominciava con una singola pagina messa online da un ricercatore che aveva una visione e soprattutto non c'aveva sete di soldi, per cui il 6 agosto del 1991 rappresenta il compleanno non ufficiale del web, il giorno in cui siamo entrati tutti in una nuova era, dove si può anche ascoltare la radio, per esempio, no? Su play2000.it, recuperando anche gli ospiti, i radiogiornali, le dirette, compresa quella della TV al piano di sopra, TV2000, canale 28 del digitale terrestre. Noi siamo la zia più anziana, la radio, no? Più fascinosa, tutta da immaginare e soprattutto da vivere insieme, anche quest'estate. Le parole dell'estate. Partiamo.

0: Questa è una canzone che celebra il valore della vicinanza, della fiducia, no? Dei legami che resistono al trascorrere del tempo. Come Inside, Paul McCartney, da un disco dove Sir Paul McCartney canta il suo tempo da bambino, no? I ricordi, insomma, di un ragazzo prima che arrivassero i Beatles. Le parole dell'estate, che siamo un programma di musica, e dalla popolarità indiscussa di Paul McCartney, 84enne, a quella che Joe Evans sta costruendo giorno dopo giorno tra musica, teatro, poesie, libri. C'è un festival che è diventato un punto di riferimento, Evanland. Diciamo che lui è uno che dà del tu proprio, no, alle parole, ai pensieri. E gli ho chiesto se era quello che immaginava da piccolo, no, quando pensava poi il Joe Evan che sarebbe stato da grande. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Ma in realtà non avevo dei grandi sguardi dei grandi, perché da piccolo fortunatamente avevo dei pessimi esempi di adulto, quindi mi allontanavo sempre da quella percezione. Dicevo, ma veramente erano terribilmente noiosi. Sono cresciuto in una famiglia numerosissima dove si stava sempre insieme, ma i grandi parlavano solo di lavoro
3: e cose da grande.
2: Ed era
3: certo.
2: Sì, proprio, ma proprio mi ricordo proprio gli argomenti di lavoro, e quindi si perdevano troppe cose a vedere, vedendo invece noi bambini che giocavamo di tutto. Quindi io ho rimandato sempre tutto verso il gioco. Poi più crescevo e più consolidavo e solidificavo la giocosità, cioè mi sono sempre tenuto stretto al bambino che sono stato e che sono. Non c'ho delle grandi reference di adulto.
3: No, però adesso sei tu l'adulto che avresti voluto avere come esempio, probabilmente, no? Di solito si dicono queste cose, insomma.
2: Sì, beh, io ho sempre puntato a essere la persona, non con la quale si vuole uscire la sera, ma la persona con cui vuoi rientrare la sera, è più bello.
3: Certo.
2: Ecco, voglio essere quella persona con cui una volta finita la festa sono felice di ritornare con me.
3: E come la metti con le tante persone, le sempre più persone che evidentemente scelgono te di passare la propria serata con te? C'è stata adesso l'esperienza, insomma, dell'ultimo Evanland, che è pure questa, no? Cioè tu te le immaginavi, sì, che le persone avrebbero lasciato tutto per stare un paio di giorni lì, così, tutti insieme. Cioè era una cosa veramente folle, forse.
2: Sì. Ma poi in realtà la realtà è fortissima, cioè la realtà dove anch'io, in cui io mi trovo, è fortissima, è tantissima e vasta. Il problema, sai che è che non indossando tacchi molto alti e non pavoneggiando molto, ovviamente i media non sono interessati a evidenziare le loro caratteristiche. La tenerezza non fa hype, la tenerezza non c'ha hype, e noi quindi siamo dalla parte di un underground fatto di delicato, di sottile, di poche parole. Ecco, vedi, anche avere poche parole non fai manco un titolo di giornale, forse.
3: Ah, certo.
2: Però c'è, è una realtà fortissima e noi siamo contenti di averla, di aver tolto il velo di maglia, no?
3: E poi in questo forse aiuta anche un pochino la tecnologia, che apro e chiudo parentesi, il nostro pallino, no? Ci piace raccontare come funzionano le cose, proviamo almeno a capire come funzionano le cose e soprattutto cosa non funziona, perché che ci stia un po' scappando di mano, insomma, credo che siamo tutti quanti d'accordo. Però quando serve per creare una community di persone che condividono gli stessi valori, insomma una stessa visione in qualche modo, ecco, ne parlavamo prima fuori onda, no? Adesso io non so tu dove sia, in quale parte d'Italia al momento, ma noi ci stiamo parlando con una semplicità adesso, no? Che fino a poco tempo fa non era così scontata, quindi viva Dio, insomma, abbiamo questi nuovi strumenti, questi nuovi mezzi, o no?
2: Sì, io sono un grande fan della tecnologia bella e buona, poi ci sono scoperte pessime, grandi scoperte invece, e poi e soprattutto l'intelligenza con cui utilizziamo una faccenda, quello sì. Se una telefonata o un'email può risolvere, accorciare una distanza, cioè questo è un gran progresso. Se invece è costruita solo per allontanare, cioè dipende sempre come utilizziamo le cose, no?
3: Ok. Una parte del tour alla fine del, diciamo che è già passato ormai, cosa sta succedendo? Perché chiaramente l'idea di un teatro è diversa, no? Da uno spazio aperto, anche a livello di sensazioni, a livello di emozioni, a livello di quel feedback, dicono quelli bravi, insomma, con il pubblico.
2: Ah. Beh, Noi il teatro è importante per la carriera dello spirito, della spiritualità, è perché diciamo che è il tempio che la vita ci ha affidato agli artisti, cioè noi è quella la nostra chiesa, la nostra cattedrale, il Duomo, l'ashram, la pagoda, cioè ecco, è il teatro è lì dove l'artista può attuare la sua omelia, può fare il suo salmo, no? E a me, per come la vivo io, perché poi per come la vivono gli altri sinceramente non mi interessa molto di come gli altri usino il teatro. Secondo me il teatro è un posto sacro ed è fondamentale per radunare e praticare proprio l'intelletto, cioè l'eleganza, la compostezza, l'educazione. Infatti io vorrei... Mi dispiace molto che si entra a teatro con le scarpe, non è giusto.
3: Potremmo provare una petizione internazionale, insomma, per sdoganare quello. Posso aggiungere, se posso fare una richiesta, facciamo in modo che gli spettacoli non inizino a ore così tarde, cioè che si possa andare al teatro alle 6 del pomeriggio.
2: Hai detto, io sai che lo dico a ogni data. A ogni data alla band dico: ma perché non alle 6?
3: Ecco.
2: Cioè, proprio è il mio mantra: il teatro dovrebbe essere pomeridiano.
3: Sì, sono d'accordo. Non sarà pomeridiano, però noi ci andiamo lo stesso. Ecco, a Mantova adesso domani al Teatro Pala Unical, e poi leggo ancora al Teatro Acacia di Napoli, poi Bari, Rende, Catania, Palermo. C'è una bella geografia varia d'Italia, città grandi, città un po' meno grandi. Cioè, è bello. Che tipo di persone trovi?
2: E guarda, noi in realtà abbiamo un pubblico abbastanza, come dicevo prima, è tutta la parte d'Italia molto delicata, molto riservata, cioè
3: che esiste, sottolineiamola questa cosa, ecco.
2: Esiste. Ecco, ci sono concerti dove tu potresti trovare lo spray al peperoncino e altri concerti dove ti portano le torte di mela. Ecco, noi facciamo parte della fetta dello strudel.
3: Esatto.
2: Cioè vengono e ci portano marmellate fatte in casa. Adesso a Pescara ci hanno portato una composta di zucca. È bello, sono queste abbiamo. Raccolto anime casalinghe, anime di sottili.
3: Anime che vibrano con le parole poi alla fine, perché non è vero che un libro è una canzone che ce l'ha fatta.
2: Un libro è una canzone che ce l'ha fatta. Bella questa, ma è tua questa, bellissima.
3: Non lo sai, mi è venuta in questo momento, però sei tu quello che gioca con le parole, io so solo il programma che si chiama Le Parole.
2: Il libro, le canzoni, io penso che sia veramente tutto insieme se il pensiero è solido. Io sono, come dicevi prima, io sono innamorato del pensiero. A me, io potessi non parlare, io non parlerei più. Potessi fare tutto in telepatia, abbraccerei la telepatia volentieri, ma è che siamo ancora pessimi in questi risultati. Io ci provo, ma nessuno mi risponde.
3: C'è ancora un po' da lavorare, sì.
2: E quindi dobbiamo ancora lavorare. Nel frattempo, allora bisogna far sì che le nostre parole siano educate il più possibile, e per educate intendo anche proprio addomesticate, che le sappiamo usare, che sappiamo usare anche sappiamo e conosciamo il significato di quello che diciamo, per evitare fraintendimenti. Quindi questo è.
3: Tra l'altro c'è un libro nuovo che è uscito la scorsa primavera, La gioia è un duro lavoro, questo è il titolo, no? E mi sembra rassicurante, se non altro uscito per Feltrinelli, scritto da Joe Evan, nel pomeriggio di In Blue 2000.

Il progetto di West Cross con Fra Quintale e Scarabocchi nell'estate di Imbro 2000. Facciamo un discorso più ampio, perché lavorare da noi in Italia, sì, lo dici che parli tu di lavoro che sei in vacanza da una vita, sì, però in Italia lavorare significa spesso fare due lavori, no? Quello per cui prendi uno stipendio, per cui sei assunto, e quello che nessuno ti riconosce mai formalmente, cioè prendersi cura di qualcuno. C'è una ricerca recente che racconta come più della metà dei lavoratori ha almeno un compito di cura, che sia un genitore anziano, intendo, un bambino piccolo, un familiare con disabilità in difficoltà, insomma, e uno su cinque di questi lavoratori ha bruciato tutte le ferie dell'anno soltanto per questo, non per andare in vacanza, per tenere insieme la vita. E il quadro è chiaro, no? Il caregiving, così si dice, no? Non è un'emergenza, è una parte stabile della settimana lavorativa di tante persone. Gli anziani rappresentano la quota più grande, seguita dai bambini piccoli e dalle persone con disabilità proprio. E per reggere questo ritmo si usano permessi, ferie, incastri. Qualcuno ha già ricevuto ore o giorni donati dai colleghi, per esempio, perché la notizia che nessun telegiornale racconta mai è che la solidarietà esiste. C'è questa ricerca che mette in luce come molti sarebbero pronti a regalare un giorno di ferie a una persona che ne ha bisogno, no? Non per eroismo, ma perché sanno tutti cosa significa. E dentro questo scenario Amazon, che questa ricerca l'aveva commissionata, ha introdotto un programma di ferie solidali per la propria rete logistica, una policy che permette ai dipendenti a tempo indeterminato di donare giorni di ferie a chi non ce l'ha più e deve magari assistere un familiare in una situazione magari anche soltanto temporanea, no? Donazione anonima, partecipazione volontaria, fino a 30 giorni assegnabili su richiesta, e un'estensione che copre anche chi assiste un fratello, una sorella in condizioni invalidanti, insomma, e le lavoratrici che affrontano pure le violenze di genere, che pure questo è una parentesi che non si può ignorare. La parte interessante è che, nonostante il bisogno sia enorme, molti lavoratori non lo userebbero questo strumento per motivi molto umani, cioè il non volersi sentire in debito, l'imbarazzo nel chiedere, la paura di mettere in difficoltà magari quello che dovrebbe sostituirli. Non è il capo che fa paura, è la dinamica tra colleghi. E poi c'è un problema strutturale, perché in realtà ci sono già alcuni luoghi di lavoro che hanno un sistema di ferie solidali, cioè pochi, mosche bianche, però esistono. Il problema è che questo sistema pare sia molto spesso complicato da usare, quindi un quinto dei lavoratori non sa nemmeno quali servizi offre la propria azienda. Eppure, quando si chiede un'opinione, la risposta è la stessa per tutti, cioè che le ferie solidali sono viste come un segno di civiltà. La maggioranza pensa che tutte le aziende dovrebbero introdurle, perché aiuterebbero proprio la solidarietà interna, no? Che qualche giorno in più nei momenti duri, diciamo che può fare la differenza. E più della metà delle persone intervistate sarebbe pronta a donare uno o due giorni dalle proprie ferie anche a colleghi che non conosce, capito? Quindi la conclusione è anche semplice: la solidarietà esiste, è già lì, pronta, ma da sola non basta. Serve un sistema che renda possibile questa solidarietà senza imbarazzi, senza ostacoli, senza burocrazia. Un sistema trasparente, riservato, no? Capace di trasformare un gesto individuale in un aiuto concreto. Perché la cura non è un'eccezione, è parte del lavoro. E quando il lavoro lo riconosce, allora ecco che la vita delle persone cambia davvero. Che pure sotto l'ombrellone, magari un pensiero un pochino più articolato si può pure fare, no? Le parole dell'estate.

più famoso dei Super Trump, quello della svolta più pop, per capirci, no? Prendeva il titolo proprio da questa canzone, Breakfast in America, registrato in America, è andato pure molto bene a livello di vendita proprio negli Stati Uniti, no? Per la prima volta proprio per loro. Adesso però sto per dire una cosa da boomer sul comprarsi il disco, perché secondo me per un cinquantenne di oggi è ancora un bel regalo.

mago delle orchestrazioni. Non era previsto, canta Max Gazzè. È un po' come questo programma, no? Che ogni volta non sappiamo bene se va avanti, se finisce prima, se non parte proprio. E invece anche stavolta siamo qui a passare l'estate insieme, riascoltando interviste, voci, temi che ci avevano colpito nella stagione invernale. Per oggi abbiamo finito, ma se vi va l'idea di ascoltare un po' di musica insieme a noi, ci siamo anche domani puntuali. Stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Tensioni nel Golfo Persico, mentre sembra questione di giorni un accordo tra Oman e Iran per il transito sicuro delle navi commerciali nello stretto di Hormuz, le forze armate yemenite hanno annunciato che lanceranno un'operazione militare su vasta scala e di alto profilo. Almeno 38 soldati yemeniti infatti sono stati uccisi oggi in attacchi missilistici e con droni da parte dei ribelli Houthi filo-iraniani contro campi militari nello Yemen centrale e ad est, vicino al confine con l'Arabia Saudita. Stamattina Papa Leone XIV ha visitato Assisi, nella città umbra di San Francesco. Il pontefice ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano e ha celebrato l'Eucarestia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, il Papa ha sostato in preghiera nella chiesetta della Porziuncola, luogo prediletto da San Francesco. Sentiamo alcuni passaggi della sua omelia, rivolta in particolare proprio ai giovani.
1: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella, povertà. Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera.
0: E Papa Leone XIV ha nominato arcivescovo di San Juan de Porto Rico Monsignore Eusebio Ramos Morales, finora vescovo di Caguas. Lo riferisce il bollettino della Sala Stampa Vaticana. Prende il posto di Monsignor Roberto Octavio González Nieves, che ha superato i 75 anni, l'età giunti alla quale i vescovi presentano al pontefice la rinuncia all'incarico. Vasto e unanime cordoglio per la morte a 86 anni d'età del cantautore emiliano Francesco Guccini. Nella consueta edizione pomeridiana gli rende omaggio anche l'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, dedicandogli un'intera pagina. Quel montanaro curioso e appassionato della vita è il titolo dell'articolo principale, nel quale si sottolinea se n'è andato quello che probabilmente era il più grande cantautore italiano vivente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Terme Santa Lucia Tolentino. Aerosol, docce nasali,
6: inalazioni,
5: bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
7: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
8: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
9: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14esima edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito. Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Radio Nuova in blu.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Nuova, in blu.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle

Radio 9 Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: 5 giorni che ti ho perso. Quanto freddo in questa vita. Ma tu non mi hai cercato

Alta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: In Blu 2000, news.
2: In visita ad Assisi, Papa Leone parla soprattutto ai giovani dei movimenti che si ed è di San Francesco. Oggi l'Europa e il mondo cercano in voi nuovi santi, afferma il pontefice, che sappiano abbattere i muri che separano gli esseri umani. Nuova giornata di caldo record in tutta Italia, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, domani aria meno rovente solo a Bolzano, breve tregua nel weekend, ma solamente al nord. Addio a Francesco Guccini, celebre cantautore emiliano, si è spento, 86 anni d'età, unanime il cordoglio nel mondo della musica e della cultura. Anche l'arcidiocesi di Bologna ricorda l'artista che fu protagonista di un viaggio a Auschwitz con alcune scolaresche insieme al cardinale Zuppi. A Domaschio in apertura la visita pastorale di Papa Leone stamattina a Assisi. Nella città che diede i natali a San Francesco, il pontefice ha ricevuto oggi l'ideale abbraccio di migliaia di ragazzi del movimento giovanile francescano giunti in Umbria da ogni parte del mondo. A Assisi c'era per noi Rita Salerno.
3: Leone XIV abbraccia i giovani di Assisi e del mondo per invitarli a costruire la civiltà dell'amore in un mondo dove crescono le contrapposizioni. Ad Assisi, dove è tornato per poche ore, Leone XIV invita i 2000 ragazzi del grande raduno internazionale francescano provenienti da tutta Europa e dal mondo ad abbattere i muri che separano gli esseri umani. Una manciata di ore per rispondere a tre domande di altrettanti ragazzi che gli chiedono come vivere oggi il messaggio rivoluzionario di Cristo e di San Francesco. Il pontefice li invita a vincere la rassegnazione e la paura e ad essere operatori di pace impegnati a servire la vita nei più tragici scenari di morte. Da Assisi, Rita Salerno.
2: E ascoltiamo alcuni degli spunti più significativi dell'omelia di Papa Leone nella messa celebrata stamane nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Parole di forza e di speranza rivolte soprattutto ai giovani.
4: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate sorella povertà. Si può non essere compresi persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
2: Deve essere approvata dal Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano l'intesa tra Teheran e Muscat per la riapertura dello stretto di Hormuz. Atteso a breve l'annuncio dell'importante accordo. Antonella Mazzateruel.
5: Forse è la volta buona, o almeno l'inizio. Iran e Oman, due paesi del Golfo che si affacciano sullo stretto di Hormuz, hanno concordato come riaprire l'importante rotta commerciale chiusa allo scoppio della guerra israelo-statunitense contro Teheran 4 mesi fa, che sta scatenando uno shock energetico internazionale. Secondo indiscrezioni del quotidiano saudita l'Arabia, l'accordo avrà una durata di 60 giorni con l'obiettivo di una ripresa del traffico marittimo e prevede l'interazione con l'Iran per le navi in ingresso, con l'Oman per quelle in uscita. C'è incertezza sui pedaggi inesistenti prima del conflitto, ma gli armatori allarmati, in una lettera firmata da 8 delle più grandi associazioni di navigazione, hanno chiesto all'ONU di opporsi a qualsiasi tipo di pagamento. L'annuncio dell'accordo avverrà nei prossimi giorni. Presto, assicura l'Iran, ci sarà una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, in riferimento a Washington, di cui si attende la reazione sull'intesa raggiunta nel Golfo, che, nota il quotidiano statunitense The New York Times, ratificherebbe di fatto il controllo di Teheran su Hormuz. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Non si ferma la guerra in Ucraina con vittime su entrambi i fronti. Sentiamo Giorgia Bresciani.
6: Al largo del porto di Odessa una persona è morta nell'attacco a una nave battente bandiera della Guinea-Bissau che trasportava grano ucraino. Colpita anche una nave cargo tedesca all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Nella regione di Kharkiv un drone ha colpito un veicolo vicino alla stazione ferroviaria di Lozova, uccidendo due dipendenti delle ferrovie e ferendone altri 8. Vittime civili anche nel Donetsk, danneggiata da una bomba una struttura di Save the Children, è la seconda volta che accade. Gli stati membri che dispongono di scorte le mettano a disposizione dell'Ucraina, l'appello dell'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas. Pioggia di droni la notte scorsa anche sulla Russia, che ha riferito di averne abbattuti oltre 600. Non sono stati invece intercettati dal sistema di difesa quelli che hanno ucciso 2 persone nella regione di Bryansk. Colpita anche una delle più grandi raffinerie di petrolio russe nella regione di Yaroslavl. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: Giornata di caldo record in tutta Italia, bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, così come domani con la sola eccezione di Bolzano. Fausto Nicastro.
7: Bollino rosso in tutta Italia, il giorno dell'allerta massima per il caldo in tutte le città è arrivato. Da sud al nord la totalità dei 27 centri monitorati è a livello 3 per i rischi legati alla quarta ondata di calore di quest'estate. L'anticiclone africano impone la sua cappa ormai da una settimana sull'Europa centrale, causando temperature record, notti tropicali, danni ambientali e rischi per la salute. Secondo i meteorologi, questo caldo opprimente allenterà la sua morsa solo tra una decina di giorni, con una breve pausa di qualche ora concessa esclusivamente al nord nel weekend. Domani infatti solo Bolzano scenderà a livello 1 di allerta, mentre sabato 8 agosto saranno già 6 le città che potranno beneficiare di un leggero calo delle temperature. In arrivo però anche qualche temporale sparso. Domani i fenomeni saranno localizzati soprattutto su Alpi, Prealpi e Appennino, ma brevi acquazzoni sono previste anche in qualche città, soprattutto al nord. Fausto Nicastro, linea allo studio.
2: E il caldo eccessivo di questi mesi fa schizzare in alto prezzi e vendite di condizionatori d'aria e ventilatori. Giuseppe Caporaso.
8: Giornate afose trascorse dagli italiani spesso in compagnia di condizionatori giorno e notte per combattere il caldo, con il rischio di vedere arrivare bollette salate. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager dei settori energia e gas, il costo medio per l'utilizzo di condizionatori ed altri dispositivi per il raffrescamento domestico supererà i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Il climatizzatore si conferma un acquisto impulsivo, sottolinea poi un report di Assoclima, ed è fortemente influenzato dalle condizioni meteo. In ogni caso, sempre Assoclima sottolinea che nel primo semestre 2026 sono stati venduti 1.650.000 climatizzatori. Il caldo record ha delle ripercussioni anche sui prodotti agroalimentari, perché sta devastando i raccolti di frutta e verdura, riducendone le disponibilità. Eppure, denuncia la Coldiretti, i prezzi pagati ai produttori registrano cali medi del 20%, soprattutto per la frutta, e il reddito delle imprese rischia di collassare. In pratica, i prezzi pagati ai produttori di pere, pesche, susini e albicocche hanno visto un calo tra il 17 e il 34%, ma poi crescono sugli scaffali di negozi e supermercati, penalizzando i consumatori. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: E l'estate torrida scarica purtroppo i suoi effetti anche su istituti penitenziari, che in Italia sono quasi sempre sovraffollati. È il caso anche della casa circondariale di Prato in Toscana, dove ieri sera è morto un detenuto 32enne nigeriano, probabilmente in seguito a un'aggressione da parte di altri reclusi. Alessio Orlandi.
9: Un trauma cranico con un'emorragia dal naso. In base a una prima ispezione sul corpo fatta dal medico legale, sarebbero queste le cause della morte ieri sera nel carcere di Prato di un detenuto nigeriano di 32 anni. Il giovane si trovava in una camera di sicurezza riservata agli autori di reati sessuali. Secondo quanto riferito dalla procura, sarebbe stato ucciso con un corpo contundente durante una colluttazione con altri 3 reclusi. I magistrati, che indagano per omicidio preterintenzionale, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare chi abbia scagliato il colpo mortale. Da chiarire anche le ragioni alla base della violenta aggressione contro il 32enne africano, che gli ha provocato anche un'ecchimosi all'interno del labbro superiore e una ferita lacero contusa sul lato sinistro della fronte. Secondo la procura pratese, l'omicidio è avvenuto in un penitenziario, quello della Dogaia, caratterizzato da forte illegalità e da un grave sovraffollamento, 640 detenuti in celle che, in molti casi, ospitano anche 4 persone. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Sottoscritto oggi in via definitiva la Aran, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2025-2027. L'accordo, firmato dall'Agenzia per le Pubbliche Amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali rappresentative, interessa circa 200.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Entrerà in vigore da domani. 81 anni fa, come oggi, un bombardiere americano sganciava la prima bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima. Il 9 agosto un analogo ordigno nucleare colpì Nagasaki. Oggi in Giappone si è svolta la commemorazione di quella tragica data che cambiò per sempre la storia del mondo. Franco Rossi.
10: Alle 8:15 locali, 1:15 in Italia, con il suono della campana della pace, Hiroshima ha osservato un minuto di silenzio. 81 anni fa il bombardiere americano Enola Gay sganciò sulla città giapponese la prima bomba atomica della storia, provocando la morte di oltre 140.000 persone. Una seconda bomba colpì Nagasaki il 9 agosto e furono 74.000 le vittime. Con la resa incondizionata di Tokyo terminò la Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia nel Peace Memorial Park ha visto la partecipazione di circa 50.000 persone con delegazioni da 121 paesi dall'Unione Europea. La premier giapponese Sanae Takaichi ha ribadito l'adesione ai tre principi non nucleari del Giappone, senza però impegnarsi esplicitamente sul loro mantenimento in futuro. La comunità di Sant'Egidio, insieme alla diocesi di Hiroshima e al movimento dei focolari, ha promosso una veglia per la pace di 75 ore dalla 1 di questa mattina fino alle 4 del 9 agosto, che unirà persone del mondo in preghiera per tutte le vittime dei conflitti in corso. Franco Rossi, linea allo studio.
2: Addio a Francesco Guccini, si è spento a 86 anni, il cantautore padre di successi come La Locomotiva e Dio è morto. Lo ricorda oggi anche l'arcidiocesi di Bologna, Pier Achille Dolfini.
11: Ogni sera passo di danza. Francesco Guccini si è spento stamani a 86 anni nella sua casa di Pavana, nella campagna pistoiese. Nel rispetto delle volontà del cantautore emiliano, i funerali saranno in forma privata, ma per settembre è già stata fissata una commemorazione dell'autore di Auschwitz e Dio è morto. E già oggi ci sono stati omaggi spontanei dei fan. In via Paolo Fabbri a Bologna, dove Guccini ha vissuto sino al 2012, le sue canzoni sono risuonate a tutto volume. Silenzio invece a Pavana, Appennino Tosco Emiliano, dove il cantautore, nato a Modena il 14 giugno 1940, aveva trascorso l'infanzia. Negli anni 70 il trasferimento a Bologna, dove oggi la diocesi lo ricorda per la partecipazione ad alcune iniziative ecclesiali come il viaggio ad Auschwitz insieme al cardinale Zuppi e ai giovani. L'insegnamento, la militanza giornalistica, poi la musica, prima come autore per Caterina Caselli, l'Equipe 84 e i Nomadi, poi come interprete dei suoi testi. Canzoni impegnate, militanza politica e impegno sociale hanno caratterizzato la vita artistica di Guccini, il cantautore con l'eschimo della Locomotiva e Il vecchio e il bambino. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
2: Potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la nostra programmazione sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariun Batargan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: L'Aproloco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì

0: Sagra del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo! Sabato 8 agosto, all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia, va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

strada è piena di persone che appaiono per un momento e poi scompaiono per sempre. Ognuna porta con sé un pezzo di mondo diverso e ognuna, per quanto breve sia l'incontro, lascia qualcosa dietro di sé.

Nel suo viaggio attraverso l'America, Sal incontra decine di persone, camionisti, vagabondi, agricoltori, musicisti nei locali famosi di Denver e San Francisco. Ogni incontro è un piccolo mondo a parte, una storia che si apre per un capitolo e poi si richiude quando Sal riparte. C'è Terry, una ragazza messicana che raccoglie cotone in California, con cui Sal vive per qualche settimana una vita semplice e povera, quasi una parentesi di quiete in mezzo a tutto quel movimento. Dormono in una tenda tra i campi, lavorano insieme al raccolto e per un momento Sal si illude che quella potrebbe essere una vita possibile, non solo una tappa. Ci sono i musicisti jazz che Sal e Dean ascoltano per ore nei locali notturni. L'improvvisazione del jazz diventa quasi una metafora dello stile di vita che i protagonisti cercano. Qualcosa di spontaneo, non pianificato, vissuto nell'istante, dove ogni nota può prendere una direzione imprevista senza che questo sia un errore. C'è un'ammirazione profonda in questa storia per le persone ai margini, non gli intellettuali, non la classe media, ma chi viveva ai bordi della società americana, con un'intensità e un'autenticità che a Sal sembravano mancare nella vita che si era lasciato alle spalle. Ci sono anche gli incontri più fugaci, uno sguardo scambiato con uno sconosciuto in una tavola calda, una conversazione di 10 minuti con un vecchio vagabondo che ha attraversato il paese decine di volte. Un autista di camion che racconta la sua intera vita in una sola notte di guida. Ogni incontro aggiunge un pezzo al ritratto di un'America vastissima e contraddittoria, un paese che sembra fatto di infinite vite parallele, ognuno con la propria disperazione e la propria bellezza. La parola di oggi, di piccole grandi parole, speciale pagine d'estate, è incontro. Grazie a tutte le radio che trasmettono quotidianamente la nostra rubrica e ci consentono di raccontare questo viaggio. A domani da Antonio Torretti con un altro frammento di questo libro.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Giornale Radio Nuova.
8: Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR, presentata la lettera pastorale 2026-2027 del Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Non un documento per gli addetti ai lavori della fede, ma una riflessione che riguarda chiunque si stia interrogando su cosa significhi restare umani nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Mentre il dibattito pubblico su intelligenza artificiale e trasformazione digitale si concentra spesso sul lavoro, produttività ed efficienza, la diocesi di Macerata prova a spostare la domanda: che ne sarà di noi, delle nostre relazioni, del nostro tempo? Una domanda che non è solo religiosa. Il vero rischio del nostro tempo non è la tecnologia, il vero rischio è dimenticare ciò che rende umano l'uomo, afferma Monsignor Marconi, rivolgendosi esplicitamente anche a chi la Chiesa non la frequenta. In pochi anni, intelligenza artificiale, digitale e accelerazione tecnologica hanno cambiato il modo in cui lavoriamo, comunichiamo, apprendiamo, costruiamo relazioni, perfino il modo in cui immaginiamo il futuro. 5 gli impegni concreti indicati dal Vescovo per i prossimi anni come obiettivi umani: fedeltà alla verità, investimento nell'educazione, cura delle relazioni, impegno per giustizia e pace, corresponsabilità e cammino condiviso. 30 anni di attività al servizio della comunità, segnati da una costante evoluzione organizzativa e tecnologica, ma soprattutto dall'impegno quotidiano di medici, infermieri, operatori e volontari. Il sistema di emergenza territoriale 118 di Macerata ha celebrato ieri il 30° anniversario della sua istituzione, ripercorrendo una storia fatta di professionalità, innovazione e capacità di rispondere alle emergenze che hanno interessato il territorio, dalle grandi calamità alla pandemia. La cerimonia si è svolta nella sala biblioteca dell'ospedale, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari e dei rappresentanti di 16 associazioni di volontariato del territorio, intervenute con i propri stendardi. Ascoltiamo Ermanno Zamponi, direttore del 118 di Macerata, intervistato da Tiziana Tiberi.
9: Sono passati 30 anni, ma non sembrerebbero. Rispetto a 30 anni fa siamo diversi, siamo cambiati, siamo cresciuti, siamo maturati tutti quanti, però è un bellissimo ricordo. Il nostro è un ricordo di squadra, perché il nostro è un lavoro di squadra, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che operano nel 118, che hanno operato nel 118, e quando parlo di tutti quanti parlo di medici, infermieri, operatori radio, autisti, soccorritori e anche tutto il mondo del volontariato con cui strettamente lavoriamo da sempre, dal primo giorno che abbiamo aperto. Il 118 nella provincia di Macerata è partito il 1° luglio del 1996, all'epoca eravamo veramente pionieri, eravamo 4 medici e 4 infermieri e avventuravamo un mondo che non conoscevamo, ci siamo improvvisati un po' in tutto, poi piano piano siamo cresciuti e siamo arrivati al momento attuale dove nell'unità operativa della 718 di Macerata siamo 96 operatori e 6 medici, 36 infermieri, 34 autisti soccorritori e 10 operatori radiotelefonici. Nell'anno precedente, 2025, abbiamo ricevuto e gestito 125.000 chiamate come centrale operativa, abbiamo fatto 38.000 interventi sul territorio con i mezzi di soccorso, ospedalizzato 22.000 pazienti.
8: Al Montelago Celtic Festival, che si svolge a Taverne di Serravalle di Chienti, i carabinieri della Compagnia di Camerino, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario. I militari hanno denunciato 2 persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Un trentenne residente a Ponteranica, trovato in possesso di 10 grammi di marijuana, e un 29enne residente a Villa Dalmè, sorpreso con 2,38 grammi di marijuana e 10,38 grammi di hashish. Segnalate alle prefetture competenti 13 persone per uso personale di sostanze stupefacenti. Nelle ispezioni agli stand di preparazione e somministrazione di alimenti presenti nell'area dell'evento sono state riscontrate gravi irregolarità in una ditta con sede a Monte Cosaro per l'impiego di 4 lavoratori in nero e una ditta con sede a Costa de Nobili per l'impiego di 6 lavoratori in nero, sospese le 2 attività con sanzioni totali per 34.850 euro. Un 28enne residente a Montegranaro è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Macerata. Lo scorso 29 giugno, 3 giovani, un 23enne di Parma, un 24enne di Teora e una 27enne residente a Firenze, si sono rivolti ai carabinieri dopo essere caduti nella rete della donna. I 3 avevano risposto a un annuncio pubblicato dalla 28enne su Facebook per la locazione di un appartamento a Macerata per il periodo tra il 28 giugno e il 9 agosto 2026. Dopo aver pattuito il canone complessivo di 750 euro, l'indagata ha richiesto e ottenuto da ciascuno dei 3 acquirenti un bonifico di 80 euro a titolo di acconto. Stabilito l'appuntamento per il 28 giugno davanti al condominio per la consegna delle chiavi, la donna non si è presentata, rendendosi da quel momento irreperibile. Grazie ai riscontri sui flussi finanziari e sugli account social utilizzati, i carabinieri sono saliti all'identità della truffatrice. Dal 31 agosto Trenitalia attiverà in via sperimentale la fermata di Civitanova Marche per 2 collegamenti Frecciarossa della direttrice adriatica Milano-Pescara. Si tratta dei Frecciarossa 9802 Pescara-Milano Centrale e 9811 Milano Centrale-Pescara, che fermeranno nella stazione di Civitanova Marche rispettivamente alle 5.49 e alle 20.55. L'introduzione della fermata comporterà un adeguamento dei tempi di percorrenza con un allungamento complessivo di circa 5 minuti per il treno 9802 in direzione Milano e di circa 7 minuti per il treno 9811 in direzione Pescara. Misura cautelare personale a carico di un 78enne di origini foggiane domiciliato a Monte Cosaro, gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti della moglie. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Macerata dispone per lui il divieto di dimora nella Regione Marche, misura che va a sostituire quella precedentemente disposta degli arresti domiciliari. Il 78enne si è reso responsabile di continui appostamenti e pesanti minacce verbali ai danni della consorte a Monte San Giusto. La vittima si era già rivolta alle autorità ottenendo nei confronti dell'uomo un ammonimento del questore di Macerata il 9 giugno scorso. A tutela della persona offesa, i carabinieri avevano avanzato alla magistratura la richiesta per l'applicazione del divieto di dimora nel comune di Monte San Giusto, del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi dalla stessa frequentati, insieme al braccialetto elettronico. Il GIP ha infine disposto l'allontanamento definitivo dell'uomo dall'intero territorio regionale per garantire la sicurezza della donna.
7: Il taccuino.
8: Sabato 8 agosto alle 21.30 l'Anfiteatro Romano di Urbisaglia ospita Elettra 1944, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Giancarlo Nicoletti, in scena nell'ambito del TAU, Teatri Antichi Uniti. Protagonista dello spettacolo è Pamela Villoresi, tra le interpreti più autorevoli del teatro italiano, affiancata da Giulio Corso, Francesco Foti, Alice Spisa, Cristina Todaro e Giacomo Andrea Faroldi. Elettra 1944 propone una intensa rilettura contemporanea dell'Orestea, trasformando il mito classico in un avvincente thriller familiare ambientato nella Roma occupata durante la Seconda Guerra Mondiale. Domani 7 agosto dalle 19.45 Ernesi 1978 celebra la lirica Macerata, un'esclusiva esibizione con la soprano Maria Olimpia Renna e il pianista Davide Massacci. Sponsor ufficiale del Macerata Opera Festival, lo storico laboratorio di cosmesi farmaceutica ospita nel suo corner in Piazza Mazzini uno spettacolo a ingresso libero. Una serata lirica ideata per accompagnare il pubblico nell'atmosfera del festival prima dell'inizio dello spettacolo serale. A Rafael Gualazzi spetta stasera alle 21.15 l'onore della chiusura dell'edizione 27 di Sant'Elpidio Jazz Festival, rassegna proposta dal comune con Sintonia Jazz e Amat. Rafael Gualazzi trio, che vede Anders Ulrich al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria affiancare il pianista e cantante, regala un raffinato omaggio alla musica acustica, spaziando dalle ispirazioni del repertorio jazzistico al divertissement su celebri temi della canzone italiana e della tradizione operistica. Un ponte ideale tracciato su note e memorie tra l'Italia e Sud America, sullo sfondo unico e suggestivo di uno dei borghi più affascinanti delle Marche. Domani dalle 21.30 la piazzetta di El Cito ospiterà il concerto in trio del baritono Giacomo Medici, intitolato Argentina Ida y Vuelta, organizzata dall'associazione Pro El Cito con il patrocinio del comune di San Severino Marche. La serata proporrà un intenso percorso tra musica e canto e ripercorrerà le tappe storiche del tango argentino.
7: Lo sport.
8: Calcio, secondo test del precampionato in archivio al Soverchia, la Maceratese supera la Settempere 2-0 grazie alle reti entrambe nella ripresa di Brunet e Manini. Il DS Spadoni al termine del test con la Settempere ha dichiarato: il test a San Severino è stato un passo in avanti nel nostro processo di crescita verso le partite ufficiali e il campionato. Si sta lavorando tantissimo agli ordini dello staff, sia sulla parte atletica che su quella tecnico-tattica. Il gruppo lo fa a testa bassa, con entusiasmo e voglia di fare bene. Le alte temperature e i ritmi della preparazione rendono ogni giornata particolarmente impegnativa, ma sono sacrifici che si sopportano per

0: chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di circa 80 metri all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in entrambe le direzioni, nella provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
3: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
2: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
3: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
2: Quante cose può significare un abbraccio?
3: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
2: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.
4: Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com. E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10

0: Nel Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Marca.
1: Marche. Infinita cultura.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lotizzi per nostra consueta rubrica Caccia di eventi e manifestazioni nel nostro territorio. Oggi qui con voi per presentarvi le notti di San Lorenzo. Dal 6 al 10 agosto infatti tornano le notti di San Lorenzo, la manifestazione promossa dalla Proloco Montecosaro con il patrocinio del comune di Montecosaro e la collaborazione del Centro Studi Montecosaresi. In occasione delle festività dedicate al patrono San Lorenzo Martire, 5 giorni spettacoli, cultura, tradizione e convivialità. Il programma si aprirà giovedì 6 agosto alle ore 21:15 con un gesto performativo, un progetto curato da Nicolas Baffoni e Camilla Perugini che trasformerà strade e piazze in un palcoscenico diffuso. Al termine la serata proseguirà con il DJ set. Venerdì 7 agosto alle ore 17 il Centro Studi Montecosaresi proporrà invece una visita guidata nel centro storico con ritrovo in Piazza Trieste. Alle 21:30 nella stessa piazza Paolo Petrini porterà in scena Italianissimi, un viaggio musicale tra le canzoni italiane che hanno accompagnato generazioni diverse. Sabato 8 agosto alle 17 sarà inaugurata al Palazzo Comunale la mostra fotografica dedicata ai personaggi montecosaresi. Alle 21:30 Piazza Trieste accoglierà Lando e Dino con i Marchisciani, spettacolo che intreccia barzellette, gag, racconti quotidiani e l'inconfondibile dialetto maceratese. Domenica 9 agosto alle 17 nella Chiesa di Sant'Agostino saranno presentati i quaderni montecosaresi, Montecosaro, personaggi e persone. Alle 21 nella chiesa di San Lorenzo si terranno la messa solenne e la processione in onore del patrono. Gran finale lunedì 10 agosto dalle 17 in via Antonio Gatti, spazio al mercatino dell'artigianato e dell'antiquariato. Alle 21 al Palazzo Comunale sarà proiettato il lavoro fotografico di personaggi montecosaresi. Alle 21:30 piazza Trieste si accenderà con Giovanotte, spettacolo dedicato ai grandi successi di Lorenzo Giovanotti, seguito alle 22:30 dal DJ set di Nicola Figini, producer e speaker originario di Recanati. Altra manifestazione, quella di Apiro. Dal 9 al 15 agosto Apiro tornerà ad essere il cuore pulsante del folklore internazionale con la 53esima edizione del Festival Terra Nostra, uno dei più antichi e prestigiosi appuntamenti d'Italia, organizzato dal Comune e dall'Associazione Culturale Folkloristica Urbanitas. L'edizione 2026 vede protagonisti gruppi provenienti da Argentina, Colombia, Francia, Isola di Pasqua, Serbia e Ucraina, affiancati come da tradizione al gruppo Urbanitas di Apiro, custode delle radici popolari marchigiane e anima storica della manifestazione. Ogni paese porterà sul palco il meglio della propria tradizione artistica. L'Argentina, ad esempio, sarà rappresentata dal ballet argentino Calden Gaucho Ensemble, che proporrà uno spettacolo tra tango e le grandi tradizioni dei gauchos delle Pampa. Ci sarà anche la Francia, che porterà ad Apiro il ballet de Savoie, giovane formazione che reinterpreta con eleganza le antiche danze delle Alpi francesi. Anche dall'isola di Pasqua giungerà la Agrupación Cultural Maya Maoi, che accompagnerà il pubblico in un viaggio nella spiritualità e nelle tradizioni della cultura polinesiana, e così molte altre. A presentare l'Italia sarà infine il gruppo Urbanitas, fondato nel 1983 e riconosciuto tra le realtà più autorevoli del panorama nazionale, che continua a custodire le tradizioni popolari marchigiane. Il programma prenderà il via invece il 9 agosto alle ore 21:30 con la cerimonia di apertura, in cui i gruppi saliranno sul palco per offrire un assaggio delle tradizioni. Si proseguirà poi con il 10 agosto con Isola di Pasqua Ucraina, martedì 11 agosto Colombia Francia, 12 agosto Argentina e Serbia, giovedì 13 agosto la consueta festa paesana, uno dei momenti più attesi della manifestazione, chiuderà la serata il concerto degli Zio Pecos. Il momento clou ci sarà venerdì 14 agosto con il tradizionale gala del folklore. La rassegna si concluderà sabato 15 con una giornata dedicata alla festa e alle condivisioni. Alle ore 21.30 andrà infine in scena Salutando Terra Nostra, il momento conclusivo durante il quale i gruppi e le autorità si scambieranno simbolicamente i doni, salutando il pubblico e rinnovando il messaggio di amicizia e fratellanza che da oltre 50 anni rappresenta il cuore del festival. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.
0: Okay.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Informazione locale, soprattutto interviste in questo nostro spazio di approfondimento. Oggi ci occupiamo dei 30 anni del 118 di Macerata. Ieri ci sono stati festeggiamenti, giustamente, un servizio che è importantissimo per il territorio, per la comunità. Peraltro un servizio segnato da una costante evoluzione organizzativa e tecnologica, ma soprattutto caratterizzato dall'impegno quotidiano di medici, infermieri, operatori e volontari. Dunque il sistema di emergenza territoriale 118 di Macerata ha ripercorso questa sua storia fatta di professionalità, innovazione e capacità di rispondere alle emergenze che hanno interessato il territorio, dalle grandi calamità alla pandemia. La celebrazione si è svolta nella sala biblioteca dell'ospedale, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari e dei rappresentanti di 16 associazioni di volontariato del territorio intervenute con i propri stendardi. Per l'occasione all'esterno è stato anche allestito il punto medico avanzato, una struttura sanitaria da campo attivabile rapidamente nelle maxi emergenze per stabilizzare e gestire sul posto un numero elevato di feriti prima del trasferimento in ospedale, fondamentale per organizzare l'accoglienza dei pazienti. Noi però vogliamo passare subito alle interviste realizzate in questa occasione da Tiziana Tiberi a Paolo Calcinaro, assessore alla sanità della Regione Marche, quindi ad Alessandro Marini, direttore dell'AST di Macerata, Ermanno Zamponi, direttore del 118 dell'AST di Macerata e infine a Daniela Corsi, direttore sanitario dell'AST di Macerata.
5: Il messaggio è che questo giustissimo orgoglio di non farlo terminare in questa giornata, ma di portarlo fuori, di portare la consapevolezza veramente a tutti quanti che ogni giorno il mondo del 118 e del volontariato collegato al 118, questo ci tengo veramente anche a dirlo, può veramente portare tanto e lo fa a tanti cittadini. Poi dopo la cosa brutta è che magari emerge quel caso che fisiologicamente quando tu te ne occupi veramente di tante tante prese in carico poi magari sfugge da come dovrebbe andare e non va, e questo credo che oggi una consapevolezza invece della forza, della passione, della professionalità debba anche uscire insomma da queste mura.
6: In 30 anni, in questi anni il 118 è diventato un simbolo. Ognuno di noi riferisce a quel luogo le preoccupazioni, le aspettative, la speranza. Ma noi oggi non abbiamo festeggiato un simbolo, oggi noi vogliamo celebrare un mondo di professionisti, di competenze, di abnegazione, di senso di responsabilità, di dedizione. Questa è la vera risorsa del 118 e di tutto il sistema dell'emergenza. Macerata è stata tra i primi 118 istituiti in Italia, ha fatto un percorso di evoluzione importante che oggi con le moderne tecnologie e con l'integrazione soprattutto con la rete ospedaliera ma anche con le nuove installazioni nel territorio come le case di comunità è un valore aggiunto. È chiaro, ci sono problematiche ma su queste stiamo lavorando e la risposta che avremo nel futuro sarà soprattutto se ricordiamo che questo sistema va sostenuto, difeso e rispettato.
7: Sono passati 30 anni ma non sembrerebbero. Rispetto a 30 anni fa siamo diversi, siamo cambiati, siamo cresciuti, siamo maturati tutti quanti, però è un bellissimo ricordo. il nostro è un ricordo di squadra, perché il nostro è un lavoro di squadra, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che operano nel 118, che hanno operato nel 118, e quando parlo di tutti quanti parlo di medici, infermieri, operatori radio, autisti soccorritori e anche tutto il mondo del volontariato con cui strettamente lavoriamo da sempre, dal primo giorno che abbiamo aperto. Il 118 nella provincia di Macerata è partito il 1° luglio del 1996, all'epoca eravamo veramente pionieri, eravamo 4 medici e 4 infermieri e avventuravamo un mondo che non conoscevamo, ci siamo improvvisati un po' in tutto, poi piano piano siamo cresciuti e siamo arrivati al momento attuale dove nella unità operativa della 718 di Macerata siamo 96 operatori e 6 medici, 36 infermieri, 34 autisti soccorritori e 10 operatori radiotelefonici. Muoviamo tutti i mezzi di soccorso della provincia di Macerata, che in questo momento sono rappresentati da 6 medicalizzate più quella di Cingoli che fa parte della provincia, quindi lo muoviamo anche noi, 4 mezzi con infermiere a bordo e 12 mezzi con i volontari chiamati MSB. Questo è il nostro parco auto e collaboriamo anche con il soccorso regionale che attiviamo quando ce n'è l'indicazione per farlo. Nell'anno precedente, 2025, ma poi i dati si sono stabilizzati di tutti gli anni anche precedenti, abbiamo ricevuto e gestito 125.000 chiamate come centrale operativa, abbiamo fatto 38.000 interventi sul territorio con i mezzi di soccorso, le varie tipologie MSA, MSA, MSB, ospedalizzato 22.000 pazienti. Oltre a questo la CCT gestisce anche i trasporti programmati, è gestito nell'anno sempre 25, 20.000 trasporti con ambulanza programmata a carico del sistema sanitario regionale, 18.000 trasporti con pulmino per dialisi e oltre a questo abbiamo un centro di formazione che garantisce le esigenze e i fabbisogni dell'azienda stessa ma anche a chi ce lo dovesse chiedere di esterno, che riguarda prevalentemente il BLSD ma anche altre materie come la rianimazione cardiopulmonare avanzata, il trauma, la legge 81 e altro. Poi siamo dotati di un posto medico avanzato che lo è aperto presso la centrale operativa per le situazioni più critiche, quelle di maxi emergenza, che per fortuna sono rare, però quando capitano siamo organizzati anche per dare una risposta in quel senso.
8: Beh, diciamo che questa giornata per me è molto emozionante perché io vengo dal mondo dell'emergenza, per cui festeggiare questo traguardo è stata veramente una cosa meravigliosa. Io devo ringraziare tutto il personale che contribuisce ogni giorno a portare a casa dei risultati veramente eccezionali. Mi dispiace che a volte il mondo del 118 non sia sottolineata l'importanza del lavoro che fa, perché generalmente no, si tende a mettere in evidenza le unità operative, i pronti soccorsi, però dietro c'è un mondo veramente di grandi professionisti, di persone che si appassionano al lavoro che stanno facendo ma che studiano e si preparano, come ho detto nel discorso di ringraziamento, perché ne so qualcosa avendoci lavorato e quindi sono veramente particolarmente legata a loro e so qual è il loro spessore e il loro valore. Naturalmente è indelebile la passione, perché chi aderisce al 118, all'emergenza territoriale, ha una passione sviscerata verso veramente l'emergenza, perché lavorano in condizioni veramente difficili. È cambiata la tecnologia, sono cambiate anche tutte le procedure, molte delle procedure che venivano svolte dal punto di vista del proprio soccorso. Ecco perché dico c'è continuamente un aggiornamento, ci sono questi corsi che migliorano certe prestazioni sanitarie, ma naturalmente la tecnologia è stata veramente quello che è l'elemento che ha dato molto e ha determinato un passo veramente avanti nell'emergenza.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Ilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: Il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14esima edizione promossa dalla Fondazione Claudi propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Gentile signori e signori, buonasera. Siamo qua in studio con di Radio Nuova Macerata con Franco e Anna Maria per la serata di Amico Liscio. Iniziamo con questi brani veramente molto belli e molto

0: Renato e Dolce Silenzio. Dunque, amici, iniziamo dopo questo brano con queste canzoni.
1: E rieccoci qua, siamo ancora qui da voi, amici dell'orchestra Casadei, amici dello spettacolo, e siamo qua per portarvi ancora buone notizie. Sì, perché il brano che vi presento ora l'abbiamo tratto sempre dal disco Buone Notizie, un disco che fra l'altro dovete cercare e portare nelle vostre case. Adesso arriva Moreno con la sua musica spettacolo, con un brano carico di ironia, e si intitola Ma quando c'è la salute è sempre un giorno di festa, fra parentesi. Buon divertimento!
0: È proprio

0: È bello.
1: Ma chi l'ha detto che Raul Casadei ha abbandonato il Lisio? Questa è una grossa bugia, parola di Raul Casadei. Io e la mia orchestra italiana abbiamo tolto la polvere al Lisio, l'abbiamo ringiovanito e abbiamo aperto gli orizzonti. Ora si balla mambo, samba, cha cha cha, merengue e si balla sempre l'amico Lisio.

María a la postazione telefonica. Bene, bene, detto questo, amici, proseguiamo e ascoltiamoci una bellissima canzone dal titolo

0: dall'orchestra di Matteo Tarantino abbiamo ascoltato questi brani veramente. E giustamente Matteo Tarantino con Madre in Italia, e siamo in Italia, è il bel paese. Ora proseguiamo dopo aver ascoltato la sigla con il nostro grande scomparso Raul Casadei. Proseguiamo ancora con altre grandi orchestre e parliamo di Castellina Pasi con questo motivo bellissimo. Eccolo qua.
1: Lo sai che l'amore vissuto con te m'ha cambiato la vita.
0: È l'eco d'amore. Castellina Pasi.

abbiamo dedicato a questa bella canzone ai nostri carissimi di Trodica di Monovalle. Parlo di Giovanna di Trodica e Michele, che saluta noi, saluta tutti gli ascoltatori, augurando a tutti un ascolto felicissimo. Bene, ciao Giovanna, ciao Michele, proseguiamo e torniamo con Raul Casadei, poi andiamo di nuovo. Allora, eccoci qua, il grande Casadei con

0: grazie.
1: Ed è vero,
0: avete sentito
1: quando suona a casa lei,
0: che dice quando suona a casa lei la gente italiana. Questo brano fa parte sempre dell'ultimo disco Buone Notizie. Ora vi voglio fare ascoltare una bella canzone nata in un momento difficile per il mare Adriatico. Era il tempo delle alghe e tutti i giornali parlavano male della nostra riviera ed io rispondevo che non ci posso credere, perché non è possibile che il nostro amico mare stia tanto male da morire. E poi me la prendevo con i giornalisti impertinenti con la mitraglia in mezzo ai denti. Però adesso il pericolo è passato ed ascoltiamoci con grande piacere Mamma Romagna.
1: Ed eccoci qua, Mamma Romagna.

Bene, bene, bene, bene. Dopo aver ascoltato Mamma Romagna, proseguiamo. Però un attimino d'attenzione lo dovete fare a me, perché vi leggerò una cosa veramente molto importante. Come voi sapete, noi il giorno 13 di settembre, Radio Nuova Macerata, con gli amici e conoscenti, invita alla gita che abbiamo organizzato nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Visiteremo la Camosciara, Civitella Alfedena, Pescazzeroli e naturalmente vi leggo il programma. Un attimino di attenzione, fatemi attenzione. Allora, ripeto, domenica 13 settembre di questo anno. Appuntamento dei partecipanti alle ore 5 del mattino al parcheggio del Tribunale di Macerata. Incontro col pullman e partenza alla volta del Parco Nazionale d'Abruzzo. Praticamente sosta di ristoro lungo il percorso, arrivo presso la Camosciara. Incontro con la guida e visita, una maniera insolita, è la Camosciara. E prenderemo il trenino turistico, è una delle attrazioni più divertenti del parco, sicuramente una delle più amate da adulti e bambini. E poi, avendo visitato la Camosciara, ci recheremo alle cascate delle Ninve e alle Tre Cannelle. E poi proseguimento per Civitavella a Fedena, Civitella a Fedena, e nel parco è valido esempio dell'ecoturismo, è uno dei borghi d'Abruzzo più graziosi e meglio conservati di questo grande parco nazionale. Poi andremo, dopo aver visitato Civitella Fedena, a Pescazzeroli, centro amministrativo del parco, e giustamente poi si consumerà un pranzo in ristorante, un pranzo tipico al ristorante, bevande e caffè inclusi, tutto compreso con il viaggio in pullman Gran Turismo, guida per l'intera giornata, pranzo al ristorante, bevande e caffè inclusi, trenino per la Camosciara, capogruppo. Il prezzo è soltanto di 120 euro a testa, che ha compreso viaggio, la guida, il pranzo al ristorante con bevande e caffè inclusi e il trenino che ci porta in giro per la Camosciara. Allora amici, se avete intenzione di stare con noi, anche perché è l'inizio dei festeggiamenti di 50 anni di Radio Nuova Macerata. Allora, se iniziamo anche con questa bella città, e naturalmente ci divertiremo un mondo, il prezzo è modico, perciò facciamoci tutto un bel pensierino e iscriviamoci ai numeri di telefono di Anna Maria, 339-798-1484, oppure il mio, Franco, 339-86-27-132, oppure rivolgetevi anche qui a Radio Nuova, che ci sono le persone che appunterà il vostro apprezzamento, il vostro e poi praticamente lo comunicheranno a noi. Allora, anche Radio Nuova Macerata, il nostro numero è 0733 23 75 75. Detto questo amici, riprendiamo a ballare. E con che cosa? Con la grande orchestra, perché vi proporrà un meraviglioso valzer, eccolo qua.

Molto molto bello, quello che abbiamo appena ascoltato dall'orchestra di Rocco Todeschini, Cuore di valse, naturalmente. Proseguiamo e torniamo con Bagutti con l'appuntamento alle 7. Franco Bagutti.

0: Curti col titolo Alle 7. Che bella canzone, eh? Naturalmente si balla così. E ritorniamo, sapete con che cosa? Con Raul Casadei, con questa proposta sempre per tutti voi, amici carissimi, amicolissimi, per voi.
1: Mamma Romagna,
0: buonasera.
1: La mia America, la mia Romagna capitale, la mia Romagna ballerina, capitale del ballo, della simpatia, dell'allegria e del turismo in riva al mare. A proposito di mare, vi voglio dedicare ora una canzone che negli anni 70 mi ha portato tanta, tanta fortuna. Si tratta naturalmente di Ciao Mare, ma ve la propongo in una versione nuova, arrangiata da Moreno il Biondo e con la voce di Giuliana. Ora il brano si intitola Ciao Mare 90.

arrivato il momento dei saluti. Ringrazio la Turis Casa che ha organizzato questo piacevolissimo incontro musicale e vi abbraccio. Poi vi ricordo che la mia nave del sole vi aspetta in Romagna per darvi sempre e solo buone notizie. Ciao simpatici italiani, ciao da Rock the Day, ciao dall'Orchestra Italiana, ciao!

canzoni davvero, eh? Dal vivo, naturalmente, i famosi anni di Raul Casadei, la sua voce veramente seria e sicura. E proseguiamo ancora, cari amici, con altre belle canzoncine. Questa volta, dopo aver ascoltato Casadei, di nuovo l'orchestra di Rocco Toleschini ci propone l'orchestra di Castellina Pasi.

Molto molto bello quello che abbiamo appena ascoltato, eh? Orchestra di Castellina Pasi con questi brani favolosi. Ora proseguiamo e andiamo avanti con di nuovo l'orchestra di Franco Magutti, che ci propone una bella canzone. Allora io mandiamo questa, e mandiamo questa che ho programmato adesso, Peglioli Valto, questa bellissima canzone, Oltre Po. Eccolo qua, ciao Iole, ciao Valdo, e mi raccomando, sentite che bella voce che ho, Franco, spero di conservarmela più a lungo possibile.

Mentre poi, questo è il titolo di questa bella canzone che abbiamo mandato in onda e l'abbiamo giustamente dedicata ai nostri amici di Tolentino, e parlo di Iole Valdo. Ciao carissimi amici, buona serata, buon divertimento e anche buon ballo, eh? Allora, andiamo ancora avanti e ascoltiamoci una bella canzone. È Il Re della Pista. Bene, allora, Il Re della Pista con l'orchestra di Bagotti. Allora, questa canzone è una canzone sempre di alcuni anni fa, ma veramente molto bella e deliziosa. È un tacco per tutti, Il Re della Pista.

abbiamo ascoltato Mezzanotte in California. Bene, bene. Un mix di canzoni bellissime. Allora, proseguiamo e vorrei farvi ascoltare la voce di Dennis, il grande fratello di Yoselito. Allora, noi Dennis ci siamo conosciuti insieme a Yoselito, abbiamo parlato di una volta, e allora ho sotto mano questa bellissima canzone, è un bellissimo mambo interpretato da lui, da Dennis. Shabadi, Shabada, eccola qua.

bene, Dennis con Sabadì Sabadà. Ora naturalmente una bella canzone interpretata da questa cantante e che porta il nome Morena Ciucci, però non è una mia parente, soltanto il cognome è tale quale è il mio. Allora, questa canzone è il titolo Tu sei nell'anima.

c'è nell'anima Morena Ciucci. Proseguiamo con altre belle canzoni e proseguiamo dopo aver ascoltato la voce di questa cantante bravissima. Andiamo con un altro motivo bello, e pensate un po', l'orchestra di Mario Riccardi, Orchidea Nera.

Bene, bene, bene, che pezzo, pezzo bellissimo. L'orchestra di Mario Riccardi con questo motivo. Eccola qua. Allora, era Orchidea Nera. Bene, riprendiamo con le canzoni. Che ne dite? Una voce e una chitarra.

è una bella voce, una chitarra, giustamente bellissime canzoni. Ora andiamo, l'unica cosa che non è bella è la mia voce, però sopportatemi, perché è così, è un mesetto che io non parlo più bene. Bene, bene, bene, con tutte le cure che ho fatto ancora non riesco a venire fuori. E andiamo ancora avanti con Il Calice Amaro.

ma che bello, l'orchestra di Castellina con questa bella canzone, Stelle Alpine. Ritorniamo con un brano.

Molto bene, molto bene. Sempre Rocco Toleschini. E ora andiamo con un motivo che vi farà piacere. È una tarantella. Sentite un po', è la Lodola.

Bene, bene, bene, bene. E lasciamo Rocco Toleschini, proseguiamo con altro motivo e andiamo con una voce e una chitarra.

e dopo una voce e la chitarra andiamo con...

0: cari signori, questo è l'ultimo brano. Con questo così si conclude questo appuntamento di questa serata. Purtroppo cambiamo programma perché non riesco più a parlare. Allora il notturno non lo posso condurre. Perciò questa sera terminiamo così con il computer e il notturno lo cominceremo a fare dopo le ferie. E domani sera saremo qua, se tutto bene va la voce mia. E la voce mia è un problema che è veramente molto precario e non ce la faccio più a resistere. Bene. Buonanotte a tutti e grazie per il gentile ascolto e andiamo. Ciao a tutti, ciao. Ciao Simonetta, ciao Nazareno, non gliela faccio parlare, senti. Ciao.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: talk about.
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR, presentata la lettera pastorale 2026-2027 del Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Non un documento per gli addetti ai lavori della fede, ma una riflessione che riguarda chiunque si stia interrogando su cosa significhi restare umani nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Mentre il dibattito pubblico su intelligenza artificiale e trasformazione digitale si concentra spesso sul lavoro, produttività ed efficienza, la diocesi di Macerata prova a spostare la domanda: che ne sarà di noi, delle nostre relazioni, del nostro tempo? Una domanda che non è solo religiosa. Il vero rischio del nostro tempo non è la tecnologia, il vero rischio è dimenticare ciò che rende umano l'uomo, afferma Monsignor Marconi, rivolgendosi esplicitamente anche a chi la Chiesa non la frequenta. In pochi anni, intelligenza artificiale, digitale e accelerazione tecnologica hanno cambiato il modo in cui lavoriamo, comunichiamo, apprendiamo, costruiamo relazioni, perfino il modo in cui immaginiamo il futuro. 5 gli impegni concreti indicati dal Vescovo per i prossimi anni come obiettivi umani: fedeltà alla verità, investimento nell'educazione, cura delle relazioni, impegno per giustizia e pace, corresponsabilità e cammino condiviso. 30 anni di attività al servizio della comunità, segnati da una costante evoluzione organizzativa e tecnologica, ma soprattutto dall'impegno quotidiano di medici, infermieri, operatori e volontari. Il sistema di emergenza territoriale 118 di Macerata ha celebrato ieri il 30° anniversario della sua istituzione, ripercorrendo una storia fatta di professionalità, innovazione e capacità di rispondere alle emergenze che hanno interessato il territorio, dalle grandi calamità alla pandemia. La cerimonia si è svolta nella sala biblioteca dell'ospedale, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari e dei rappresentanti di 16 associazioni di volontariato del territorio, intervenute con i propri stendardi. Ascoltiamo Ermanno Zamponi, direttore del 118 di Macerata, intervistato da Tiziana Tiberi.
4: Sono passati 30 anni, ma non sembrerebbero. Rispetto a 30 anni fa siamo diversi, siamo cambiati, siamo cresciuti, siamo maturati tutti quanti, però è un bellissimo ricordo. Il nostro è un ricordo di squadra, perché il nostro è un lavoro di squadra, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che operano nel 118, che hanno operato nel 118, e quando parlo di tutti quanti parlo di medici, infermieri, operatori radio, autisti soccorritori e anche tutto il mondo del volontariato con cui strettamente lavoriamo da sempre, dal primo giorno che abbiamo aperto. Il 118 nella provincia di Macerata è partito il 1° luglio del 1996, all'epoca eravamo veramente pionieri, eravamo 4 medici e 4 infermieri e avventuravamo un mondo che non conoscevamo, ci siamo improvvisati un po' in tutto, poi piano piano siamo cresciuti e siamo arrivati al momento attuale dove nella unità operativa della 718 di Macerata siamo 96 operatori e 6 medici, 36 infermieri, 34 autisti soccorritori e 10 operatori radiotelefonici. Nell'anno precedente, 2025, abbiamo ricevuto e gestito 125.000 chiamate come centrale operativa, abbiamo fatto 38.000 interventi sul territorio con i mezzi di soccorso, ospedalizzato 22.000 pazienti.
3: Al Montelago Celtic Festival, che si svolge a Taverne di Serravalle di Chienti, i carabinieri della Compagnia di Camerino, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario. I militari hanno denunciato 2 persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Un 30enne residente a Ponte Ranica, trovato in possesso di 10 grammi di marijuana, e un 29enne residente a Villa Dalmè. sorpreso con 2,38 grammi di marijuana e 10,38 grammi di hashish. Segnalate alle prefetture competenti 13 persone per uso personale di sostanze stupefacenti. Nelle ispezioni agli stand di preparazione e somministrazione di alimenti presenti nell'area dell'evento sono state riscontrate gravi irregolarità in una ditta con sede a Monte Cosaro per l'impiego di 4 lavoratori in nero e una ditta con sede a Costa De Nobili per l'impiego di 6 lavoratori in nero, sospese le due attività con sanzioni totali per 34.850 euro. Un 28enne residente a Montegranaro è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Macerata. Lo scorso 29 giugno, tre giovani, un 23enne di Parma, un 24enne di Teora e una 27enne residente a Firenze, si sono rivolti ai carabinieri dopo essere caduti nella rete della donna. I tre avevano risposto a un annuncio pubblicato dalla 28enne su Facebook per la locazione di un appartamento a Macerata per il periodo tra il 28 giugno e il 9 agosto 2026. Dopo aver pattuito il canone complessivo di 750 euro, l'indagata ha richiesto e ottenuto da ciascuno dei tre acquirenti un bonifico di 80 euro a titolo di acconto. Stabilito l'appuntamento per il 28 giugno davanti al condominio per la consegna delle chiavi, la donna non si è presentata, rendendosi da quel momento irreperibile. Grazie ai riscontri sui flussi finanziari e sugli account social utilizzati, i carabinieri sono saliti all'identità della truffatrice. Dal 31 agosto Trenitalia attiverà in via sperimentale la fermata di Civitanova Marche per due collegamenti Freccia Rossa della direttrice Adriatica Milano-Pescara. Si tratta dei Freccia Rossa 9802 Pescara-Milano Centrale e 9811 Milano Centrale-Pescara, che fermeranno nella stazione di Civitanova Marche rispettivamente alle 5:49 e alle 20:55. L'introduzione della fermata comporterà un adeguamento dei tempi di percorrenza con un allungamento complessivo di circa 5 minuti per il treno 9802 in direzione Milano e di circa 7 minuti per il treno 9811 in direzione Pescara. Misura cautelare personale a carico di un 78enne di origini foggiane domiciliato a Monte Cosaro, gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti della moglie. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Macerata dispone per lui il divieto di dimora nella Regione Marche, misura che va a sostituire quella precedentemente disposta degli arresti domiciliari. Il 78enne si è reso responsabile di continui appostamenti e pesanti minacce verbali ai danni della consorte a Monte San Giusto. La vittima si era già rivolta alle autorità ottenendo nei confronti dell'uomo un ammonimento del questore di Macerata il 9 giugno scorso. A tutela della persona offesa, i carabinieri avevano avanzato alla magistratura la richiesta per l'applicazione del divieto di dimora nel comune di Monte San Giusto, del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi dalla stessa frequentati, insieme al braccialetto elettronico. Il GIP ha infine disposto l'allontanamento definitivo dell'uomo dall'intero territorio regionale per garantire la sicurezza della donna.
0: Il taccuino.
3: Sabato 8 agosto alle 21:30 l'Anfiteatro Romano di Urbisaglia ospita Elettra 1944, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Giancarlo Nicoletti, in scena nell'ambito del TAU, Teatri Antichi Uniti. Protagonista dello spettacolo è Pamela Villoresi, tra le interpreti più autorevoli del teatro italiano, affiancata da Giulio Corso, Francesco Foti, Alice Spisa, Cristina Todaro e Giacomo Andrea Farol. Elettra 1944 propone una intensa rilettura contemporanea dell'Orestea, trasformando il mito classico in un avvincente thriller familiare ambientato nella Roma occupata durante la Seconda Guerra Mondiale. Domani 7 agosto dalle 19:45 Ernesi 1978 celebra la lirica Macerata, un'esclusiva esibizione con la soprano Maria Olimpia Renna e il pianista Davide Massimo. Massacci. Sponsor ufficiale del Macerata Opera Festival, lo storico laboratorio di Cosmesi Farmaceutica ospita nel suo corner in Piazza Mazzini uno spettacolo a ingresso libero. Una serata lirica ideata per accompagnare il pubblico nell'atmosfera del festival prima dell'inizio dello spettacolo serale. A Rafael Gualazzi spetta stasera alle 21.15 l'onore della chiusura dell'edizione 27 di Sant'Elpidio Jazz Festival, rassegna proposta dal comune con Sintonia Jazz e Amat. Rafael Gualazzi trio, che vede Anders Ulrich al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria affiancare il pianista e cantante, regala un raffinato omaggio alla musica acustica, spaziando dalle ispirazioni del repertorio jazzistico al divertissement su celebri temi della canzone italiana e della tradizione operistica. Un ponte ideale tracciato su note e memorie tra l'Italia e il Sud America, sullo sfondo unico e suggestivo di uno dei borghi più affascinanti delle Marche. Domani dalle 21.30 la piazzetta di El Cito ospiterà il concerto in trio del baritono Giacomo Medici, intitolato Argentina Ida y Vuelta, organizzata dall'associazione Pro El Cito con il patrocinio del comune di San Severino Marche. La serata proporrà un intenso percorso tra musica e canto e ripercorrerà le tappe storiche del tango argentino.
0: Lo sport.
3: Calcio, secondo test del precampionato in archivio al Soverchi alla Maceratese, supera la Settempe 2-0 grazie alle reti entrambe nella ripresa di Brunet e Manini. Il DS Spadoni al termine del test con la Settempe ha dichiarato: il test a San Severino è stato un passo in avanti nel nostro processo di crescita verso le partite ufficiali e il campionato. Si sta lavorando tantissimo agli ordini dello staff, sia sulla parte atletica che su quella tecnico-tattica. Il gruppo lo fa a testa bassa, con entusiasmo e voglia di fare bene. Le alte temperature e i ritmi della preparazione rendono ogni giornata particolarmente impegnativa, ma sono sacrifici che si sopportano per poi ritrovarsi più avanti ad avere benzina nelle gambe.
0: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali, in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare da quasi calmo a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 25-35 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco,

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Io che nemmeno ti piacevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente,

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Brucia tutto nella testa, gela il sangue nelle vene. Sento come se hai paura, ma hai paura di star bene. Ci siamo amati in cima al mondo,

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...